0: A tra poco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:31.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix,

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate, un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nangod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Vola con Radio Fly.

0: House of DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao. Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
0: Ti piace?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Sono le 4:06. Sono le 4:06.

0: every other Wednesday.
1: Su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 4 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7, tramonta alle 18:37, ora legale. La luna tramonta alle 15:29, sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, San Petronio, patrono di Bologna.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 ottobre del 1883 il celebre treno passeggeri Orient Express effettuava la sua prima corsa. Messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons Lits, in origine collegava Parigi a Giurgiu, in Romania, via Monaco di Baviera e Vienna.
0: Benessere naturale.
1: Stop ai radicali liberi. Per essere in buona forma è importante seguire alcune semplici regole quotidiane. Dormire a sufficienza, non eccedere con l'esposizione al sole, fare movimento, non fumare ed evitare smog e inquinamento. Tutte buone abitudini che aiutano a tenere a bada la formazione nell'organismo dei dannosi radicali liberi. L'accumulo dei quali, oltre a non aiutare a conservare un aspetto giovanile, può portare a disturbi come infiammazioni, infezioni, ma anche malattie degenerative e cardiovascolari.
0: Consigli pratici.
1: Detersivi delicati. Se fino a qualche tempo fa il compito dei detersivi era quello di sbiancare quanto più possibile, ormai le aziende che si occupano di prodotti per il bucato puntano al rispetto delle fibre e soprattutto ad un'azione delicata sulla pelle. L'obiettivo più importante per i detersivi oggi è quello di essere dermocompatibili con un pH simile a quello della pelle, con azione quasi cosmetica, perché allergie e dermatiti da contatto sono sempre più frequenti.
0: Hanno detto?
1: La sincerità non consiste nel dire, ma nell'intenzione di comunicare la verità. Samuel Taylor Coleridge. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco all'ascolto e non, ma anche ai Petronio. Quindi auguri ai Francesco e ai Petronio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 ottobre gli attori Charlton Heston, Buster Keaton e il nostro Francesco Montanari e il rivoluzionario messicano Pancho Villa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della bilancia, hai un grande desiderio di sapere e vuoi riuscire nella vita a essere qualcuno. Il minimo ostacolo però ti rende impaziente e infelice. Le tue difficoltà consistono nell'essere imprevedente e timido, tutti elementi svantaggiosi per poter arrivare al successo. Le donne nate sotto questo grado sono carine, attraenti e a volte un po' frivole. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, domenica senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siamo un fiume in piena, che però non intacca il nostro pragmatismo. Le maggiori soddisfazioni le riceviamo sul fronte economico, le migliorie per la casa non sforano il preventivo. Toro, la luna in cancro promette dolci sorprese e occasioni d'oro da non far cadere nel vuoto. Le iniziative lavorative avanzano veloci e il rapporto di coppia si fa appagante grazie a emozionanti novità. Gemelli, occhi aperti sulle nuove probabili occasioni sotto il profilo finanziario. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Ciò che otteniamo dobbiamo guadagnarcelo, ma se agiamo giocando d'astuzia, l'abbiamo vinta su tutti i fronti. Cancro, mettiamo a punto decisioni importanti per la casa e con l'aiuto degli amici facciamo progetti che incoraggiano la nostra evoluzione professionale. Se abbiamo un'idea geniale, non lasciamola nel cassetto, proponiamola con sicurezza senza paura di un rifiuto. Leone, momento incentrato sull'interiorità. Non accade di frequente che sentiamo il bisogno di stare per conto nostro, per cui va assecondato e accolto. Dalla meditazione e dall'ascolto interiore possono scaturire intuizioni importanti per facilitare dei miglioramenti. Vergine, la settimana termina in dolcezza. Per quanto brontolona, la famiglia alla resa dei conti è il nostro punto fermo. Ritmo vivace e scorrevole che porta riflessi pronti, spirito di iniziativa e un accorto uso delle energie. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia. La luna suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'una né gli altri. A volte basta poco per rapacificarsi, una tenerezza, un'attenzione in più, un piccolo gesto affettuoso. Scorpione, la luna in cancro porta l'attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti positivi. Serata davvero perfetta per sfoggiare le nostre doti culinarie in occasione di una cena insieme agli amici. Sagittario, la domenica scorre senza fanfare o squilli di tromba, lasciando spazio al silenzio, alle riflessioni sul passato e sul futuro, sui desideri più segreti. Per realizzare i progetti controlliamo il bilancio, il denaro arriva, destiniamolo a ciò che abbiamo in mente. Capricorno, il passaggio ostile della luna in cancro tocca punti nevralgici della nostra vita, famiglia, ambizioni e amore. Armonizziamo. Ci attendono incarichi di responsabilità a cui aspiriamo. Allontaniamo la sensazione di non essere pronti. Non è così. Acquario. Lavoro, salute e faccende burocratiche. Questi i temi odierni. Forse poco stimolanti, ma il buono è che tutto fila senza intoppi. Il sole è promotore dei nostri affari, non soltanto di cuore. Approfittiamone se abbiamo qualcosa in cantiere. Pesci, chiudiamo la settimana con la migliore disposizione d'animo, dalla nostra intuito, logica e colpo d'occhio perfetto. Dirigiamoci a vele spiegate verso delle golose opportunità. Faremo la cosa giusta al momento giusto. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Essere odiati dagli idioti è il prezzo che si paga per non essere uno di loro. Jean Cocteau.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate, un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende i propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nandod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano le donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre duro ciò che è dentro la tua insonnia, il mostro che ti

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 4 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 18:37, ora legale. La luna tramonta alle 15:29 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, San Petronio, patrono di Bologna.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 ottobre del 1883 il celebre treno passeggeri Orient Express effettuava la sua prima corsa. Messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons-Lits, in origine collegava Parigi a Giurgiu, in Romania, via Monaco di Baviera e Vienna.
0: Benessere naturale.
1: Stop ai radicali liberi. Per essere in buona forma è importante seguire alcune semplici regole quotidiane. Dormire a sufficienza, non eccedere con l'esposizione al sole, fare movimento, non fumare ed evitare smog e inquinamento. Tutte buone abitudini che aiutano a tenere a bada la formazione nell'organismo dei dannosi radicali liberi. L'accumulo dei quali, oltre a non aiutare a conservare un aspetto giovanile, può portare a disturbi come infiammazioni, infezioni, ma anche malattie degenerative e cardiovascolari.
0: Consigli pratici.
1: Detersivi delicati. Se fino a qualche tempo fa il compito dei detersivi era quello di sbiancare quanto più possibile, ormai le aziende che si occupano di prodotti per il bucato puntano al rispetto delle fibre e soprattutto ad un'azione delicata sulla pelle. L'obiettivo più importante per i detersivi oggi è quello di essere dermocompatibili con un pH simile a quello della pelle, con azione quasi cosmetica, perché allergie e dermatiti da contatto sono sempre più frequenti.
0: Hanno detto?
1: La sincerità non consiste nel dire, ma nell'intenzione di comunicare la verità. Samuel Taylor Coleridge. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani. Whisker.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco all'ascolto e non, ma anche ai Petronio. Quindi auguri ai Francesco e ai Petronio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 ottobre gli attori Charlton Heston, Buster Keaton e il nostro Francesco Montanari e il rivoluzionario messicano Pancho Villa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della bilancia, hai un grande desiderio di sapere e vuoi riuscire nella vita a essere qualcuno. Il minimo ostacolo però ti rende impaziente e infelice. Le tue difficoltà consistono nell'essere imprevidente e timido, tutti elementi svantaggiosi per poter arrivare al successo. Le donne nate sotto questo grado sono carine, attraenti e a volte un po' frivole. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, domenica senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siamo un fiume in piena, che però non intacca il nostro pragmatismo. Le maggiori soddisfazioni le riceviamo sul fronte economico, le migliorie per la casa non sforano il preventivo. Toro, la luna in cancro promette dolci sorprese e occasioni d'oro da non far cadere nel vuoto. Le iniziative lavorative avanzano veloci e il rapporto di coppia si fa appagante grazie a emozionanti novità. Gemelli, occhi aperti sulle nuove probabili occasioni sotto il profilo finanziario. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Ciò che otteniamo dobbiamo guadagnarcelo, ma se agiamo giocando d'astuzia, l'abbiamo vinta su tutti i fronti. Cancro, mettiamo a punto decisioni importanti per la casa e con l'aiuto degli amici facciamo progetti che incoraggiano la nostra evoluzione professionale. Se abbiamo un'idea geniale, non lasciamola nel cassetto, proponiamola con sicurezza senza paura di un rifiuto. Leone, momento incentrato sull'interiorità. Non accade di frequente che sentiamo il bisogno di stare per conto nostro, per cui va assecondato e accolto. Dalla meditazione e dall'ascolto interiore possono scaturire intuizioni importanti per facilitare dei miglioramenti. Vergine, la settimana termina in dolcezza. Per quanto brontolona, la famiglia alla resa dei conti è il nostro punto fermo. Ritmo vivace e scorrevole che porta riflessi pronti, spirito di iniziativa e un accorto uso delle energie. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia. La luna suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'una né gli altri. A volte basta poco per rappacificarsi, una tenerezza, un'attenzione in più, un piccolo gesto affettuoso. Scorpione, la luna in cancro porta l'attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti positivi. Serata davvero perfetta per sfoggiare le nostre doti culinarie in occasione di una cena insieme agli amici. Sagittario, la domenica scorre senza fanfare o squilli di tromba, lasciando spazio al silenzio, alle riflessioni sul passato e sul futuro, sui desideri più segreti. Per realizzare i progetti controlliamo il bilancio, il denaro arriva, destiniamolo a ciò che abbiamo in mente. Capricorno, il passaggio ostile della luna in cancro tocca punti nevralgici della nostra vita, famiglia, ambizioni e amore. Armonizziamo. Ci attendono incarichi di responsabilità a cui aspiriamo. Allontaniamo la sensazione di non essere pronti. Non è così. Acquario, lavoro, salute e faccende burocratiche, questi i temi odierni. Forse poco stimolanti, ma il buono è che tutto fila senza intoppi. Il sole è promotore dei nostri affari, non soltanto di cuore. Approfittiamone se abbiamo qualcosa in cantiere. Pesci, chiudiamo la settimana con la migliore disposizione d'animo, dalla nostra intuito, logica e colpo d'occhio perfetto. Dirigiamoci a vele spiegate verso delle golose opportunità. Faremo la cosa giusta al momento giusto. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Essere odiati dagli idioti è il prezzo che si paga per non essere uno di loro. Jean Cocteau.

0: Sono le 6 e 16 minuti.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Nissan presenta...
3: Affermativo, è un crossover ma è anche un coupé.
2: Mai visto nulla di simile prima d'ora.
4: Confermo, si comanda con la voce.
3: Ma che diamine di auto è?
2: Nuovo Nissan Juke, il crossover coupé. Con assistente Google, guida assistita e fare full LED. N-Connect, subito tuo a 149 euro al mese con finanziamento iBuy e permuta o rottamazione. Tag 687, salvo approvazione Nissan finanziaria. Ti aspettiamo da Tosoni Auto, la tua concessionaria Nissan, oggi anche ad Arezzo.
5: Da Livorno a Genova. Stavolta c'è il
6: Io che non ho mai voluto smettere.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate, un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nandod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Manamana.
2: Manamana. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 4 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 18:37, ora legale. La luna tramonta alle 15:29 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, San Petronio, patrono di Bologna.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 ottobre del 1883 il celebre treno passeggeri Orient Express effettuava la sua prima corsa. Messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons, in origine collegava Parigi a Giurgiu, in Romania, via Monaco di Baviera e Vienna.
0: Benessere naturale.
1: Stop ai radicali liberi. Per essere in buona forma è importante seguire alcune semplici regole quotidiane. Dormire a sufficienza, non eccedere con l'esposizione al sole, fare movimento, non fumare ed evitare smog e inquinamento. Tutte buone abitudini che aiutano a tenere a bada la formazione nell'organismo dei dannosi radicali liberi. L'accumulo dei quali, oltre a non aiutare a conservare un aspetto giovanile, può portare a disturbi come infiammazioni, infezioni, ma anche malattie degenerative e cardiovascolari.
0: Consigli pratici.
1: Detersivi delicati. Se fino a qualche tempo fa il compito dei detersivi era quello di sbiancare quanto più possibile, ormai le aziende che si occupano di prodotti per il bucato puntano al rispetto delle fibre e soprattutto ad un'azione delicata sulla pelle. L'obiettivo più importante per i detersivi oggi è quello di essere dermocompatibili con un pH simile a quello della pelle, con azione quasi cosmetica, perché allergie e dermatiti da contatto sono sempre più frequenti.
0: Hanno detto?
1: La sincerità non consiste nel dire, ma nell'intenzione di comunicare la verità. Samuel Taylor Coleridge. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 4 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7, tramonta alle 18:37, ora legale. La luna tramonta alle 15:29, sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, San Petronio, patrono di Bologna.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 ottobre del 1883 il celebre treno passeggeri Orient Express effettuava la sua prima corsa. Messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons Lits, in origine collegava Parigi a Giurgiu, in Romania, via Monaco di Baviera e Vienna.
0: Benessere naturale.
1: Stop ai radicali liberi. Per essere in buona forma è importante seguire alcune semplici regole quotidiane. Dormire a sufficienza, non eccedere con l'esposizione al sole, fare movimento, non fumare ed evitare smog e inquinamento. Tutte buone abitudini che aiutano a tenere a bada la formazione nell'organismo dei dannosi radicali liberi, l'accumulo dei quali, oltre a non aiutare a conservare un aspetto giovanile, può portare a disturbi come infiammazioni, infezioni, ma anche malattie degenerative e cardiovascolari.
0: Consigli pratici.
1: Detersivi delicati. Se fino a qualche tempo fa il compito dei detersivi era quello di sbiancare quanto più possibile, ormai le aziende che si occupano di prodotti per il bucato puntano al rispetto delle fibre e soprattutto ad un'azione delicata sulla pelle. L'obiettivo più importante per i detersivi oggi è quello di essere dermocompatibili con un pH simile a quello della pelle, con azione quasi cosmetica, perché allergie e dermatiti da contatto sono sempre più frequenti.
0: Hanno detto?
1: La sincerità non consiste nel dire, ma nell'intenzione di comunicare la verità. Samuel Taylor Coleridge. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco all'ascolto e non, ma anche ai Petronio, quindi auguri ai Francesco e ai Petronio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 ottobre gli attori Charlton Heston, Buster Keaton e il nostro Francesco Montanari e il rivoluzionario messicano Pancho Villa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della bilancia, hai un grande desiderio di sapere e vuoi riuscire nella vita a essere qualcuno. Il minimo ostacolo però ti rende impaziente e infelice. Le tue difficoltà consistono nell'essere imprevidente e timido, tutti elementi svantaggiosi per poter arrivare al successo. Le donne nate sotto questo grado sono carine, attraenti e a volte un po' frivole. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, domenica senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siamo un fiume in piena, che però non intacca il nostro pragmatismo. Le maggiori soddisfazioni le riceviamo sul fronte economico, le migliorie per la casa non sforano il preventivo. Toro, la luna in cancro promette dolci sorprese e occasioni d'oro da non far cadere nel vuoto. Le iniziative lavorative avanzano veloci e il rapporto di coppia si fa appagante grazie a emozionanti novità. Gemelli, occhi aperti sulle nuove probabili occasioni sotto il profilo finanziario. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Ciò che otteniamo dobbiamo guadagnarcelo, ma se agiamo giocando d'astuzia, l'abbiamo vinta su tutti i fronti. Cancro, mettiamo a punto decisioni importanti per la casa e con l'aiuto degli amici facciamo progetti che incoraggiano la nostra evoluzione professionale. Se abbiamo un'idea geniale, non lasciamola nel cassetto, proponiamola con sicurezza senza paura di un rifiuto. Leone, momento incentrato sull'interiorità. Non accade di frequente che sentiamo il bisogno di stare per conto nostro, per cui va assecondato e accolto. Dalla meditazione e dall'ascolto interiore possono scaturire intuizioni importanti per facilitare dei miglioramenti. Vergine, la settimana termina in dolcezza. Per quanto brontolona, la famiglia alla resa dei conti è il nostro punto fermo. Ritmo vivace e scorrevole che porta riflessi pronti, spirito di iniziativa e un accorto uso delle energie. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia. La luna suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'una né gli altri. A volte basta poco per rappacificarsi, una tenerezza, un'attenzione in più, un piccolo gesto affettuoso. Scorpione, la luna in cancro porta l'attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti positivi. Serata davvero perfetta per sfoggiare le nostre doti culinarie in occasione di una cena insieme agli amici. Sagittario, la domenica scorre senza fanfare o squilli di tromba, lasciando spazio al silenzio, alle riflessioni sul passato e sul futuro, sui desideri più segreti. Per realizzare i progetti controlliamo il bilancio, il denaro arriva, destiniamolo a ciò che abbiamo in mente. Capricorno, il passaggio ostile della luna in cancro tocca punti nevralgici della nostra vita, famiglia, ambizioni e amore. Armonizziamo. Ci attendono incarichi di responsabilità a cui aspiriamo. Allontaniamo la sensazione di non essere pronti. Non è così. Acquario, lavoro, salute e faccende burocratiche, questi i temi odierni. Forse poco stimolanti, ma il buono è che tutto fila senza intoppi. Il sole è promotore dei nostri affari, non soltanto di cuore. Approfittiamone se abbiamo qualcosa in cantiere. Pesci, chiudiamo la settimana con la migliore disposizione d'animo, dalla nostra intuito, logica e colpo d'occhio perfetto. Dirigiamoci a vele spiegate verso delle golose opportunità. Faremo la cosa giusta al momento giusto. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Essere odiati dagli idioti è il prezzo che si paga per non essere uno di loro. Jean Cocteau.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:01.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giorni azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato al Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni, al vantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CT Jesino.
2: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
3: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Dunque lunedì a Bologna la quarta gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi in Croazia e Inghilterra, pari punti nel girone a -3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20:45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva l'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull, davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Ajar, penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà 8º. Sale al 3° posto dunque il leader mondiale Antonelli, 4ª la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà 2 ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin, davanti a Marc Marquez, che oggi ha firmato da par suo la sprint, davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin, 4° Bastianini, 6° Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la 2ª sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Basconia, doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso, Napoli-Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile, nell'antipasto della prima giornata alle 20:30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitane Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali, altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana, al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie, soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
9: Billboard Hot 100, anno 1978. Posizione numero 1.
5: Radio Fly, la voce della tua città.
10: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 9:02.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid e lo spettro delle elezioni anticipate si fa sempre più concreto. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sánchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti, tensione altissima anche a Madrid con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa, 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sánchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
1: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Secondo il New York Times, Mosca sarebbe pronta a lanciare oltre 1000 missili per spazzare via la rete energetica ucraina in vista dell'inverno. Nella notte è attaccata con droni la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e 1 ferito, una vittima anche ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9, capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre da Bruxelles l'alta rappresentante per la politica estera Kallas mette in guardia: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Le elezioni parlamentari in Lettonia, lista unita, il partito del premier uscente Kulbergs si avvia verso una vittoria schiacciante con il 35,6% dei voti, registrando un incremento di 24 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, un risultato che lascia prevedere una conferma della linea filoeuropea e del sostegno all'Ucraina, ma che si accompagna anche ad una forte avanzata dei partiti populisti. Torniamo in Italia. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza, l'esecutivo si mette al lavoro sulla prossima manovra di bilancio. La Premier confida nell'extra deficit concesso dalla Commissione europea su difesa ed energia per mettere in campo una manovra più espansiva. Sentiamo Laura Supino.
3: Il documento di finanza pubblica approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, base della manovra economica 2027, dovrà essere inviato all'esame di Bruxelles entro il 15 ottobre. Il governo ha deciso di sfruttare i margini di flessibilità concessi dalla Commissione UE sulle spese per energia e difesa, richiedendo 29 miliardi di extra deficit. Metà saranno allocati su interventi per far fronte al nodo della sicurezza energetica e l'altra metà alle maggiori spese per la difesa richiesti dagli accordi in ambito NATO. I margini di flessibilità permetteranno maggiore respiro nella preparazione dell'ultima manovra economica del governo Meloni, sperando che Bruxelles ne conceda di ulteriori a fronte della fiammata dell'inflazione. L'esecutivo lavora a provvedimenti per sostenere la fuga all'estero dei laureati e i salari dei giovani, al rafforzamento dei bonus per l'efficienza energetica delle abitazioni e dei luoghi di lavoro e un nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio, con l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi tra i 40 e i 50 mila euro.
1: 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Su dell'avversario il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100ª vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
5: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
4: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa, Indonesia, 9-11 ottobre.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana. Al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie, soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Vola sulle ali della musica.
10: Vola sulle ali della musica.
9: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina

0: George.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 4 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7 e tramonta alle 18:37, ora legale. La luna tramonta alle 15:29 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, San Petronio, patrono di Bologna.
1: Accadde oggi.
2: Il 4 ottobre del 1883 il celebre treno passeggeri Orient Express effettuava la sua prima corsa. Messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons Lits, in origine collegava Parigi a Giurgiu, in Romania, via Monaco di Baviera e Vienna.
1: Benessere naturale.
2: Stop ai radicali liberi. Per essere in buona forma è importante seguire alcune semplici regole quotidiane. Dormire a sufficienza, non eccedere con l'esposizione al sole, fare movimento, non fumare ed evitare smog e inquinamento. Tutte buone abitudini che aiutano a tenere a bada la formazione nell'organismo dei dannosi radicali liberi. L'accumulo dei quali, oltre a non aiutare a conservare un aspetto giovanile, può portare a disturbi come infiammazioni, infezioni, ma anche malattie degenerative e cardiovascolari.
1: Consigli pratici.
2: Detersivi delicati. Se fino a qualche tempo fa il compito dei detersivi era quello di sbiancare quanto più possibile, ormai le aziende che si occupano di prodotti per il bucato puntano al rispetto delle fibre e soprattutto ad un'azione delicata sulla pelle. L'obiettivo più importante per i detersivi oggi è quello di essere dermocompatibili con un pH simile a quello della pelle, con azione quasi cosmetica, perché allergie e dermatiti da contatto sono sempre più frequenti.
1: Hanno detto?
2: La sincerità non consiste nel dire, ma nell'intenzione di comunicare la verità. Samuel Taylor Coleridge. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9 capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi prima o poi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Per il tennis slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 del mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana. Al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie. Soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
4: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
6: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 4 di ottobre 2026 in questa splendida giornata di sole, temperatura che ovviamente rispecchia quelle che sono le caratteristiche diciamo così del nostro tempo, insomma, di quest'autunno, e iniziamo subito quelle che sono le notizie di questa mattina. Mettiamo in screen ovviamente il portale giornalone.it per poter così dare una sorta di informazione delle prime pagine. Vediamo cosa titolano questa mattina i quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera: Spagna scossa delle proteste, centinaia di migliaia in piazza, le chiavi di casa simbolo del movimento, scontri, arresti e agenti feriti. La crisi di Sanchez, la rabbia nel paese, i manifestanti, sciopero generale. Taglio alto, manovra, piano per portare il deficit sotto il 3%, il vertice su un super impianto per AI in Italia. Mosca, i raid nel cuore di Kiev, gli occidentali se ne vadano, la minaccia ai diplomatici. Si parla poi dello sport, la sciatrice Tornerò, Yannick salta anche il torneo di Shanghai. Si parla di Sofia Goggia, 33 anni, vittima di un virus in Argentina, e Yannick Sinner, 25 anni, rinuncia al torneo di Shanghai. La Repubblica, Parolin, l'Ucraina ha diritto di difendersi, intervista al segretario di Stato della Santa Sede sulla guerra russa, Kiev, Gaza e il multilateralismo. Sinistre europeo al bivio, la Spagna in piazza per l'emergenza casa, Sanchez deve decidere se convocare nuove elezioni. Mélenchon incita la France Insoumise a tutti i lavoratori a sostenere la protesta degli studenti. Schlein e Conte si disputano il pacifismo, Renzi garanzie, non sono un tostapane. La Stampa: la protesta infiamma l'Europa, il popolo delle chiavi invade le piazze spagnole, siamo in mezzo milione, in Francia la crisi del debito alimenta la rivolta. Cacciari: sul fisco serve coraggio, a rischio la tenuta della democrazia. Manovra, scontro sulle armi, la Lega Meloni ignori il patto, serve più coraggio, le opposizioni, sanità prioritaria, non la difesa. Il Fatto Quotidiano: Kiev, buco di 70 miliardi, Russia assediano Kharkiv, il disastro sul fronte est, su quello finanziario del 2027. Taglio alto, caso Baiardo Giletti alla 7, ecco l'ultima telefonata di Bia Cairo. Il resto del Carlino, quotidiano nazionale: Conti, la Lega alza la posta, il governo abbia coraggio. Allarme Sinner, fermo da quasi 3 mesi per il ginocchio, Yannick salterà anche Shanghai e potrebbe operarsi. Zverev numero 1 se dovesse vincere i 2 tornei cinesi. Andiamo al Messaggero: non ce la faccio, allarme per Sinner, se tenni l'annuncio di Yannick, salterò anche Shanghai. Spagna in piazza, sciopero generale, Sanchez all'angolo, 500.000 dopo la bocciatura del decreto casa, gli alleati di governo frenano sulle urne anticipate. Andiamo poi a leggere La Verità: l'Europa si mangia i soldi che toccano ai pensionati, i disastri di Bruxelles e del governo giallo-rosso. Ecco il programma del campo largo, no a qualsiasi cosa, poi riparte il risico, Intesa rilancia l'OPA su MPS. Andiamo a leggere Il Giornale questa mattina, titola: scarpinato il grillino che accusa la destra, depistava sulla mafia, la sentenza shock su mafia e appalti. La crociata dei diritti quando le vere femministe si indignavano per il burka. Pensioni, meno tasse e bonus casa, nella manovra più soldi agli italiani. Il Tempo: le purghe di Elli, ecco come farà le liste PD. Schlein smette di sorridere e mostra il suo vero volto aggressivo. Il Tempo l'aveva annunciata a febbraio: trasferita a Chieti Vasto, Papa Leone svolta San Pietro, fuori il bergogliano Gambetti. Andiamo a leggere Libero: il messaggio di Ravitola, sono a report, SMS a un imprenditore, non è stato facile, sarò qui fino a sera, l'ingresso non registrato. Conte passa alle minacce, l'ex premier agli alleati: ho un mandato preciso e un progetto annacquato, non mi presto, chiaro, è lì muta, Renzi lo attacca. Perché Trump ora elogia Giorgia, mi è sempre piaciuta, dietro la svolta, trame internazionali e voto. Andiamo a leggere adesso Il Quotidiano Comunista, Il Manifesto, tutti a casa. Al Madrid, in oltre 50 palazzi spagnoli, centinaia di migliaia manifestano per il diritto a un'abitazione sostenibile. Abbiamo le chiavi di tutta la Spagna, Sanchez verso le elezioni, intervista Pablo Iglesias, cambiare l'agenda può evitare un governo di destra. Ultimatum agli stranieri, via da Kiev, Mosca avverte il personale diplomatico, siete in pericolo, raid sui ponti, città paralizzata. Andiamo a leggere adesso Avvenire, quotidiano della Santa Sede, un santo per oggi ad Assisi, la festa per gli 800 anni della morte di Francesco, figura che provoca ancora. Moroni, custode del Sacro Convento, patrono d'Italia, ma un uomo senza frontiere. Altra strage di civili a Gaza, Fly Dubai è stato un attentato. 5 morti nella striscia, tra loro anche 2 donne cristiane. Andiamo a leggere adesso il quotidiano, vediamo se lo troviamo in screen, Secolo d'Italia, l'incubo francese, Conti rosse rivolte in piazza, Parigi malato d'Europa, l'Italia teme il contagio su spread e scuola. In primo piano, Meloni guida il fronte di 17 Stati europei, agricoltura e coesione devono restare priorità nel bilancio dell'Unione Europea. Ranucci scopre la privacy quando l'inchiesta bussa alla sua porta, ma ora pure le firme storiche di Report lo contestano. Gravi accuse del GIP a Scarpinato, l'attività depistante in antimafia. Fratelli d'Italia, rotteremo per la verità su Borsellino. Bene, ci fermiamo un attimo, poi riprenderemo con i giornali, i quotidiani della nostra regione toscana che già preparo in screen. E per il momento ascoltiamo un brano di Elisa.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E andiamo adesso a leggere i quotidiani della nostra regione Toscana. Nel frattempo saluto la carissima Silvia Russo. Ciao Silvia, buongiorno anche a te e buona domenica. E anzi, già che ci siamo, quando torni qua in radio, così parliamo un po' di questo che è il mondo sindacale. Anzi, soprattutto vorrei parlare con te del mondo del lavoro, che insomma è una situazione abbastanza particolare, mi vedo. Più si va avanti, chissà, svilupperemo un po' di temi, sentiamoci così, fissiamo anche questa cosa. Allora, andiamo subito a vedere i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno. Da Livorno, truffatori presi con l'oro, accusati di rapina per il colpo in zona Fabbricotti. Poi da Piombino, forte odore di gas, 40 persone fuori casa per ore. Da Lucca, danni da ferie rovinate, stabilimento di Tonfano condannato a risarcire. E poi elezioni accademia. Scatta il reclamo del candidato escluso. Questa notizia viene da Carrara. Andiamo a leggere un'altra edizione. Da Pisa, rivolta, i capi si difendono. Il detenuto TikToker protesta per cimici e abusi. Questo si parla del carcere, ricordate. E, offerta 5 milioni per gestire le terme nei prossimi 20 anni da Cascina Terme e da San Miniato, piazza del Duomo, a ottobre decisivo per l'avvio dei lavori. Andiamo a Grosseto, rapina e fughi con il taxi, truffatore a Raffa Oro e scappa, condanna a 6 anni. Roselle, il centro sportivo all'ultima chiamata, accordo o tribunale. Sempre da Grosseto, del grado in via Roma, chiuso il locale, l'opposizione attacca. Andiamo nell'area fiorentina, da Prato, estra alla guerra del gas, sconti per non perdere i clienti dopo la mossa di Eni. E poi il... Da Pistoia Pontestella muore a 22 anni dopo la caduta dalla moto. Firenze, cosa volete farne dell'ex OGR? Il sondaggio sull'area privata. Vediamo il Firenze La Repubblica, allarme dei sindacati per Piombino, chiarezza sulla nuova acciaieria. E Renzi alla Leopolda, Gianni sindaco arriverà, e poi la stoccata a Nardella. Si parla anche dell'Arezzo, di Arezzo, bimbo morto nell'asilo, inchiesta chiusa, 6 indagate. Vediamo il Corriere Fiorentino, così il caldo travolge il clima, poca pioggia, terra bollente, troppo sole, riuscire a azzerare la semina è difficilissimo. E poi su Ponte Vecchio, i ventenni cinesi in fila per un giglio. Vediamo il Corriere di Siena, Fratelli d'Italia frena sul Pala Orlandi, riunione di Fratelli d'Italia sui depositi di acquisto del palazzetto, prende corpo l'ipotesi dello scorporo dal DUP. Gli eroici illuminano la piazza, le 20 protagonisti dell'eroica in Piazza del Campo nella prima delle due giornate della manifestazione. Il testimone passa a Nicola Trabalzini, l'Arci cambia presidente, Pallecchi lascia dopo 20 anni, denunciato un uomo di 48 anni, truffa l'anziana, interviene la figlia. Andiamo al Corriere di Arezzo, semaforo salva allagamenti. Nel tunnel del Baldaccio sarà installato un sistema di controllo e segnalazione di pericolo, via ai lavori. Si cercano i cimeli del film per il 30° della Vita è Bella. E qui c'è un'immagine, Roberto Migli, l'attore regista che nel 97 con i vici urbani, appello del sindaco Marcantoni per il 30° del film. Scompare dall'RSA, si cerca un uomo di 58 anni sparito dal can del Ferretto. E poi Castiglione Fiorentino, botte risposta a Brandi Agnelli, assistenza sociale tolta per inserire vigile urbano. Il giorno di Francesco, con 12 novizi sulla sua scia, cerimonia Laverna con il vescovo Migliavà. In città arriva la reliquia del Cuscino Santo, appoggio del sole, degrado dei giardini, controllo dei vigili. Beh, insomma, questa è una vicenda che noi conosciamo benissimo, ricordate quante ne abbiamo diciamo segnalate di queste cose. Vediamo però adesso in screen, mettiamoci La Nazione di Arezzo, che questa mattina, vediamo un po' se riusciamo a metterla, eccola qua, titola tragedia all'asilo, così la morte di Leo. La procura indaga i pericoli del boschetto e i limiti della sorveglianza, un indagato in più rispetto allo schema iniziale. Strangolati dalle bollette, oltre 1000 euro per luce e gas, balzo del 37%, siamo la seconda piazza più colpita della Toscana. Taglio Alto, provincia, una poltrona per il 3, verso il cambio del presidente, e Agnelli, Ermini e Vagnoli in polle. Morto dissanguato tra i coltelli sequestrati nella cucina di casa, uno di 10 centimetri. Poi preso il disoccupato, ruba bistecche al market, arrestato, avevo fame. E poi Sant'Andrea, notte del trionfo, centro bloccato per la scena, la foto della grande festa. Va bene, allora un brano, ci ascoltiamo, un bellissimo brano di Mia Martini che ci riporta indietro con gli anni, però è un brano che è universale, un evergreen mi viene da dire, almeno tu nell'universo.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Flying.

0: ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Eccoci qua, torniamo in onda, sono le 10.28 e 15, un bellissimo brano dai, di Via Martini, ci stava proprio bene in questa domenica mattina. E adesso andiamo a leggere, abbiamo dato uno scurso così, a quelle che sono le notizie di prima pagina, e adesso andiamo a leggere nell'interno La Nazione. Scusate, nelle prime pagine si parla del cantiere dei conti, manovra Lega nervi tesi, il carroccio contro il suo ministro, non è il momento della prudenza. E ovviamente quando si parla di manovra, una manovra sempre molto impattante per quanto riguarda sia nell'economia dello Stato, ma anche a livello proprio di cittadini, no? Possono essere impopolari, popolari o non meno, ma bisogna anche andare a ricordarsi, perché ogni manovra poi è sempre contestata ovviamente da chi non la fa. E allora andiamo a leggere un po' questi dati per capire. La prudenza viene anche dal fatto che, dice, sono state tolte delle spese alla difesa, come molti chiedono, per andare a parlare sull'energia. Beh, di energia ce n'è sicuramente bisogno, avete visto che abbiamo dovuto sbloccare su pressione di Trump le riserve di petrolio, no? Tutta una serie di cose, però insomma che sia un momento delicato per l'economia, questo lo sappiamo, ma andiamo a vedere le 10 anni di manovre, lo facciamo attraverso la terza pagina della Nazione, dove c'è un bellissimo assunto per ricordare di cosa stiamo parlando, perché altrimenti si parla di poco. Pensate che la manovra da quando c'era il governo Meloni, quindi 2023, 2024, 25 e 26, rispettivamente le manovre sono state 2023 35 miliardi, 2024 24, 2025 30 e 2026 22. Ovviamente sono fortemente stigmatizzate ogni tipo di manovra che è. Ma andiamo a vedere che era successo anche prima, perché altrimenti corriamo un po' il rischio di capire, anche se i contesti, attenzione, sono completamente diversi. Ricordiamo per esempio quando c'era Conte c'era anche il Covid. Ma andiamo dal 2017, il governo Renzi 27 miliardi, Gentiloni 22,5 miliardi, Conte 1 47 miliardi di manovra, 2020 Conte 2 32 miliardi e poi 40 miliardi, il Draghi 32 miliardi e poi abbiamo avuto i governi Meloni. Questo per dare un'indicazione, c'è da dire che insomma Conte 1 e Conte 2 hanno sicuramente, gli anni erano quelli del Covid, ricordiamolo, ma al di là delle spese sanitarie, delle mascherine farlocche come abbiamo visto, poi l'economia si era completamente fermata, ve lo ricordate? No, vabbè, c'era la ripartenza, però i valori sono 47-40 miliardi, sono i più alti in assoluto degli ultimi anni. Verso la manovra giovani, case e lavoro, le priorità del governo, allo studio un'imposta sostituiva il 5% sugli ammenti per gli under 35, potrebbe nascere un libretto previdenziale alimentato inizialmente dallo Stato. E andiamo a parlare di politica, ieri c'era la Leopold, anche questa mattina mi pare, no? E quindi Conte Slime, quanto vale la sfida, i sondaggi pedipoli sulla leadership con l'ex premier PD, il PD sotto il 20%, l'avevamo già vista questa valutazione, e quindi adesso c'è una querela per la leadership del campo largo, però voglio dire che Schlein dice no, uno non è vero che vale uno, in fin dei conti il PD ha sicuramente il doppio dei voti del Movimento 5 Stelle, che ha avuto un passato sicuramente molto più diciamo luminoso, ma adesso voglio dire i numeri sono decisamente inferiori a quello di quando ci furono quelle due manovre che vi dicevo prima, no? Insomma. Quindi però Conte dice meglio avere

0: Cioè, bisogna andare alle primarie perché non voglio far parte di un programma, un programmiccio, come l'ha chiamato? Cioè, sostanzialmente dire non aderisco a un programma così, anche perché di programma non si è mai sentito parlare, salvo rari casi del campo largo o della stessa segretaria Schlein, che insomma paga un po' questo scotto, no? Ma adesso ci saranno, se ci saranno le primarie e saranno soprattutto anche le elezioni, vedremo come ci si sta preparando. E rientra prevedentemente Renzi, che da qualche parte ho letto non sono un tostapane, ecco, questa mi piacerebbe capirla, perché Renzi ha detto non sono un tostapane, vediamo se la troviamo sulle pagine che abbiamo letto prima. Mi ha colpito questo fatto, no? Cioè, uno può dire faccia tosta, no? Ma non riferita a Renzi ovviamente, però come dire, per definirsi un tostapane, beh, insomma, qualcosa ci deve essere, che vabbè, la troviamo dopo, nel frattempo, quando ci sarà il brano. Renzi al capo Movimento 5 Stelle: non mi servono garanti e scommesse su Calabresi. Alla Leopolda, l'ex premier al giornalista: ti vedrei bene come sindaco di Milano. E lui: basta maestrini a sinistra, Gori PD primarie, non rinuncio, Fedex sul palco. Ecco, ci mancava anche che vabbè, da sempre lo sappiamo, Fedex è un luminario della sinistra, mi viene da dire, però questi ruoli che partono da cantanti, attori, quello che sia, e poi si danno alla politica, insomma, vabbè, ci sarebbe un po' da riflettere, perché secondo me politici lo si diventa dopo una lunga scuola, una famosa scuola politica, no? Non certo cantando e ballando sopra un palco, attirando follower, e poi si diventa da quel momento lì politici e saggi del momento, mi viene da dire. Su questo mi viene da schematizzare questi episodi, ma ce ne sono tanti, quindi non ormai forse è usuale questa cosa. Pagina 6 e 7 si parla dello scacchiere internazionale. Meloni e Trump riuniti dai barili, tra noi ottimi rapporti. Strano che lo dica Trump, forse perché si ricorda sempre, c'ha questa spada di Damocle sopra delle elezioni di mid term, quindi tutto gli fa spago, no? Anche magari una parola su Meloni, in fin dei conti ricordate quante ne ha dette e fatte, perché non gli è stato dato la possibilità del solvore dell'utilizzo dello spazio, cioè dello spazio aereo e delle basi per andare a attaccare l'Iran, ricordate quanto gliela dette. Quindi pare veramente questo 47esimo presidente degli Stati Uniti, eletto democraticamente, devo dire, passerà la storia anche per queste grandi variazioni di pensiero, no? Un giorno in un modo, un giorno in un altro, che ricordate gli è valso anche il nome di Taco, nomignolo di Taco. Dopo il no ai decreti casa, popolo delle chiavi in piazza, siamo 500.000, migliaia manifestano contro la bocciatura e provvedimenti del governo. Si parla della Spagna, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia, Sanchez pensa al voto. Beh, questa è la cosa che è alimentata dal fatto di aver cercato di far passare un decreto sugli affitti, sulle case, insomma, da parte di Sanchez, cosa che è stata bocciata dal governo spagnolo, che tra l'altro sostiene la maggioranza, è la maggioranza che sostiene Sanchez. Questa cosa, a mio giudizio e un mio punto di vista, cerca di spostare anche un po' il focus sulla vicenda di Ceuta, perché non se ne parla, ma se andate a vedere, lo vedremo dopo sui giornali spagnoli, perché ancora ne parlano, la situazione è veramente caotica. Quindi sposta l'asse, vedete, qui, e se lo unite a quello di quello che sta succedendo in Francia grazie alla France Insoumise, e all'illazione della candidata, l'eurodeputata, che speriamo che mai avvengano, insomma c'è un asse quasi per cercare di destabilizzare molto su vari temi l'Europa stessa, e chissà perché questo si può intravedere sotto un filo quasi comune, a mio giudizio, però potrei anche sbagliare. Sta di fatto che la Spagna in questo momento si trova in una grave difficoltà, sia politica, ma soprattutto, e ripeto, quella dell'integrazione, che scotta questo, ricordate, l'aver comunque regolarizzato 900.000 immigrati, che di per sé è una cosa anche, diciamo così, che può essere anche giusta, ma ha favorito, sotto una minaccia non si sa di chi, questa invasione di Ceuta, come viene definita, e questa destabilizzazione del clima politico, perché di questo si parla. Per rendere debole un paese bisogna destabilizzarlo politicamente e agitare le piazze, quello che sta succedendo in Spagna e in Francia.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora continuiamo il nostro viaggio tra le magie del cibo e iniziamo con il mais, che oggi si consuma in varie forme. Olio a parte, si stima che annualmente ogni italiano consumi ben 10 kg tra farina e derivati impiegati nell'industria alimentare e per esempio come addensanti per dare corpo ai budini e gelati e nella pasticceria per dare un sapore dolce. Per gli aztechi invece era più che una semplice fonte di cibo. Credevano infatti che il processo di crescita e raccolta del mais fosse sincronizzato con il ciclo della vita: nascita, rigenerazione e morte. Al mais erano anche dedicate 3 divinità femminili, adorate e ringraziate durante il raccolto. La più famosa era Kikomekoatl, dea della terra e delle messi, e controparte femminile del dio Centeotl. Passiamo poi all'amaranto, che oggi figura nella categoria dei grani antichi, e sempre per gli aztechi, oltre 500 anni fa, era molto di più, non solo una componente essenziale della dieta, sì, ma svolgeva un ruolo vitale nelle pratiche religiose. Mescolato al miele e al succo d'agave, diventava infatti una pasta malleabile usata per creare statue divine, che durante le cerimonie di culto venivano divise in parti e distribuite ai membri della tribù. Il suo carattere sacro fece sì che venisse usato anche per creare scudi e frecce, e non per nulla, quando gli spagnoli poi invasero il Centro America nel 1519, la coltivazione di amaranto fu proibita insieme alla religione degli aztechi. Abbiamo poi l'aneto, un'altra erba che oggi abbonda nei giardini e la cui storia viene da molto lontano. I monaci europei credevano che l'aneto potesse causare l'infertilità e avesse dei potere di scacciare i demoni, e ben presto se ne impossessò anche la superstizione. Si svilupparono quindi credenze come quella secondo cui bere un bicchiere di acqua e aneto potesse invertire gli effetti di un incantesimo, oppure quella per cui alcuni rametti di quest'erba appesi intorno a una casa potessero proteggere da eventuali incantesimi. Ma c'era anche chi credeva che le streghe usassero l'aneto nelle loro pozioni e quest'erba fosse coinvolta in oscuri incantesimi. Finiamo poi con i fichi che vengono citati persino nella Bibbia, ma la loro fama magica travalica le diverse culture. Infatti il fico era sacro in Egitto, in Giappone e in India. Anche i romani lo tenevano in grande considerazione, poiché credevano che sotto un fico ruminale fosse stato ritrovato il cesto che conteneva i neonati Romolo e Remo. E se le donne Kikuyu in Africa prendevano la linfa dagli alberi di fico e se la spalmavano addosso per aumentare la fertilità, in Bolivia al contrario la gente pensava che gli spiriti maligni albergassero negli alberi di fico e che camminare sotto un albero di fico potesse causare gravi malattie. Insomma, paese che vai e fico che trovi. Finiamo questa carrellata di curiosità sui cibi e io vi auguro una splendida giornata. Ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E andiamo a parlare del conflitto in Europa, nuova fase militare, pagina 10-11 della Nazione. Kiev, il ponte dei sospiri. Beh, il ponte dei sospiri è un'altra cosa, tempo addietro, lo ricordate, non si parlava sicuramente di questo, di questo tema. Colpito il collegamento sul Dnipro, diplomatici stranieri vadano via, Lavrov, bombardiamo infrastrutture e navi usate per far passare le truppe ucraine, drone sconfina in Lituania, i jet NATO si alzano in volo, l'allarme dura un'ora. È una situazione veramente complicata in tutta questa vicenda, perché la guerra, se vedete, da una parte, dalla parte russa, è sempre quella di andare a colpire comunque anche un po' abitazioni civili, posti civili, per demoralizzare, per abbattere il morale della gente, ma a seguito anche di quello che invece ha fatto l'Ucraina, di andare a colpire ai fianchi le strutture di energia e le strutture di raffinazione del petrolio. Sapete che per la benzina la Russia ha dovuto fare razionamenti e addirittura esportare petrolio per rimportare benzina raffinata, insomma, perché le raffinerie gliel'hanno fatte fuori diverse. Insomma, è chiaro che questa situazione adesso la sta facendo, questo tipo di strategia la sta mettendo in atto anche la Russia. È una cosa veramente di alta tensione. Gisa, il nodo elettrico fortificato, vede, ci sono, anche la Nazione ci riporta un po' a tutto quello che è questa situazione, sabotaggi, cyberattacchi fake, non è guerra ibrida, è sovversione, così Clarino prova a dividere la società europea senza arrivare al conflitto aperto. Qui si parla in questo articolo sostanzialmente anche di un altro tipo di guerra, quella dei sabotaggi e dei cyberattacchi anche alle strutture europee, che comunque in qualche modo finanziano e danno manforte economicamente all'Ucraina, che in questa battaglia sul campo militare dire che sta vincendo è poco, nel senso che sta riprendendo, cioè sta tenendo la Russia ferma nelle posizioni ormai di diverso tempo fa. Non c'è avanzamento, ma c'è solamente sempre più morti ci sono da parte sia russa che ucraina, però specialmente russa, perché l'Ucraina fa un largo uso degli droni FPV e va a uccidere direttamente le persone, quindi avendo meno, come spiegavano, meno persone, ogni persona ha un valore ben diverso che non Russia, che manda la gente al macello, la famosa carne da cannone. Andiamo in Medio Oriente, in fiamme, sangue sull'aereo per Tel Aviv, il copilota è un terrorista, l'accusa voleva dirottare il volo, ma Israele aveva una lista equipaggio, il 29enne Benita ha usato l'ascia d'emergenza, quindi non c'era un coltello come si era detto all'inizio. Inizio. Sui social e sui post estremisti, le indagini magistrali mediatini e le falle dei servizi segreti israeliani. Beh, c'è da dire che se effettivamente un volo su Tel Aviv, sicuramente la lista ce l'aveva Israele, no? Di chi ci fosse come pilota, come tutto. E infatti anche qui viene citata che una falla dei servizi segreti israeliani hanno fatto, perché se sapevano che questo era stato licenziato precedentemente da un'altra compagnia proprio per i suoi atteggiamenti estremisti, e poi era stato preso senza un'altra richiesta da Fly Dubai, senza nessun controllo di questo, no? Questa è venuta fuori questa cosa qui. L'ex 007 Hamas e Pasdaran minacciano attentati per il 7 di ottobre, e che purtroppo sarà tra tre giorni, quindi ricordatevi, anche questa è una cosa molto che ci fa riflettere. È una vicenda su cui poi si è cercato anche a sua volta di mettere in dubbio quello che fosse successo dalle prime ricostruzioni, e anche qui veniva legata, devo dire, viene legata questa vicenda qui un po' a quello che ci saranno le elezioni in Israele, e in qualche modo qualcuno voleva legarla, no? Ma qui si tratta di una vicenda, insomma, che pensate, altri 27 secondi l'aereo si sarebbe schiantato al suolo con tutto l'equipaggio e con tutti i passeggeri. E qui la finisco. Giallo di Garlasco, il destino di Sempio, processi inevitabili per l'ex IBM, sarà indiziario. Pugliese la richiesta di revisione per Stasi, mancano elementi nuovi, ma i legali di Alberto rilanciano non solo il DNA, faranno scalpore altri elementi. Avete visto, in TV hanno fatto vedere questa, non è un interrogatorio, però questa audizione dell'ex dell'ex colonnello che guidava i RIS nel periodo insomma, della vicenda, e il RIS di Parma, questo grande corpo d'élite dei carabinieri, che insomma specializzato in analisi forensi, mi viene da dire. Insomma, se ascoltate l'ho fatto vedere anche ieri in TV, cercatelo su internet, perché c'è, dove appunto il PM fa delle domande abbastanza importanti, in un ricordo che ci sono all'ordine del giorno, mi viene da dire, e fa riflettere una situazione del genere, anche se poi alcuni dicono che quella vicenda della bicicletta potrebbe non essere così importante ai fini di definire chi fosse il colpevole, ma in realtà forse la Procura di Padova l'ha ritenuta di sì, perché ha mandato tutto alla Procura Generale proprio su questa base, anche per riaprire il procedimento e quindi indiziare Sempio, che per la Procura di Padova è lui il responsabile di questo efferato omicidio. Un manuale per le bombe, anarchico finisce in cella, era il corteo per Cospito, Roma, 36enne arrestato dopo 6 mesi, ferì un poliziotto con una bottiglia, nel cellulare trovate istruzioni per sabotare servizi pubblici e costruire ordigni. L'uomo accusato anche di detenzione immateriale con finalità di terrorismo. E è bene che se ne stia in galera per quello che l'anarchi, pensano quelli che non credono a niente e nessuno, no? L'anarchia, un paese con l'anarchia. Pensate voi, anche quelli che vanno un po' a difendere questi tizi, se esistesse un paese anarchico, cioè se tutti, ognuno facessimo esattamente quello che vogliamo, io faccio quello che voglio, tu fai quello che vuoi, il Far West mi pare che sarebbe una cosa così, acqua minerale in questo senso. Beh, comunque c'è gente che pensa anche in questa maniera, e poi però dal pensiero, che pensiero è legittimo, no? È uno Stato democratico, fortunatamente non è tenuto dall'anarchia lo Stato democratico, ma il pensiero è libero, ma poi quando si passa ai fatti, a voler comunque sabotare, fare, costruire, attentare alla Costituzione di uno Stato democratico, beh, allora è bene che se ne vadano in carcere. La setta in Val di Susa, questa è la notizia che mi ha particolarmente fatto riflettere. Questo maestro, sedicente maestro Bruno Malatesta, della setta smantellata nel Torinese. Pensate che i 3 indagati erano vittime del Santone, il 58enne aiutante gli lasciò i campi agricoli. Lui cosa faceva? Aveva creato questa setta dove più che altro ci andavano donne e dovevano lasciare i propri beni lì, e soprattutto le donne dovevano avere rapporti sessuali solo con lui perché le purificava. Ora voglio dire, anche questi personaggi qui, come si fa a credergli innanzitutto, no? Perché uno ti può anche rincoglionire dal punto di vista mentale, scusate il termine così, però insomma un signore che si approfitta, che si approfitta di queste delle persone che sono magari deboli, che passano dei periodi problematici e le riducono in questa maniera, una sorta anche di schiavitù sessuale, mi viene da pensare che non lo so che cosa poterle fare, cioè, guarda, veramente, cioè, leggendo questo articolo poi pensate che queste due collaboratrici dovevano dormire ai piedi del letto come se fossero dei cagnolini e lavarle i piedi, tutto, lui era il santone. Bene, anche qui ci sarebbe una giusta un giusto modo di trattare queste persone che si approfittano, tanto vada in carcere, poi vediamo se riuscirà a fare il santone anche tra i detenuti, chissà, forse riuscirà a convincere qualcuno anche di questi. A tra poco.

0: E andiamo avanti, parliamo della nuova chiesa, gli incarichi, spoil system in Vaticano, Gambetti via da San Pietro, il cardinale finisce a Chieti, pagina 16 della Nazione, e l'Italia poi di San Francesco, in 4.000 per il patrono, esplosione di vitalità, oggi la cerimonia per gli 800 anni dalla morte del religioso, attesa per l'arrivo del capo dello Stato, messa del cardinale Zuppi. E qui c'è tutta si racconta in questo articolo di Stefano Cinaglia, che viene proprio da Assisi, quindi Assisi voglio dire lo conosce bene San Francesco, e ci racconta un po' quando è vissuto, qual è l'identità del religioso, il poverello tanto celebrato e ancora poco ascoltato. Beh, che dire, una bella cosa questa, 800 anni dalla sua scomparsa, un racconto molto particolare, soprattutto le sue linee, le linee che ovviamente per chi è devoto a San Francesco e comunque a quello che sono i canoni della Chiesa, che tanti oggi forse dovrebbero anche ascoltare. E su questo tema vi ricordo che c'è stata fatta anche una grande enfatizzazione di quelli che sono i cammini di Francesco, e vi devo dire che sono bellissimi, perché io stesso li ho fatti una parte. Andiamo avanti, lezione di civiltà, il caso toscano, insegnante per mio figlio, l'appello della mamma di Luca per il bimbo sottoposto a trapianto, da ieri 10 anni costretto a studiare a casa dopo l'intervento al rene, ha perso troppe lezioni, il suo sogno è tornare in classe come un bambino qualsiasi, intanto non può studiare. E poi la roulotte della discordia, si parla di Montecatini, residenti contro un senza tetto, da 3 anni fume e sporcizia, Montecatini, la storia di Tudor che vive nel parcheggio, lavo le scale ai condomini. Qui c'è questo articolo, questo mi ha ricordato un po', ricordate il senza tetto che viveva in una roulotte presso un'area vicino al Giottola, no? Ricordate, vicino alla scuola, in via degli Accolti. Beh, che dire, poi fu trovato purtroppo senza vita. Mi ricordo la vicenda di quando dei ragazzi gli spaccarono con delle pietre i vetri, dormiva, era inverno, pensate, e lui dormiva lì dentro con il cane. E insomma, una vicenda che scosse un po' anche Arezzo. Ecco, mi sembra di ritrovare la stessa cosa qui, anche se da quello che si legge nell'articolo Tudor lava le scale ai condomini, cerca di darsi una mano, insomma. Beh, sono storie di degrado e disagio che non vorremmo mai vedere, ma qui i residenti sono contro, perché ritengono che questa roulotte non ci debba stare. Va bene, allora terminiamo qui la parte della nazionale, poi ci dedicheremo ad Arezzo e termineremo con quelle che sono le notizie che vengono dal mondo. Andremo a fare una rassegna stampa per quanto riguarda estera, andremo a vedere un po' le cose direttamente dai giornali, che vi annuncio che insomma non è che siano poi così tanto edificanti. Va bene, ci ascoltiamo il notiziario, un altro brano e poi torno qui su Punto di Vista.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
2: Martin è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi è trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato, e mi sento bene. Ovviamente mancano 6 gare, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando.
1: Il suo successo porta a 100 le vittorie nella classe regina di Gigi Dall'Igna, il direttore generale di Ducati.
3: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
1: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio.
4: Jorge e Marc hanno fatto un bel miglioramento e in questo momento sono più veloci di me. Io devo riuscire, secondo me, da dopo l'infortunio a ritrovare non tanto l'esplosività come proprio quella velocità da subito, da inizio weekend. e quando partivo e già in FP1 comunque mi veniva tutto naturale. Non voglio dire facile perché non lo è, quindi devo cercare di colmare questo distacco e stargli più vicino e cogliere le occasioni quando si presenteranno.
1: Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia più Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero uno al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei Partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma Tortona, Scafati Varese, Trieste Venezia e Virtus Bologna Maxima Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze, la formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano Conegliano Cuneo, Scandicci Chieri e Busto Arsizio Novara. Ed è tutto.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
7: Flyspot.
8: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga!
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di ottobre a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Francesco all'ascolto e non, ma anche ai Petronio. Quindi auguri ai Francesco e ai Petronio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 ottobre gli attori Charlton Heston, Buster Keaton e il nostro Francesco Montanari e il rivoluzionario messicano Pancho Villa. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della bilancia, hai un grande desiderio di sapere e vuoi riuscire nella vita a essere qualcuno. Il minimo ostacolo però ti rende impaziente e infelice. Le tue difficoltà consistono nell'essere imprevidente e timido, tutti elementi svantaggiosi per poter arrivare al successo. Le donne nate sotto questo grado sono carine, attraenti e a volte un po' frivole. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, domenica senza infamia e senza lode. Sul fronte emotivo siamo un fiume in piena, che però non intacca il nostro pragmatismo. Le maggiori soddisfazioni le riceviamo sul fronte economico, le migliorie per la casa non sforano il preventivo. Toro, la luna in cancro promette dolci sorprese e occasioni d'oro da non far cadere nel vuoto. Le iniziative lavorative avanzano veloci e il rapporto di coppia si fa appagante grazie a emozionanti novità. Gemelli, occhi aperti sulle nuove probabili occasioni sotto il profilo finanziario. Il quadro odierno annuncia ottime prospettive da cogliere al volo. Ciò che otteniamo dobbiamo guadagnarcelo, ma se agiamo giocando d'astuzia, l'abbiamo vinta su tutti i fronti. Cancro, mettiamo a punto decisioni importanti per la casa e con l'aiuto degli amici facciamo progetti che incoraggiano la nostra evoluzione professionale. Se abbiamo un'idea geniale, non lasciamola nel cassetto, proponiamola con sicurezza senza paura di un rifiuto. Leone, momento incentrato sull'interiorità. Non accade di frequente che sentiamo il bisogno di stare per conto nostro, per cui va assecondato e accolto. Dalla meditazione e dall'ascolto interiore possono scaturire intuizioni importanti per facilitare dei miglioramenti. Vergine, la settimana termina in dolcezza. Per quanto brontolona, la famiglia alla resa dei conti è il nostro punto fermo. Ritmo vivace e scorrevole che porta riflessi pronti, spirito di iniziativa e un accorto uso delle energie. Bilancia, giornata festiva da trascorrere in famiglia. La luna suggerisce di coniugare carriera e affetti senza scontentare né l'una né gli altri. A volte basta poco per rapacificarsi, una tenerezza, un'attenzione in più, un piccolo gesto affettuoso. Scorpione, la luna in cancro porta l'attenzione su una proposta da afferrare al volo, fautrice di cambiamenti positivi. Serata davvero perfetta per sfoggiare le nostre doti culinarie in occasione di una cena insieme agli amici. Sagittario, la domenica scorre senza fanfare o squilli di tromba, lasciando spazio al silenzio, alle riflessioni sul passato e sul futuro, sui desideri più segreti. Per realizzare i progetti controlliamo il bilancio. Il denaro arriva, destiniamolo a ciò che abbiamo in mente. Capricorno, il passaggio ostile della luna in cancro tocca punti nevralgici della nostra vita, famiglia, ambizioni e amore. Armonizziamo. Ci attendono incarichi di responsabilità a cui aspiriamo. Allontaniamo la sensazione di non essere pronti. Non è così. Acquario, lavoro, salute e faccende burocratiche, questi i temi odierni. Forse poco stimolanti, ma il buono è che tutto fila senza intoppi. Il sole è promotore dei nostri affari, non soltanto di cuore. Approfittiamone se abbiamo qualcosa in cantiere. Pesci, chiudiamo la settimana con la migliore disposizione d'animo, dalla nostra intuito, logica e colpo d'occhio perfetto. Dirigiamoci a vele spiegate verso delle golose opportunità. Faremo la cosa giusta al momento giusto. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Essere odiati dagli idioti è il prezzo che si paga per non essere uno di loro. Jean Cocteau.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E andiamo a leggere adesso la Nazione di Arezzo, vediamo che commentiamo un po' le cose della nostra città e vediamo di che si parla. Tragedia all'asilo, così la morte di Leo, la procura indica i pericoli del boschetto, i limiti nella sorveglianza, una indagata in più rispetto allo schema iniziale. Provincia, una poltrona per tre verso il cambio di presidente, Agnelli, Erminio, Vagnoli in polle. E poi strangolati dalle bollette, oltre 1000 euro per luce e gas, balzo del 37%, siamo la seconda piazza più colpita della Toscana. Beh, è un primato che non ci fa sicuramente onore, insomma. Andiamo a vedere tragedie a caccia di perché. Parliamo della tragedia dei soci, le motivazioni dietro la svolta dei soci, le ombre dell'asilo della morte, pensate, viene chiamato così adesso. Pagina 2-3, l'articolo è di Lucia Bigozzi, giardino pericoloso, poca vigilanza, composizione delle classi nel mirino. La procura chiude gli accertamenti con un'indagata in più rispetto allo schema originario e molte domande. Il controllo deve essere continuativo, alberelli insidiosi, le difese pronte a passare all'attacco. E qui ovviamente c'è una ricostruzione di quello che fa appunto Lucia. Quel boschetto era pericoloso, virgolettato, e i bambini, specie più piccoli, devono essere, virgolettato, vigilati continuamente a vista. Gira su questi cardini la determinazione della procura che ha chiuso le indagini lunghe e complesse sulla morte di Leo Ricci all'asilo nido di Soci. Aveva 2 anni e mezzo, la mattina del 12 novembre 2025, poco prima dell'ora di pranzo, stava giocando nel giardino della scuola intorno a un alberello didattico. All'improvviso il cappuccio del giubbotto era rimasto impigliato al ramo dell'arbusto, trasformandosi in un cappio fatale che non gli ha dato scampo. È morto per asfissia nell'arco di pochi minuti, come poi ha confermato l'autopsia eseguita dal professor Mario Gabrielli dell'Istituto di Medicina Legale di Siena. Questa, insomma, vi ricordo insomma la storia, e ovviamente la procura ha indagato sulle varie pericolosità, sulle varie cose, e adesso arriva a chiusura di questa indagine, c'è addirittura un indagato in più. E c'è un commento di Lucia che parla della normalità in una medaglia e in una lacrima. Dopo vedremo di cosa è il qual è il tema, perché mi piace molto leggere quello che scrive la collega Lucia Bigozzi. Lo tratteremo subito dopo la canzone. Mistero, 2 coltelli sequestrati, resta l'accusa di omicidio volontario, morto dissanguato, le indagini, ma la ferita si concentra sotto al ginocchio e potrebbe far derubricare l'ipotesi di reato e colposo. Sotto esame anche i pantaloni strappati e le scarpe della vittima, la moglie nega con forza il delitto. L'autopsia dovrà chiarire se c'è compatibilità tra la grave lesione e gli oggetti sotto esami. Beh, questa famiglia, la vita che si è spezzata di questa famiglia proprio prima di pranzo, in cucina, nella stanza ci sono Giancarlo Bernardini e la moglie, sono soli, il figlio che vive con loro in quel momento era fuori casa. È il 18 settembre, il rintocco di mezzogiorno diventa la sirena della tragedia, lì a Pian del Ponte un pugno di casolari in piena della montagna che guarda Camaldoli. I dettagli della scena domestica stanno riemergendo dalle maglie dall'inchiesta coordinata alla procura, piccoli tasselli che lentamente ricompongono il quadro d'insieme, ma restano ancora molti punti oscuri sulla morte di Bernardini. Una ferita profonda sotto al ginocchio della gamba sinistra ha compromesso l'arteria tibiale e provocato una forte emorragia. La fine in ospedale dopo una corsa contro il tempo di medici e soccorritori per salvarlo. Beh, sapete che è stata accusata la moglie di questa tragedia. Vedremo un po' quale sarà la verità processuale che verrà fuori. Comunque resta l'accusa di omicidio volontario da parte appunto per la moglie. Portafogli amaro, si parla adesso di un'altra cosa, stangata bollette d'autunno, la provincia seconda in Toscana, rincari del 37% per le famiglie. Ad Arezzo superato del 7% la media degli aumenti regionali sul riscaldamento che sfonda quota 1000 euro. Sotto la lente di Federconsumatori le tutele per i vulnerabili, ultra 75 anni e nuclei a basso reddito. E qui c'è un taglio basso, c'è una un'immagine di Francesco Machi, presidente di Estra, che dice: emergenza luce e gas, Estra blocca i prezzi per 2 anni, niente ritocchi, varato il piano di tariffe ribassate. Ciolini, rendere più sostenibile una spesa essenziale. Beh, insomma, se Estra segue anche poi quello che ha fatto Eni, ovviamente, e noi abbiamo visto qualche notizia in questo tipo per cercare di stare sul mercato, poi a seguito quello che ha fatto Eni, e questa è la contromossa. Fiera d'ottobre, sfida con Parma, gran folla di turisti appassionati, tra i banchi volano gli acquisti, oltre 220 stand e alcuni vuoti per la concomitanza con l'evento emiliano, ma l'appuntamento tiene. Espositori soddisfatti e pronti al bis, premiati da un clima ancora estivo e dalle presenze straniere. Beh, insomma, il clima ci dà una mano sicuramente. Allora, prima di andare a parlare della poltrona per tre, ve lo ricordate il famoso film che ormai a Natale, tutti i Natali, fine dell'anno, insomma, Natale, fine dell'anno, ci arriva puntualmente Una poltrona per due. Beh, la storia era ben diversa, ma adesso qui ad Arezzo abbiamo invece Una poltrona per tre, provincia verso il voto e contendenti in poll. Chi saranno i contendenti? Si parla, intanto c'è l'immagine del presidente uscente Polcri, e la poltrona per tre potrebbe essere Agnelli, Ermini o Vagnoli. Elettori solo i consiglieri comunali, in queste che sono chiamate elezioni di secondo livello, mi pare, no? Con il peso ponderato, sì, tutto quello che successe l'altra volta, che fece fuori, ovviamente ricordate la storia, fece fuori Silvia Chiassai Martini e arrivò Alessandro Polcri, sì, in quella che fu anche un po' una situazione politica abbastanza particolare, se la ricordate. Polcri, proveniente dall'area ovviamente liberale del centrodestra, poi passato come casa dei comuni, passato, diciamo così, una sorta di riferimento per la casa dei comuni, che attirò i voti anche del centrosinistra, che in quel momento si trovava però senza avere dei candidati eleggibili, no? Due, ma rifiutarono, tra i sindaci ovviamente del centrosinistra, e fu addossata un po' la colpa anche alla Chiassai, che aveva deliberatamente fatto in modo che scadessero i termini, cioè che non ci fossero i termini per poter in qualche modo candidare altri sindaci del centro-sinistra. Beh, insomma, questa è una querella che ve la ricorderete sicuramente. E allora arrivò comunque Alessandro Polcri, che poi da quel momento lì non ha avuto, tra virgolette, vita facile, vi ricordate, se non ricordando però che la provincia è un ente presidenziale, cioè il presidente continua a gestire anche senza il consiglio sostanzialmente, perché poi ha avuto anche grossi problemi nel consiglio stesso. Beh, vedremo un po'. L'altra notizia di politica: comunali, Donati lancia il fronte civico, nasce democrazia civile, amministratori, professionisti e cittadini in campo per un progetto centrista fuori dagli schemi di partito. E l'abbiamo visto Marco Donati con questa nuova creatura, mi viene da dire che ogni volta che nasce un qualcosa, qui si chiama democrazia civile, mi pare, sì, tale democrazia civile, ogni volta che nasce qualcosa di politico, ha sempre l'intenzione di raggruppare coloro i quali magari sono un po' dispersi, no? Ecco, una sorta di collante. Beh, vedremo un po' se ce la faranno. Noi ci ascoltiamo nel frattempo un bellissimo brano, andiamo proprio in un paesaggio americano, e non possiamo non ascoltare che John Denver.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Undici e 28 minuti in questo momento, e vi dicevo dell'articolo del commento di Lucia Bigozzi. La normalità è una medaglia o una lacrima? Beh, lei racconta tutta una serie di momenti dove la normalità in realtà è un qualcosa di più, e mi piacerebbe che ce lo spiegasse direttamente lei. Io ci provo a chiamarla, vediamo, non vi prometto nulla perché Lucia è molto riservata sotto questo aspetto, ma ha fatto veramente un commento bellissimo, devo dire, che raggruppa tanti piccoli episodi in una frase che si riassume da sola all'inizio, ma che ha un profondo significato. Quindi vediamo se riusciamo a parlarci almeno per telefono. Nel frattempo vi racconto un'altra storia. Io, un medico che corre veloce, Gioia Inanella, le maratone le chiude in meno di 3 ore. Parliamo di Gioia Martini, medico aretino, che ha corso la maratona di Berlino in meno di 3 ore. Impresa a Berlino, la chirurga sbanca nella 42 chilometri. Non mi aspettavo di andare così forte. Sveglia alle 5:30, allenamenti all'alba e poi in ambulatorio. La ricetta perfetta per il tempo da maschi, virgolettato ovviamente maschi. Andiamo poi a un'altra notte, notte dei portici biancoverdi. Sant'Andrea accende il centro, la scena dei mille in via Roma cambia la mappa della movida. Inni sfottò i brindisi per la vittoria, c'è chi si sfila con i cappotti in stile livrea, dall'aperitivo alla maxi tavolata, poi tutti in piazza San Giusto a suon di musica. È stata una kermesse ovviamente che voleva ancora una volta festeggiare questa memorabile scena della vittoria di Porta Sant'Andrea, che era stata messa e disposta lungo tutta la carreggiata sotto un mare di bandiere bianche e verdi, la tavolata che ha celebrato lo storico cappotto. Beh, guardate quanto ne hanno fatto, quanto ne hanno festeggiato, insomma, questi amici, questi quartieristi. L'hanno fatto in un posto clou della città, insomma, e qualcuno ha fatto lo sfottò, nel senso di dire: ma quelle zone di Santo Spirito, no? Le bandiere bianco-verde nel quartiere di Porta Santo Spirito, cosa ci fa? Pochi passi da Piazza Santo Spirito, dal quartiere di Porta Santo Spirito. Qualcuno ha detto: beh, sarà stata una sorta di, come dire, una sorta di trend union tra questi due grandi quartieri. Beh, insomma, vabbè, comunque il Saracino è un qualcosa che ci ammalia, ci piace, e veramente una cosa bella per noi aretini. Quindi complimenti ovviamente a tutti, al quartiere che ha fatto questo cappotto storico, e soprattutto anche che è stato un momento di gioia e di festa, e questo è molto importante. Ascoltiamoci un brano e poi torniamo qui. Nel frattempo vediamo se riusciamo a beccare Lucia.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Andiamo a vedere adesso in provincia, parliamo della nostra provincia. Tutelare l'ambiente non è un costo, da Terra Nuova. Podere Rota scatta la mobilitazione. Il comitato invia una lettera alla regione, chiesti più controlli, assunzioni per ARPAT e analisi su Cheo e PFAS. E Francesco Tozzi ci racconta che cosa sta succedendo intorno a questa enorme, non dobbiamo chiamarla discarica, no, ormai non è più una discarica, è un centro anche questo di recupero, però insomma ricordate che era una volta i sindaci del Valdarno, alcuni sindaci del Valdarno la definirono come la discarica di Firenze, insomma questo, vabbè, ricordiamo poi le analisi dell'acqua che sembrava contaminata, poi chissà, insomma c'è stato molto molto rumor intorno a questa, a questo plesso. Andiamo sempre a Terranova, Palazzotto dello Sport, una nuova area giochi, conclusi i lavori di restyling, un investimento da 170.000 euro per la città di Terranova, la cerimonia di inaugurazione. E vediamo, continuiamo ad aprire, che questa mattina il giornale non si apre, un tuffo nella preistoria, dai fossili ai giochi da tavolo, Paleofest al gran finale da Montevarchi, al via la domenica conclusiva tra scienza, arte ed escursioni, la direttrice del museo Facchino, un evento dedicato alla storia del Valdarno. Si prepara appunto l'ultimo a vivere, Montevarchi si prepara a vivere l'ultimo dei due giorni, tutti incentrati sulla preistoria grazie al Paleofest, appuntamento ideato dal Museo Paleontologico dell'Accademia Valdarnese del Poggio, che in collaborazione con il comune, col contributo, che insomma si sta concretizzando. Quindi il chiosco Saldovico ospiterà il mondo dei minerali, una mostra mercato dedicata ai cristalli e le meraviglie della terra. Nel corso della giornata in piazza Vittorio Veneto, spazio anche a Scienza Attiva, un'area dedicata alla divulgazione con attività educative curate da archeologi sperimentali. Sarà inoltre animato dalla Playhistoric Area, uno spazio dedicato a giochi di ruolo e da tavolo a schema preistorico. Insomma, un grande appuntamento. Mentre andiamo in onda, a partenza alle 9.30 ci sarà anche un'altra cosa. Il CAI, Valdarno Superiore, propone un itinerario con ritroma alle 9, ormai ovviamente l'avete perso. Partenza alle 9.30, rientro prevista alle 15.30. Però nel pomeriggio alle 15.30 la sala grande dell'Accademia ospiterà l'incontro Le Balze del Valdarno, un paesaggio in trasformazione, conoscere il passato, scegliere il futuro, con Adele Bertini, paleobotanica e docente dell'Università degli Studi di Firenze. Beh, insomma, un bel appuntamento a Montevarchi oggi. La camminata non la potete fare perché ormai ovviamente il tempo non c'è. E andiamo a Civitella, palestra e campo da calcio, 1 milione di investimenti, terminati i lavori delle strutture comunali di Badia Alpino e Tegoleto. Il sindaco Tavarnesi: restituiamo alla comunità 2 aree sportive qualificate. Da Arezzo, marea arancione nel nome di Francesco, la corsa dei 1000 per aiutare la ricerca, oggi la camminata per ricordare il giovane scomparso un anno fa a 30 anni per una malattia. Oltre 600 magliette già vendute, gran filare ai giardini della pista, l'emozione degli amici. Si parla di Francesco Mazzarelli, scomparso un anno fa, ma la sua memoria vive ancora nella comunità foglianese grazie all'attività della famiglia. E questo è un po' l'articolo sempre di Lucia Bigozzi. Andiamo poi a Pieve Santo Stefano, Monte d'Oglio va salvato dall'incuria, grido d'allarme per il futuro lago. Il sindaco di Pieve Marcelli e l'ex assessore Gradi all'attacco, pulire fondali e sponde prima di parlare di turismo, sotto accusa ci sono le condizioni dell'invaso tra tronchi, detriti e rischio pantano, serve quanto prima un piano straordinario per evitare l'impaludamento. E ancora andiamo a Sansepolcro, una notizia che ci fa un po' riflettere solo dal titolo: non ho soldi per mangiare, ruba bistecca al supermercato, disoccupato finisce in manette, Sansepolcro sorpreso dalla vigilanza con la spesa nascosta nello zaino, bloccato, arrestato e processato. È una vicenda che insomma ci fa riflettere, se non per il tema, no? Ha rubato la carne perché non aveva soldi per mangiare, travolto dalle difficoltà economiche dovute alla mancanza di lavoro, È questa l'isperata giustificazione di un uomo di 44 anni che ha fornito alle forze dell'ordine dopo essere stato sorpreso a trafugare alcune prelibate confezioni di manzo. L'episodio si è verificato nella sera di venerdì 2 ottobre, intorno alle 19 alla Coppa di San Sepolcro. Beh, che dire, vi lascio l'articolo di Fabrizio Paladino, una vicenda che se è così, insomma, se la motivazione è quella, ci fa riflettere ancora. E uno dice: e che cosa faresti in questo caso? Sapete che ci sono dei storage, dei resi che i grandi magazzini lasciano a disposizione proprio per queste cose, e quindi potrebbe essere anche questa un'indicazione, se invece di rubare magari chiederglielo a queste grandi strutture, che forse potrebbero anche in qualche modo venire incontro. Torniamo con Casentino Bike, terminiamo, torna la storica gara. Casentino Bike oggi si fa in tre i nuovi percorsi, la mountain bike come occasione per promuovere il territorio. Sono 600 iscritti alla 33esima edizione della Casentino Bike, in programma oggi con partenza alle 9.30 dal centro di Bibbiena, e un appuntamento sportivo che quest'anno punta con maggiore decisione sul turismo, sfruttando la gara come modo per portare ciclisti e accompagnatori a conoscere il Casentino e a fermarsi sul territorio per fine settimana. Quindi un'attrattiva molto bella, oltre che di salute, mi viene da dire, perché insomma la bici è salute sicuramente, perché lo si faccia in tutta sicurezza e la si faccia nei modi che sono consentiti, ecco, senza nulla togliere a chi va in bici, e soprattutto magari un po' delle regole le lascia andare da altre parti.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Eccoci qua, sono le 11.44, adesso ci dedichiamo a quella che è la rassegna stampa estera, andiamo a leggerci un po' di cose che stanno succedendo nel mondo, vedremo un po' di farlo nella maniera che conosciamo noi, insomma commentandole anche un po', no? Cercando anche di legarle queste cose, perché veramente diciamo così sta succedendo un po' di tutto e allora ci piace che ce le raccontino i nostri media italiani, ma ci piace anche andare a curiosare. Partiamo da quelli che sono i giornali francesi, andiamo in Francia, non facciamo un minestrone che andiamo da un paese all'altro, andiamo in Francia, vediamo che cosa si parla diciamo così di due temi principali. Uno lo ritroviamo sicuramente da tanto tempo nella rassegna che facciamo da più parti. Intanto mi metto io più piccolo, tanto è bello vedere più che altro per chi ci può seguire i giornali. Le Monde, giornale progressista francese, si occupa della siccità e le ragioni della ricerca di acqua, le riserve d'acqua potabile alla ricerca, alla prova, insomma, perché una delle grandi problematiche che abbiamo in Francia è l'acqua potabile. Sì, c'è da dire che la Francia, a parte la regione Pirenei e altre montagne che fanno parte della Francia, ma molto spesso è un territorio abbastanza piatto. Non vi dico come le mesetas francesi perché direi una cosa sbagliata, scusate, le mesetas spagnole perché direi una cosa sbagliata, però purtroppo le riserve d'acqua dolce che vengono dai laghi, dai fiumi e diciamo dalla pioggia non sono molto, cioè l'Italia è un'altra cosa sotto questo aspetto, fortunatamente, perché abbiamo anche molto la catena degli Appennini, le Alpi e non solo. Quindi diciamo così che la Francia si scontra contro questa problematica e poi si parla del blocage dei licei, il blocco dei licei e quello che sta succedendo realmente in Francia. E questa stessa cosa viene presa dalle Figaro, giornale che ovviamente è un giornale di diverso orientamento politico, una sorta di conservatore. Licei, le forze dell'ordine in prima linea per contenere il caos. Beh, il caos insomma sicuramente è scoppiato in Francia e qualcuno vuole legare queste proteste dei licei dovute anche al fatto che voi sapete che la Francia ha un grosso problema con il debito, e infatti vedete dette la France sulle minacce di una crisi finanziaria, lo dice lo stesso Figaro, no? per il debito che hanno, c'è una forte presa, c'è una razionalizzazione, diminuzione anche dal punto di vista degli insegnanti, e questo ha scatenato queste proteste, ma che hanno anche origine in altre cose, come se tutte le proteste, nasce il tema della protesta e poi dentro ci si mette tutto di più, no? Vi ricordate insomma che succede anche in Italia? E qui c'è una grossa protesta, una grossa anche violenza, devo dire, nei confronti da parte di una parte politica che non stigmatizza questa violenza, che è la France Insoumise, l'estrema sinistra, che viene accusata di fomentare quelle che sono le proteste trasversali, cioè le proteste ma in maniera per creare comunque dissesto nello Stato. E di questo viene accusato, e infatti nel loro giornale non ne parlano, no? Parlano della Vie Rose, pensate, dernier débat pour la première socialiste, che le Vie Rose, cioè parlano di tutt'altra cosa, non prendendosi la responsabilità che gli viene attribuita un po' da tutte le forze politiche. Ma vi ricordo che Mélenchon, Michelon, mi sbaglio sempre questo nome, il loro rappresentante è stato anche, è molto vicino, anche ricordate il giovane che fu ucciso da uno dei suoi, pestato a morte da uno dei suoi vicini del Parlamento. Quindi diciamo, mi sembra che questo partito, un po' come tutti quelli estremisti, di cui anche, voglio dire, è stata ipotizzata dall'estremista, un'altra personaggio estremista tutta italiana che si è salvata nel calcio d'angolo andando in Europa, diciamo così, ha diciamo in qualche modo detto che l'Italia sarebbe pronta anche a una cosa del genere, cioè ha auspicato che ci fosse anche in Italia una reazione del genere. Ma vi ricordo che in Spagna adesso c'è la situazione situazione poi vedremo per quanto riguarda abitativa, e di qua si va invece a parare su quella della scuola. Infatti vedete che ABC della Spagna, Gabinete Crisi alla Moncloa, la Moncloa è la sede del governo, Sanchez si sta scontrando con un nucleo duro sul fatto delle case, ma soprattutto lui aveva provato a fare questa riforma delle case, degli affitti, ma in realtà non c'è riuscito perché gli è stata bocciata questa legge. Quindi da qui una grande protesta. E il Mondo si riporta: Sanchez usò a Zapatero come baza per salvare il decretazzo. Questa me la devo studiare prima di dire che cosa significhi, perché si può interpretare in mille modi. Però Zapatero, che era il suo predecessore, sapete che è stato accusato da più parti di aver intascato soldi, un po' come tanti socialisti. Addirittura la figlia, nella scorsa settimana si leggeva, la figlia di Zapatero ha preso dei soldi senza nemmeno denunciarli, si parla di 20.000 euro che di per sé non possono anche non essere niente, ma in realtà in un contesto politico e senza denunciarli sono sicuramente qualcosa. Quindi questa ce la studiamo dopo, ma torniamo nella Francia, ne andiamo ancora in Francia se riusciamo a riprendere la pagina, perché mi è andata via, altrimenti metto un brano poi ce la ritroviamo. Corsica linea dalla tempesta, Corsica, la linea della Corsica dalla tempesta, è si parla, questo l'abbiamo letto anche ieri, della grande protesta che c'è proprio in Corsica per il blocco il bloccaggio Bastiaas, cioè sono 4 giorni di scioperi per la compagnia marittima che collega Marsiglia con Bastia. Quindi, e c'è, vedete, scene di guerriglia urbana, mi viene da dire, ma in realtà qui si parla di una protesta, diciamo, dei lavoratori, e ci sono dei pneumatici che vengono dati alle fiamme. Non conosciamo la motivazione di questa protesta, almeno noi Corse Matin, che è un giornale in francese, ovviamente, perché la Corsica è francese, ma abbiamo visto qualche volta questo giornale che è molto abbastanza contrario alla patria la patria francese, cioè i corsi non è che le mandano proprio a dire. Allora ci fermiamo un attimo, poi andiamo a vedere le altre per capire di cosa si parla nel mondo. Il budget francese di Zeco, il Fauvre à large rassemblement, bisogna fare un vero e largo raggruppamento, dice Gabriel Attal. Chi è Gabriel Attal? Gabriel, il candidato centrista dell'Eliseo, chiede di fare una grande coalizione in Francia. Ovviamente questo mi sembra un po' un campo largo, ma qui il discorso è che lo chiede uno del centro, tipo una forza di Forza Italia, no? Lo chiedono loro, quindi ammesso insomma che Forza Italia sia di centro-destra, del centro, ma non si capisce bene in Italia chi è il centro. Boh, magari me lo direte voi. Nel frattempo un brano e vediamo se ci sono ancora altre cose da dire della Francia. Non sono aggiornati i giornali francesi, quindi passiamo oltre e ci ritroviamo tra poco, sempre qui su Punto di Vista.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Some days you're the only thing I know.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: E allora torniamo in onda e ho cercato di capire questa cosa di Sanchez, no? Questa riforma, decreto legge sull'emergenza abitativa, perché è stata bloccata e soprattutto cos'è tutta questa contestazione? Anche perché poi troviamo sul giornale L'Economista, che metto in screen qua, troviamo quella che è una, dice l'immobiliario, considera che il danno è già stato fatto sia ai grandi che ai piccoli proprietari. Gli appartamenti ormai giudicano che il danno è stato fatto. Allora ho cercato di capire, ma di cosa parlava questa riforma abitativa di Sanchez? Sanchez, il Parlamento europeo ha bocciato due decreti legge promossi appunto da questo governo, che con misure che puntavano a contrastare la crisi della casa, frenare la speculazione e tutelare gli inquilini. Vi ricordate, vi ho detto che in Spagna molte compagnie, grandi compagnie, acquistano immobili con già gli affittuari dentro e poi aumentano. Una volta che l'hanno acquistati, praticamente fanno esattamente quello che gli pare. E emblematico è l'episodio di quella signora che era 70 anni, che viveva in quella casa e è stata portata via, poi per poi rientrare grazie a uno di questi decreti, che però adesso sono stati bocciati. E quindi perché? Perché hanno aumentato l'affitto spropositati in maniera incredibile e non senza poterci fare niente. Il blocco degli sfratti che cosa era? L'introduzione di tutele permanenti e divieti per impedire lo sfratto alle persone e alle famiglie in condizioni di forte vulnerabilità, stretta sugli affitti turistici, un po' a caso del nostro Nardella, e ancora misure restrittive per frenare l'espansione incontrollata degli appartamenti turistici, come la famosa piattaforma in stile Airbnb, no? Ormai accusati di sottrarre immobili. Beh, questo lo fanno un po' da tutte le parti, anche nelle grandi città, dice, non si trova più gente che affitta, per esempio anche quelle universitarie, no? Bologna, ma non solo, non si trova più case da affittare perché sono diventati tutti Airbnb, questa cosa qua. E poi contrasto alle speculazioni, alla speculazione. Questi strumenti per bloccare le speculazioni immobiliari, e questi erano di quei casi di quella signora, da parte dei grandi fondi, e calmerare il mercato di affitti tradizionali. I provvedimenti sono stati bocciati con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Il partito opposizione, ovviamente sono opposti tutti i partiti di destra, Partito Popolare Vox, è risultato il decisivo, il voto di No Chance di Catalogna, il partito catalano, che ha motivato la propria scelta sostenendo che le misure del governo non avrebbero risolto i problemi strutturali degli inquilini, ma avrebbero rischiato di peggiorare la situazione, riducendo l'offerta immobiliare sul mercato. Allora, questo è un tema che dovremmo affrontare in maniera sicuramente diversa. Io vi sto portando quelle che sono le ragioni della Spagna, no? E di questa protesta, che tra l'altro viene, vedi, il protesta viene innescata, è stata innescata tantissimo dalla sinistra radicale, guarda caso che ci mette sempre lo zampino in questa cosa. Il PSOE, il Partito Socialista, gli avvoltoi e la sinistra radicale scendono in piazza per la questione abitativa, questo è il titolo, La Razón, il quotidiano spagnolo, e ne parlano un po' tutti. La crisi della crisi abitativa esplode a Malaga senza che si intraveda una soluzione a breve termine. E poi ancora il diario Vasco, i paesi baschi del nord, Sanchez sta valutando la pressione sul mercato immobiliare per decidere se indire le elezioni o no. Allora, qui la Spagna ci potrebbe anche così insegnare un'altra cosa. Sanchez, ovviamente un governo socialista, un governo di coalizione, ha provato a introdurre delle misure a tutela di quelli meno abbienti, come ha detto, per evitare speculazioni finanziarie, tutte queste cose, ma la destra l'ha votato contro, perché dicendo che non sono queste che risolvono le cose. E allora, perché si è parlato poi della Catalogna lì, e l'Avanguardia ci parla proprio del voto di esta destra in Catalogna, l'accusa dell'estrema destra sta portando una Catalogna ingovernabile. Ma quello che vi voglio dire io su questa cosa ci insegna? Se voi siete un proprietario di un'abitazione, molti di noi magari hanno avuto Alcuni di noi hanno avuto magari genitori che non ci sono riusciti, altri sono riusciti a mettersi da parte il famoso soldo nel mattone, quindi a farsi la casa per i figli, per i nipoti e così via, no? in una cosa di lavoro. Poi magari la società nostra sta cambiando e magari ci sono meno figli e ci sono più abitazioni rimaste lì, che uno magari dice, beh, insomma, me la sono fatta, la voglio affittare. Ecco, che cosa succede? E questo è un dato di fatto. Si è persa la fiducia nell'affitto, perché molto spesso succede che poi fai il contratto, ti pagano la prima rata, dopodiché se non ti pagano per poter riavere la propria abitazione nonostante non ti paghino, insomma, non ci sono grandi tutele da parte degli affittuari. E Sanchez, come vedete anche in Spagna la stessa cosa, Sanchez aveva cercato di dare più tutele invece a chi aveva gli affittuari che si trovano in una situazione, diciamo, minore, di forza minore, ma che specialmente nelle grandi speculazioni sono i primi a subirne. Questa cosa qui, se come la si gestisce? Dando forse la possibilità di riavere la casa se uno non ti paga, dando più tutele sotto questo aspetto, allora aumenterebbe la fiducia nei confronti del mercato degli affitti, oppure imponendo, come già la sinistra anche in Italia ha provato a dire, l'estrema sinistra, si parla di AVS, ormai si va sempre a parlare lì, una sorta dice tenete le case sfitte, ve le prendiamo perché ci dobbiamo, cioè le dovete comunque dare a chi non ha la casa. Beh, insomma, lì andrebbe in crisi il concetto di democrazia, di proprietà privata. Ci hanno provato anche a Firenze, ricordate queste proposte così, e qui anche l'estrema sinistra, come vedete, sta mobilitando le piazze su questa cosa. Quindi non so voi, ma insomma, pensateci un attimo: chi veramente si trova comunque senza una casa, un diritto all'abitazione ci può essere, ma allora chi ha lavorato una vita per farsi la casa, cosa deve dire che se la dovrebbe vedere scippata in questo senso, no? Quindi pensateci, perché è una cosa abbastanza particolare, e Sanchez ha provato a dare più diritti in questo senso, ma mirato ai grandi speculatori, perché sono quelli che vanno poi a drogare il mercato, specialmente anche sull'Airbnb, lo sapete. E però è stato bocciato questa riforma e ha causato, come vedete, tanti spagnoli sulle piazze. Bene, non abbiamo il tempo di fare altro se non dare una scorsa veloce a quelle che erano le notizie in generale dei quotidiani esteri. Vediamo che, insomma, si parla, a parte la Francia e la Spagna, come vi ho detto, andiamo a dare un'occhiata, visto che ci siamo, e anche ai quotidiani statunitensi, per capire di cosa parlano loro, perché non si parla più dell'ICE, non si parla più di niente. Del resto, le elezioni di midterm hanno un po' anche qui frenato quelli che sono i giornali, mi viene da dire. USA Today di cosa parla questa mattina? Sostanzialmente parla delle domande sul caso di Strupo al Cornell, crisi del controllo. Qua c'è breakdown in vetting. Di cosa si parla? Si parla che da un numero record ha lasciato l'ICE, durante la frenesia di assunzioni, ecco, dopo le frenesia delle assunzioni ICE, un numero molto alto hanno lasciato. Vedi, vi dico che non se ne parlava e poi se ne parla, ma in maniera diversa, devo dire. The Los Angeles Times: l'alta corte valuterà la responsabilità climatica alle compagnie petrolifere. E la California si parla: con l'aumento vertiginoso delle spese condominiali in California aumentano anche le paure dei proprietari. Anche qui si parla di casa in una maniera un po' diversa, devo dire. Washington Post, eccola qua, si parla di Trump. Di cosa parla di Trump? L'accumulo di potere di Trump è nel mirino. Beh, insomma, anche soldi ne ha fatti tanti, dai, è in più. Ha perso tutto, poi ha trovato ricchezze nella spazzatura. Qui c'è la storia di un signore che, come vediamo qui, che sta recuperando, un po' col cellulare in mano, è un po' brutta questa cosa da vedere, no? Però ha fatto i soldi con la spazzatura. Carter Stevens, 31 anni, rovista in un cassetto dietro un condominio nel centro di Nashville. Quindi lui ha fatto i soldi andando a frugare nella spazzatura. È un tema importante anche questo. Il New York Post: Animal House, overdose e arresto per droga in una confraternita della Cornell ore prima del presunto stupro di gruppo. Rapporto, beh, insomma, questa è una storia che ci fa veramente riflettere in questa Cornell. di cosa sia successo ne parlano un po' dal sud al nord dei giornali degli Stati Uniti, vedo qua. E andiamo a chiudere, perché non abbiamo veramente tempo, con il solito giornale che a noi ci piace chiudere, che è il giornale non certo cinesi, che i cinesi adesso hanno altre cose. La Svizzera, le TAMS, eccolo qua, oh, le TAMS, le départ du président normal, le départ dovrebbe essere l'uscita, la partenza di un presidente normale. Andiamo a leggere. Il governo Guy Parmelin ha annunciato venerdì che lascerà il Consiglio federale dopo 11 anni, il 31 dicembre, affermando che il fuoco sacro non è più così sacro e che il potere esecutivo ha bisogno di nuove forze vitali. Le dimissioni del consigliere federale dell'UDC, l'addio avvenuto pochi già giorni fa di Ellen Badlinger Artiega alla guida del SECO, privano il Ministero degli Affari Economici della sua coppia dirigenti in un momento di grande importanza. La Svizzera, vedete, è in crisi di politica anche loro. Si pone ora la questione di chi succederà al ministro, le Saint-Gauloise, che cos'è? Saint-Gauloise dovrebbe essere un sangallo, non lo so chi è questo. È la favorita indiscussa, ma gli svizzeri francofoni credono nella possibilità di Céline Almadruz, a patto che la sostengano. E allora c'è la vignetta, questa crisi del governo. I can't quit now, il affaire du chemin. Cioè, non si capisce, lui parla inglese e questa dice fatti il cammino, cioè che cosa significa? Io posso smettere ora, e l'altra che risponde ha fatto molta strada, gli affaire du chemin, però uno, attenzione, parla inglese e uno parla francese, quindi c'è da interpretarlo, bisogna essere svizzeri per interpretare questa cosa, non so che cosa dirvi. C'è l'editoriale che dice ne jamais sous-estimer Guy Parmelin, non sottovalutare mai Guy Parmelin. Chissà, forse si dimette perché ha visto che ormai la Svizzera non è più così la Svizzera, ma noi l'abbiamo vista questa cosa, inutile. Cioè, ditecelo che non è più la Svizzera di altri tempi, no? L'oro non è più oro, come ha detto lui del resto qua. Il sacro fuoco non è più così sacro. Beh, insomma, è un messaggio importante, ci sarebbe da ricordargli gli F-35 americani, il rapporto con gli stessi americani, le banche dell'oro e così via. E la Tribune de Genève dice Guy Parmelin annuncia la sua partenza dal Consiglio federale, finalmente, e c'è uno che legge appunto es que ne jamais sarà pour su estimé, che non sarò mai così stimato. Non so di cosa parlano, so solo che veramente è cambiato il mondo della Svizzera. Leggendo questi giornali veramente ci rendiamo conto, ma la vicenda del Krasmo Stanà ce l'ha dimostrato, che veramente c'è poco da ridere. Ciao a tutti, buona giornata, qualunque cosa voi facciate, buona domenica. L'importante è che vi faccia arrivare a questa sera e dire come sono stato bene oggi, grazie anche agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti.
2: Sono le 12:10.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco, perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025. Numeri forniti dall'Alto Commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica al nord con addensamenti e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Altrove il tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sparso al nord-ovest, al centro in prevalenza soleggiato anche qui con qualche nube sulla Toscana. Al sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato con temperature stazionarie. Soprattutto le regioni meridionali vedranno anche picchi oltre 30 gradi. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
2: E allora ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Fly e torna l'appuntamento con Filo Diretto, il filo invisibile che ci collega alle storie delle persone. E oggi ho il piacere di essere qui insieme a un amico che abbiamo conosciuto al Premio Pieve 2026 a cui abbiamo partecipato, e lui non è solo un partecipante, lui è il vincitore. Ciao Nidal.
3: Ciao, grazie dell'invito.
2: Sono molto felice di averti qui, sai che proprio ti ho personalmente voluto qui e quindi sono molto felice, anche molto emozionata che tu sia qui oggi, quindi inizio dicendoti grazie per aver accettato l'invito.
3: Grazie a voi.
2: Allora Nidal, io vorrei iniziare a parlare con te dall'ultima volta che abbiamo parlato, ovvero tu ancora non eri il vincitore, eri solo un finalista, sì. che non è poco, però eri un finalista, e io quando ti ho intervistato non ti ho nascosto il mio stupore, cioè proprio lo stupore che avevo provato nell'avvertire una potenza già nel titolo della tua opera, che si chiama, lo ricordiamo, Clandestino, diario di una vita non prevista. E questa parola clandestino mi aveva proprio dato un brivido e fu proprio la prima domanda che ti feci, e tu mi raccontasti in quell'occasione che clandestino era stato una caratteristica della tua vita, ma non in senso stretto del termine, quando si pensa a un clandestino a livello legale, insomma, in un paese, ma proprio una clandestinità in senso molto più ampio. E io oggi vorrei proprio ripercorrere la tua vita sotto questa chiave. Quindi partiamo dall'inizio. Nidal nasce ad Amman nel 1900.

0: bella storia dietro a questo nome. In realtà il nome fu suggerito a miei, diciamo che i miei fratelli sono nati in casa attraverso, insomma, mia madre non fu portata mai in ospedale quando sono nati prima i miei fratelli. Il primo ad essere portato è un ospedale che era il più vicino a casa nostra, ad Amman, che oltretutto era l'ospedale italiano, si chiamava così allora. Per qualche complicanza durante il parto mia madre fu portata lì, in questo ospedale italiano, e lì ci fu una signora, una suora, che aveva suggerito lei a miei di chiamarmi Nidal. Quindi una persona di cui non conosco né il volto né il nome, però fu lei a darmi questo nome.
1: E allora già secondo me con questo esordio nel mondo si capisce che ci sarebbe stata un po' una diatriba in questa vita, no? Tra la vita che magari si immaginava se ti fosse stata assegnata in quel momento della nascita e quella che invece poi hai percorso, che oggi cercheremo di scoprire insieme. Che cosa significa questo nome?
0: Allora, Nidal in arabo ha dei significati abbastanza potenti, significa resilienza, significa tenacia, caparbia. Per dargli, cioè, per usare proprio una frase, la frase che gli si addice di più è: Nidal è il combattente che non si arrende mai.
1: Bello, un grande significato.
0: In senso metaforico, ovviamente, perché la lotta e la resistenza e soprattutto, insomma, io credo che vada fatta attraverso la bellezza, attraverso la pace, insomma.
1: Senza ombra di dubbio. Senti, ma queste caratteristiche che questo nome contengono in sé, quindi di questa forza, di questa caparbietà, certo dicono molto di te, ma dicono anche molto di un'altra figura, di un'altra figura chiave nella tua vita, quella di tua madre. Tua madre era quasi analfabeta, una persona con un'istruzione molto modesta, molto povera, ma per te sceglie invece la strada dell'istruzione e ci tiene a farti percorrere questa strada e ti accompagna per mano fino alla borsa di studio che tu ottieni e che tu deciderai di spendere in Italia. A dispetto di quello che ti dicevano tutti, che ti consigliavano di andare negli Stati Uniti perché lì sì che avresti avuto delle grandi occasioni, tu decidi invece di andare in Italia. Che ragazzo era il Nidal che nel 1985 arrivò in Italia e che bagaglio si portava dietro?
0: Allora, andò esattamente così. Direi che la resilienza io l'ho vissuta proprio attraverso mia madre, e credo che comunque il significato del mio nome è qualcosa che comunque mi sono sempre portato addosso, e credo che poi alla fine ha fatto veramente la differenza, insomma, per superare tutti gli ostacoli che ho affrontato nella mia vita. Allora, sì, mi consigliavano di andare negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti c'erano più opportunità, più occasioni, che lì sarei diventato ricco, ed effettivamente la maggior parte delle persone a quei tempi che emigravano dalla Giordania, sia per studio o altri motivi, andavano negli Stati Uniti. Io scelsi l'Italia perché ero molto affascinato da questa figura di Michelangelo, perché lessi in biblioteca un libro su di lui, vidi immagini di arte, di bellezza e di libertà, e scelse l'Italia grazie a questa borsa di studio che ho vinto, dove potevo scegliere, insomma, tra vari paesi occidentali, di cui anche l'Italia.
1: Quindi Nidal era un ragazzo pieno di sogni?
0: Sì, assolutamente sì. Fui molto indirizzato allo studio da parte di Halima, che è mia madre. Mia madre era analfabeta, in realtà non è che lei è nata in un villaggio beduini ai confini di Amman, dove non c'erano scuole, non c'era istruzione. I miei genitori, entrambi, mio padre poi...

0: anche lui era analfabeta, e per dei drammi familiari purtroppo è andato in carcere ed imparò da grande lì a leggere e a scrivere. Furono le prime parole, i primi giochi con le parole furono con lui. La prima parola che ho scritto è stata Yaba, che è praticamente padre in arabo.
1: E Yama è mamma.
0: E Yama invece è madre, sì.
1: E senti, tu arrivi in Italia e arrivi più precisamente a Perugia.
0: Sì.
1: Ok, arrivi a Perugia dove studierai all'Università per Stranieri di Perugia. E qui, cioè, tu in realtà non eri legalmente un clandestino perché avevi un permesso di studio, ma comunque vivevi un po' ti facevano sentire comunque questa diversità.
0: Certo, certo. Conoscevo già i pregiudizi perché comunque io ho vissuto ad Amman in Giordania e conoscevo già la solitudine e la diversità per vari motivi che ho tenuto sempre nascosti dentro di me e che non potevo raccontare mai a nessuno. Me li raccontava a me attraverso la mia scrittura, mai fatto scritto in modo esplicito, ma implicitamente scrivevo racconti, poesie da piccolo e attraverso cui parlavo di questa cosa solo con me stesso. Quando poi arrivai in Italia, per altri tipi di diversità, subito di pregiudizi, insomma, subito vari tipi di pregiudizi, e lì che avevo già capito, perché grazie ai libri sapevo che comunque ovunque vai la diversità in qualche modo fa paura e ti fa subire purtroppo alle volte di pregiudizi, dell'imparazzismo, del razzismo, altre forme. In Giordania li si può per altro motivo, anche pur non sapendo. In Italia invece i miei motivi per essere in qualche modo discriminato erano superiori rispetto a quelli quando stavo a casa mia.
1: Certo, erano più alla luce del sole.
0: Più alla luce del sole, esatto.
1: Senti, però negli anni trascorsi a Perugia succedono anche cose belle, tra certo. cui l'incontro con Giovanni.
0: Sì.
1: Ti ricordi tu il momento esatto in cui lo hai incontrato proprio per la prima volta, lo hai visto?
0: Sì, me lo ricordo molto bene, è un momento che non mi dimenticherò mai. Fu una sera, un sabato sera, dove io in realtà lo racconto nella mia autobiografia, insomma racconto la storia con i dettagli. Fu anche una serata dove io non volevo uscire, invece uscii per sostenere un'amica che aveva bisogno di uscire con me, e lo incontrai in un locale a Perugia, è una discoteca, all'epoca si frequentavano le discoteche, e ci siamo conosciuti così, casualmente. Io ovviamente non mi aspettavo nulla, non sapevo, io all'epoca pensavo solo al tempo, a terminare i miei studi e tornare a casa in Giordania, perché comunque capivo che, come dicevo prima, le mie diversità mi esponevano di più e la vita era diventata un po' più faticosa, ecco. E quello fu l'incontro che cambiò la tua vita.
1: Una sliding doors,
0: ecco perché quando parlo di vita non prevista, perché in realtà io sono nato in un paese patriarcale con una cultura molto rigida era tutto scritto: la religione, la cultura, la fede, insomma portavo addosso abiti che non erano miei. E ho dovuto lavorare molto, cancellare e riscrivere tutto.
1: Tanto.
0: Sì, per portarmi più a me stesso, a quello che in realtà ero.
1: E continua la storia con Giovanni, ma è una storia con un finale stabilito, un finale che poi si realizza nel 1990, perché tu segui, diciamo, quella che era la vita che, come dicevi te, ti eri ritrovato cuscita addosso, e quindi nel 1990 torni in Giordania per portare a termine tutte quelle cose che ci si aspettava da te, quindi trovare un lavoro, farti una famiglia, un'abitazione, tutte queste cose. Torni, ma succede un altro imprevisto, un'altra cosa imprevista, ovvero che Giovanni, che non aveva mai preso un aereo, decide di venirti a trovare e viene a trovarti in Giordania.
0: Esatto.
1: E quindi da lì tu lo presenti anche alla tua famiglia, lo presenti come un amico, passate del tempo insieme, e quando lui riparte per l'Italia tu nasconderai tutto il tuo turbamento alla tua famiglia. Ma qui di nuovo emerge una Lima straordinaria, una madre meravigliosa con quella forza che solo una madre può avere, e che lei, che non sapeva, come abbiamo detto, né leggere né scrivere, riesce invece a leggere ciò che tu non avevi il coraggio di dire, non avevi ancora avuto il coraggio di dire. E quindi che cosa succede? Che cosa ti dice tua mamma?
0: Allora, quando poi finì di studiare, tornai in Giordania, sì, per stabilirmi, per seguire il copione che dalle mie parti seguono tutti, ma ero tormentato, perché in realtà all'epoca mentivo anche un po' a me stesso, credevo che il tempo che ci sarebbe voluto del tempo per poter superare questo, che mi sarei dimenticato, ma più il tempo passava più mi rendevo conto che non riuscivo a dimenticare Giovanni. E quindi mia madre probabilmente tutto ciò lo percepiva, mi trovavo sempre spesso con lei a parlare anche da soli, c'erano dei pomeriggi dove eravamo solo io e lei, dove spesso lei mi preparava il tè e fumavamo una sigaretta insieme. E attraverso vari racconti lei un pomeriggio proprio lì verso il tramonto mi sorpresi, perché io cercavo di arrampicarmi su ogni specchio, perché avevo capito che avevo bisogno di rivedere Giovanni, dicendogli che forse tornare in Italia facendo anche un'esperienza di tipo lavorativo poteva aiutarmi a migliorarmi, a crescere, e quindi tornare in Giordania con più strumenti per una carriera migliore. Insomma, cercavo di trovare un compromesso tra quello che volevo fare e quello che... senza ferire nessuno, esatto. E lei non aveva bisogno neanche di... lei l'aveva capito, lei mi aveva semplicemente detto: Nidal, va bene, fai quello che in qualche modo ti rende felice. Furono poche parole, ma potentissime, perché lei non mi ha parlato di programmi, di studio, di andata, di ritorno, non mi chiese niente. Mi aveva in qualche modo liberato con quella frase, e me lo disse con un sorriso che non dimenticherò mai.
1: E questa libertà che ti dona sarà anche il suo ultimo grande dono che lei ti farà.
0: Esatto. Purtroppo io poi tornai in Italia e non la vedi più. Mia madre era giovane, aveva 64 anni, ma qualche mese dopo ha avuto un infarto, poi insomma mi ha lasciato
1: con un bel fardello di libertà però in mano.
0: Esatto.
1: Di libertà che tu hai speso poi in Italia nel costruire la tua vita con Giovanni, perché da qui iniziano i tuoi anni insieme a Giovanni, quindi nella sua casa, e arrivi anche un po' qui da noi, perché Giovanni, appunto, lo sveliamo ora, era proprio aretino, e quindi è così, è grazie a Giovanni che Nidal arriva nella nostra città. E come li descriveresti quegli anni?
0: Allora, quando tornai, cioè, prima io e Giovanni ci frequentavamo, io studiavo a Perugia, quindi io già venivo ad Arezzo, ma non la conoscevo. Invece quando poi tornai per la seconda volta, dopo aver terminato i studi, arrivai ad Arezzo.
1: E lui ti disse una cosa molto bella, vero?
0: Sì, lui era lì ad aspettarmi all'aeroporto di Roma, abbiamo guidiamo fino ad Arezzo, e quando arrivai ad Arezzo la prima cosa che mi disse: bentornato a casa. La parola mi aveva colpito tanto, insomma,
1: perché per un clandestino casa
0: aveva suonato sì, in un certo, come questo nato ancora non lo ero, cioè nel senso, io avevo ancora del tempo, avevo una settimana di tempo
1: di permesso studio, esatto. Sì, certo, però per clandestino in senso più lato casa già è esatto. un sì. Bene molto prezioso,
0: esatto. Mi disse bentornato a casa e insomma quella parola allora mi colpì, però è come dico sempre, c'è un capitolo nella mia autobiografia col titolo di La casa non è un luogo, perché casa per me è, questo l'ho imparato col tempo sulla mia pelle, casa per me è quel punto nel mondo dove c'è qualcuno che ci attende.
1: Sì.
0: E io credo che la casa ce la danno gli altri, le nostre relazioni.
1: È vero. È vero, ce la danno le persone, qualcuno che ti aspetta, è vero.
0: Che ti accoglie, certo.
1: E quindi questi sono anni belli, tu li descrivi anche come molto discreti, ha un amore comunque vissuto discretamente, perché comunque non erano anni facili per un amore tra due uomini.
0: Esatto, sì, non erano anni facili, noi... ci siamo conosciuti nell'88 e fine anni 80, negli anni 90 era molto difficile, insomma, ma non voglio dire che noi in qualche modo ci siamo nascosti, però ecco, non era così semplice dichiararsi per quello che siamo, no? Due persone che si amano, due uomini che si amano, era difficile anche perché comunque non c'era neanche una legge che poteva tutelare le coppie di fatto. La politica ha molta importanza in questo senso. In altri paesi europei vicino a noi, già noi quando facevamo i nostri viaggi ci rendevamo conto che era tutto diverso, ma perché c'erano leggi che tutelavano le coppie di fatto, tutelavano l'amore, ecco, poi alla fine perché non è
1: come se ci dovesse essere bisogno, no, di una legge per tutelare,
0: esatto,
1: un amore.
0: Esatto, non ci deve essere una legge per tutelare l'amore, però le leggi devono tutelare le persone, i loro affetti, l'amore, e purtroppo non c'era all'epoca una legge che tutelava e in Italia, ma anche in una città come Arezzo, all'epoca una città provinciale, insomma, era difficile e noi abbiamo vissuto comunque sempre in discrezione, senza sbandierare, senza la volontà di urtare la sensibilità altrui, cercavamo di fare la nostra vita senza disturbo, ecco.
1: Senti, poi arriva un momento molto brutto della vostra vita insieme, perché Giovanni si ammala e si ammala di una malattia molto grave che lo porterà in breve tempo, in 2 anni circa, ad essere un malato terminale e poi a lasciarti. E come si racconta la paura di perdere la persona con cui hai costruito la tua vita?
0: Allora, furono momenti molto difficili. Io però durante la malattia non ho mai voluto e non ho mai perso la speranza. Io ho lottato, abbiamo lottato insieme, era l'unico modo di vivere, è quello di avere speranza, anche se poi in qualche modo sapevamo, ce lo dicevano i medici, le statistiche, tutti, che qui non c'era soluzione, purtroppo. Non ci credi finché poi non succede. La paura era tanta, ma alla fine poi continui a lottare fino all'ultimo minuto.
1: Senti, è come se questo fardello non fosse abbastanza per tornare al nostro tema, a questo senso di clandestinità, tu torni ad essere un clandestino, ma non di fronte alla legge. Questa volta tu sei un clandestino agli occhi della legge nella vita di Giovanni, perché tu non hai nessun diritto. Esatto. Continuavano a chiedervi chi è lui, perché è qui. e quindi ti rendi conto che per questa persona con cui avevi ormai condiviso ben 27 anni di vita, agli occhi degli altri tu sei invisibile.
0: Esatto, invisibili, estranei, io non ero nessuno per lui. Quello fu un momento molto difficile, oltre al dolore c'è stata anche molta frustrazione, molta rabbia, perché noi, come l'ho detto spesso, noi non ci abbiamo pensato prima, perché comunque eravamo felici, facevamo la nostra vita e cercavamo, come ripetevo prima, di essere discreti, di viverla così. Poi però quando Giovanni è venuto a mancare, c'erano anche durante la malattia, il fatto che comunque tu ti muovi con lui, vai in ospedale, ti sposti, la solita domanda, e sguardi, gesti, era così frustrante doversi giustificare ogni volta, sono un amico, sono quello, era veramente molto molto difficile, era molto frustrante sopportare tutto ciò. Poi quando muore, io non ero nessuno, io mi trovavo a casa sua, a casa nostra, insieme a Flora,
1: la mamma di Giovanni,
0: e io non ero nessuno praticamente, ho avuto per fortuna sempre tanti amici e ho avuto molto sostegno durante quella fase del dolore. Però quando poi succedono queste cose, quando una persona muore, un riconoscimento di tipo sociale aiuta molto.
1: È vero.
0: E noi non, questo non, a me non, cioè in realtà non ci ho mai pensato prima, però a me questo mi è mancato prima, perché io dovevo comunque affrontare tutti i giorni il peso di abito, la società, con il dolore che mi portava addosso e le persone che sono di fronte a te sanno che tu hai perso un amico, che non hai perso la persona della tua vita, e questo da gestire fu molto difficile.
1: Sì.
0: Molto difficile dal punto di vista emotivo.
1: Sarà proprio Flora a toglierti da questa invisibilità, scegliendoti, e tu l'hai scelta a sua volta, perché anche dopo la morte di Giovanni tu sceglierai di restarle accanto, di restare accanto a Flora, di accudirla, di essere un compagno di vita per lei, e anche lei ti sceglierà in qualche modo, ti sceglierà così tanto da adottarti, giusto?
0: Giusto.
1: Che significato ha avuto per te essere scelto da lei?
0: Andò così. La cosa che mi ha colpito, cioè, prima, cioè, io Flora per me è sempre stata, insomma, ho sempre provato tanto affetto, e per me è sempre stata come una madre, perché Giovanni da subito, tipo una settimana che ci siamo conosciuti, mi ha portato a casa sua, abbiamo cenato insieme a Flora, quindi Flora ha sempre saputo che io ci sono nella vita di Giovanni, che ci siamo. Non c'è mai stato bisogno di dare il nome per lei al nostro legame, però sapeva che noi eravamo molto amici. Quando poi Giovanni è venuto a mancare, io vedevo che Flora comunque fissava in me l'unico punto di riferimento. C'erano altri amici, se dovevano essere uguali, o anche qualche lontano parente, ma lei si affidava a me, si fidava solo di me, e sentivo che aveva bisogno della mia presenza. Quindi io abbiamo deciso di continuare a vivere insieme, solo che era un'altra situazione di clandestinità, nel senso io per lei non ero nessuno secondo la legge, e c'è un legame di sangue, oltretutto io credo che le famiglie si possono anche scegliere, non ci devono essere solo i legami sangue che uniscono le famiglie. Quindi la nostra situazione, noi abbiamo deciso dentro di noi di continuare a convivere. Flora aveva bisogno, era anziana, malata, aveva tutta una serie di problematiche di salute e non del tutto autosufficiente, per cui io mi sono trovato lì ad aiutarla, avevo bisogno di aiutarla, solo che il nostro rapporto non era legale. E c'era anche un po' di paura, perché comunque io non ero nessuno, per giunta sono un uomo che è nato dall'altra parte del mondo, e lei persona anziana, che in qualche modo ti saprà con chi sta, cioè queste sono domande che non venivano poste apertamente, però in qualche modo si sentivano,
1: scorrevano sotto.
0: E quindi per fortuna abbiamo trovato questa soluzione attraverso, devo dire, grazie sempre agli amici e a un'avvocatessa di Arezzo che ci ha aiutato a fare questa pratica di adozione, e quindi Flora mi ha adottato e non è che io sono diventato, io lo ero già suo figlio, però ecco, diciamo che davanti alla legge sono diventato.
1: Ha legalizzato questo rapporto, è una cosa veramente questa meravigliosa. E così tu sei potuto stare vicino a Flora fino all'ultimo dei suoi giorni su questa terra.
0: Esatto, sì, ho avuto la fortuna, perché è vero che comunque in qualche modo io dovevo sostenerla, ma per me è stata una fortuna rara, insomma, una seconda madre. Io parlo nella mia autobiografia delle mie madri, per me sono due madri, quando mi riferisco a Halima dice che mi ha dato la libertà, e a Flora che me l'ha restituita in un certo senso, insomma.
1: Eh sì, infatti il tuo diario, la tua autobiografia finisce qui, finisce con la morte di Flora, e effettivamente è molto forte questo parallelismo, perché inizia con questa madre che non solo ti vuole dare un futuro facendoti studiare, ma quando capisce che è il tuo tormento, ti vuole dare il futuro che tu desideri, anche se lei soffre per questo, perché era una mamma e quindi lei ha sofferto per questa scelta, ma sapeva che era la cosa giusta e te l'ha voluta consegnare. E poi questa finisce il diario con quest'altra madre che ti restituisce una famiglia, un senso di appartenenza che, di cui eri stato in qualche maniera privato, certo, nel periodo della malattia e poi della morte di Giovanni. Quando tu hai deciso di scrivere la tua storia, per chi stavi scrivendo?
0: Io la storia l'ho dedicata a tutti e tre, cioè in realtà l'ho dedicata a molte persone, anche se non nomino nelle pagine, ma questa storia appartiene a me, ma appartiene soprattutto a loro, a Halima, a Flora e a Giovanni.
1: Senti, quando hanno pronunciato il tuo nome al premio Pieve, il tuo nome come vincitore, qual è stata la prima persona a cui hai pensato?
0: Giovanni.
1: E oggi Nedal chi è? Cosa fa?
0: Allora, io sono un libero professionista, sono optometrista, sono dottore in psicologia ad indirizzo neuropsicologo, però lavoro come optometrista, faccio terapia visiva comportamentale, nel senso lavoro con persone non solo attraverso prescrizione di occhiali, ma attraverso esercizi visivi, visuopercettivi che aiutano bambini che hanno difficoltà di concentrazione, di attenzione, di apprendimento. In sintesi io insegno un termine che mi piace molto, che è anche questo è un altro titolo della mia autobiografia, insegno a vedere.
1: Eh sì, fa molto Piccolo Principe questa cosa, eh? Non si vede bene che con il cuore.
0: Esatto.
1: Molto bello. Senti, una cosa che mi incuriosisce è che legame hai oggi con la Giordania, con la tua terra natale?
0: Io la Giordania me la porto sempre addosso, ci torno spesso, un buonissimo legame, ho dei nipoti, quindi... Non ho bisogno di dimenticare la Giordania per sentirmi a agio anche in Italia, insomma.
1: Certo.
0: È un legame buono, diciamo, ci torno volentieri, torno solo per le vacanze, perché lavoro e vivo qui.
1: Certo.
0: Però sì, il legame direi che è buono.
1: Senti, la tua storia è veramente molto emozionante, molto, molto toccante, molto profonda, però io trovo anche che sia un'iniezione di positività, un messaggio veramente alle persone, perché è vero, tu sei nato in un'epoca, in un luogo dove forse il vestito che ti veniva cucito addosso era particolarmente pesante, però io credo che ognuno di noi il giorno in cui nasce ha davvero già un'eredità addosso che non gli appartiene. Io, prendendo sempre un po' in giro questa passione tutta italiana, dico sempre che i bambini quando nascono hanno già un sacco di cose. Abbiamo parlato di religione, cultura, io dico hanno pure una squadra di calcio.
0: Esatto.
1: Che insomma è un fardello che non è detto che quel bambino proprio voglia. Quindi io trovo che il messaggio che c'è dietro proprio alla tua storia sia quello di cercarla questa vita non prevista, perché ognuno di noi ce l'ha e non è detto che coincida con quel vestito. A volte questo vestito va tolto e ne va cucito uno nuovo che ci sta meglio, che ci piace di più, su cui ci sentiamo più a nostro agio.
0: Sì, è stato così. Io devo dire che all'epoca non lo sapevo, come dicevo prima, non lo so come sarebbe stata la mia vita, avrei seguito il campione, ma sicuramente non sarei stato felice.
1: Esatto.
0: Nonostante tutto, nonostante la clandestinità, che in realtà la mia clandestinità, che poi, come dicevamo prima, in parte è stata giuridica, ma per poco tempo, ma quella più significativa è stata soprattutto affettiva e esistenziale. Questo sentirmi di non appartenere né a pochi né a molti, ma è un sentimento che conservo tuttora. Devo dire che il tempo mi ha ferito, poi però ora credo che sia proprio quello che mi abbia anche salvato. Credo che mi abbia salvato perché mi ha costretto in qualche modo a dubitare, a ricercare, a cercare di essere in qualche modo vivo.
1: Ah sì, perché è questo proprio, essere vivi.
0: Assolutamente sì.
1: Nedale, io non posso che dirti grazie per questa chiacchierata che abbiamo fatto. Vorrei stare ore a parlare con te, ma il tempo è tiranno, lo abbiamo imparato, però è stato un piacere e Radio Fly ti ospiterà tutte le volte che vorrai, quindi voglio che anche questo sia un piccolo tassello di casa per te. Tutte le volte che vorrai sarai assolutamente nostro ospite gradito.
0: Grazie, grazie davvero mille per l'accoglienza, grazie.
1: Grazie e alla prossima volta.
0: Alla prossima volta.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati con la nostra rubrica sulle notizie curiose ed oggi ci fiondiamo in America. Per un sol boccale di birra la mia fama tutta darei, diceva Shakespeare nell'Enrico V, ma altro che boccali, noi qui desideriamo piscine, vasche piene di birra, idromassaggi, ed è quello che l'azienda scozzese di birra BrewDog ha ideato in The Dog House Hotel and Brewery, che è aperto in Iowa. È un caso di hotel unico nella sua specie e infatti conta solamente 32 camere, tra le quali però troviamo 8 suite e altrettante dedicate a chi viaggia in compagnia dei propri animali. È una vera isola felice per chi ama il nettare degli dèi, no? E all'inizio, appena si entra nell'hotel, riceviamo un check-in con i fiocchi, un'accoglienza con i fiocchi, perché subito viene offerta una birra che potrà essere degustata in tutto il percorso che verrà poi fatto nel museo della bevanda per scoprire cosa c'è dietro una pinta, quindi conoscere i processi di produzione dalla raccolta del luppolo fino alla degustazione. E a proposito di degustazione, il pezzo forte di questo hotel sta proprio in questo, no? Nel poter degustare ad ogni ora l'amata bionda o rossa, diciamo, per chi preferisce gusti un po' più forti. E infatti dal primo mattino, invece del profumo del caffè, gli chef propongono colazioni con menù dove birra, malto e luppolo fanno da protagonisti. Anche le camere sono in tema e ogni stanza ha il frigo bar pieno di lattine e bottiglie, oltre che una postazione per spillare birra direttamente in camera. a tutte le ore e addirittura prima dell'arrivo si può scegliere quale tipo di birra si preferisca trovare in camera. E c'è un frigo pieno di birre anche in bagno, dove per gli ospiti c'è il sapone fatto a mano con birra artigianale realizzato da una compagnia americana. E nella suite il bagno, nella jacuzzi, è a doppio malto, no, la birra. E il top però rimane la spa. Infatti ci sono questi bagni imbotti e tutta una serie di terapie che ruotano attorno alla famosa bionda, inebrianti alternative ai trattamenti classici. Quindi abbiamo maschere a lievito di birra, gommage al malto d'orzo, massaggi al luppolo, persino saune e aromaterapia rilassanti. Quindi abbiamo tutto il percorso wellness tradizionale, che però prevede questa diversificazione molto apprezzata. Si comincia immergendosi 20 minuti in un tino di quercia colmo di questa miscela terapeutica scaldata a 36 gradi, si prosegue con un quarto d'ora di sauna profumata al luppolo e poi con il raffreddamento in acqua tiepida utilizzando come vasche le tradizionali botti. Si conclude con il riposo meritatissimo, distesi sul letto di paglia di grano per favorire appunto l'assorbimento di tutti gli estratti del bagno e della sauna precedenti e per immergersi totalmente nell'atmosfera. E qui arriviamo al meglio, perché infatti accanto ai lettini campeggiano sempre delle spine, perché effettivamente la birra che si utilizza per questi trattamenti di wellness è buona, sì, ma meglio non berla. E quindi al palato viene concesso un boccale fresco di birra.
3: Calimera, Calispera.
4: E tra i profumi di malto e di luppolo finisce così il nostro appuntamento con la notizia curiosa. Buona giornata da tutti dalle Aree Misure.
3: Calimera, Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no.

0: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare le eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
1: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
0: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
0: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra, Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
3: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne, per il primo turno delle presidenziali, 156 milioni di elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto, rivolgendosi a Trump.
0: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci, insieme a Barella e Fagioli. In avanti, Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto, ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia. 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Vola con Radio Fly.

0: 5 nuove entrate, che non è tanto nuova, questa canzone è esattamente del 2010, ma che è la ribalta per il video che sta andando virale dappertutto con il balletto nel parcheggio della stazione di servizio, che in questo periodo è di servizio molto di moda. Accent con Stay With Me della danza Farazan, la 15ª posizione.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

0: Moving to the Sun. Quarta posizione Sonny Federa, Back Hill, Say Something. Adesso è il momento di andare indietro nel tempo, nel 1998, Paul Van Dyke con Foreign Angel.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly.
2: Hold the hit.

carico di energia, nel finire degli anni 90, 1998, la nostra old hit che abbiamo riascoltato, Paul Van Dyke con Foreign Angel. E adesso proseguiamo nel nostro podio, terza posizione, Joel Corry con Whisper.

0: informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Taxigiam.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 4 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, saluti a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 4 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte delle top 10 hits. Non c'è più Annalisa featuring Madame con Amica e Saif con Parlar d'Amore. E ora si parte al numero 10, subito alla prima new entry della settimana. Cat's Eye, Animal.
6: New entry.

Animal, Cat's Eye conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 9 guadagna un posto Somber, My Body Isn't Ready.

My Body Isn't Ready, Somber. 3 settimane in classifica, dalla 10ª alla 9ª posizione, un gradino in più. E al numero 8 perde 4 posti Woman, Peggy Goo and Iris Starr.

0: Peggy Goo and Iris Star, Woman, 5 le settimane in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10
1: Hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, un gradino in più per Cesare

Parazzi, Cesare Cremonini, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla settima posizione, un gradino in più, e al numero 6 perde 5 posti, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, 4 la settimana in classifica, dalla prima alla sesta posizione, 5 posti in meno. E a metà classifica, number 5, perde 3 posti, Dance to Rhea, Madonna.

Madonna, Dance to Rhea, 9 le settimane in classifica, dalla seconda alla quinta posizione 3 posti in meno, e al numero 4 perde un posto Casini, Marrakesh

0: tutta la vita.
1: Marrakesh e Gue, Casini, tre le settimane in classifica, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
2: Top 10 hits.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
2: Top 10 hits.
1: Siamo al podio, i primi tre della Top 10.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, nuova entrata la scorsa settimana, dalla settima alla terza posizione, 4 posti in più. E al numero 2, la seconda new entry della settimana, che è una re-entry, Elisa Kintsugi.
1: New entry.

0: Spilago alla Top 10 Hits. Al numero 10 prima New Entry della settimana, Cat's Eye. Al numero 9, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 8, Peggy Goo and Irish Star Woman. Al numero 7, Cesare Cremonini e Paparazzi. Al numero 6, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari Goya. Al numero 5, Madonna Dance Teria. Al numero 4, Marrakesh e Gue Casini. Al numero 7, Miley Cyrus, Bass Persuades. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, la re-entry, Elisa Kintsugi. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Ernia con Dedica.
1: Number 1. Che nome dai tu?

0: The winner of the week, Ernia con dedica. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Cat's Eye Animal, e al numero 2, Elisa con Kintsugi. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati con la nostra rubrica sulle notizie curiose, ed oggi ci fiondiamo in America. Per un sol boccale di birra la mia fama tutta darei, diceva Shakespeare nell'Enrico V. Ma altro che boccali, noi qui desideriamo piscine, vasche piene di birra, idromassaggi. Ed è quello che l'azienda scozzese di birra BrewDog ha ideato in The Dog House Hotel and Brewery, che è aperto in Iowa. È un caso di hotel unico nella sua specie, e infatti conta solamente 32 camere, tra le quali però troviamo 8 suite e altrettante dedicate a chi viaggia in compagnia dei propri animali. È una vera isola felice per chi ama questo, diciamo, il nettare degli dèi, no? E all'inizio, appena si entra nell'hotel, riceviamo un check-in con i fiocchi, un'accoglienza con i fiocchi, perché subito viene offerta una birra che potrà essere degustata in tutto il percorso che verrà poi fatto nel museo della bevanda, per scoprire cosa c'è dietro una pinta, quindi conoscere i processi di produzione dalla raccolta del luppolo fino alla degustazione. E a proposito di degustazione, il pezzo forte di questo hotel sta proprio in questo, no? Nel poter degustare ad ogni ora l'amata bionda o rossa, diciamo, per chi preferisce gusti un po' più forti. E infatti dal primo mattino, invece del profumo del caffè, gli chef propongono colazioni con menù dove birra, malto e luppolo fanno da protagonisti. Anche le camere sono in tema e ogni stanza ha il frigo bar pieno di lattine e bottiglie, oltre che una postazione per spillare birra direttamente in camera a tutte le ore. E addirittura prima dell'arrivo si può scegliere quale tipo di birra si preferisca trovare in camera, e c'è un frigo pieno di birra anche in bagno, dove per gli ospiti c'è il sapone fatto a mano con birra artigianale realizzato da una compagnia americana. E nella suite, il bagno, nella jacuzzi, è a doppio malto, no, la birra. E il top però rimane la spa. Infatti ci sono questi bagni imbotti e tutta una serie di terapie che ruotano attorno alla famosa bionda, inebrianti alternative ai trattamenti classici. Quindi abbiamo maschere a lievito di birra, gommeggia al malto d'orzo, massaggi al luppolo, persino saune e aromaterapie rilassanti. Quindi abbiamo tutto il percorso wellness tradizionale, che però prevede questa diversificazione molto apprezzata. Si comincia immergendosi 20 minuti in un tino di quercia colmo di questa miscela terapeutica scaldata a 36 gradi, si prosegue con un quarto d'ora di sauna profumata al luppolo e poi con il raffreddamento in acqua tiepida utilizzando come vasche le tradizionali botti. Si conclude con il riposo meritatissimo, distesi sul letto di paglia di grano per favorire appunto l'assorbimento di tutti gli estratti del bagno e della sauna precedenti, e per immergersi totalmente nell'atmosfera. E qui arriviamo al meglio, perché infatti accanto ai lettini campeggiano sempre delle spine, perché effettivamente la birra che si utilizza per questi trattamenti di wellness è buona, sì, ma meglio non berla. E quindi al palato viene concesso un boccale fresco di birra.
2: Calimera Calispera.
3: E tra i profumi di malto e di luppolo finisce così il nostro appuntamento con la notizia curiosa. Buona giornata da tutti dalle Ilaria Misuri.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16 e 4 minuti.
0: Flyspot.
3: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
4: Buongiorno, buona domenica 13 settembre 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie di questa domenica che si preannuncia ovviamente comunque è un po' migliorativa dal punto di vista meteo dopo una settimana che insomma ha visto di tutto e di più, ma una cosa su tutte l'abbiamo percepita, che le temperature alte forse ci hanno abbandonato. Stamattina già vedete con qualche maglietta e qualche camicia in più. Beh, è arrivato il fresco dell'autunno, mi viene da dire, ma è anche giusto che sia così, insomma, del resto. Queste sono le fasi della natura, che dir si voglia, no? Con tutti gli stravolgimenti climatici, quello che volete, però, insomma, queste sono. Bene, allora iniziamo subito a leggere quelle che sono le notizie che troviamo nei quotidiani, grazie come sempre al portale ilgiornalone.it. E vediamo di cosa si parla questa mattina insieme a voi. Intanto io le metto le screen per chi ci può seguire. Ovviamente potete trovarci direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud oppure nei social e nei portali social Facebook e YouTube. Andiamo a leggere le prime pagine. Corriere della Sera, la IFA paura, freniamo l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, dossier sull'Iran, le illusioni finite dell'Arabia abbandonata da Trump, Riyadh, Houthi e il non intervento degli USA. L'incidente, Donald, vorrei l'Irlanda unita, gelo di Londra. E poi il leone donna, trionfa il Turchi, ignorata l'Italia, vince Woman Unknown, il premio speciale a Nazza. Caso Ranucci, l'interrogatorio, la vitola, la ex rivela tutti gli affari, bomba? Non lo so. Andiamo a leggere la Repubblica, Trump non ferma aiuti, il presidente USA non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo iraniana, che blocca lo stretto Bellamandeb. E poi andiamo a vedere sempre il Venezia, la vittoria delle donne, premiata l'unica regista in gara. Svezia al voto, anche qui si teme l'onda nera. L'ovaio, MPS creerà valore ma noi non divideremo la banca. La Stampa, IRPEF e flat tax, il nuovo fisco, tensione nel centrodestra, sui militari nelle strade, Salvini più imposte alle banche per pagarli, un caso il tetto delle spese per i libri scolastici, le famiglie aggirata la norma del ministero. Da Torino, dai 5 Stelle no alla mano tesa di Lo Russo, il campo è stretto. Zelensky apre, gelo Putin, scontro sul vertice al G20. Leonesse a Venezia, Matilde Archer con Meyer il Turchi, premiate ieri a Venezia. Andiamo al Fatto Quotidiano, gli UTI bloccano l'oleodotto saudita e i prezzi impazziscono. Film e scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia e il Colle vigila. Il resto del Carlino, Putin dice no a Zelensky, l'incontro solo a Mosca, il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami, il conflitto continua, la crisi si allarga dallo Yemen, gli UTI controllano lo stretto del Mar Rosso, allarme commercio, niente leone al film su Gaza, Venezia vince la regista danese. Intelligenza artificiale, Anthropic che mette in guardia, umanità a rischio, ora rallentare, Musk e Altman siamo d'accordo. Il Messaggero, Mar Rosso offensiva UTI, sale la tensione sul petrolio, nuovi rincari della benzina. Il Cremlino, Miami? No, venga lui a Mosca. Zelensky, vediamoci al G20, Putin lo gela, impossibile. E poi una Lazio da amare, si parla di calcio, pari che vale. Andiamo alla Verità, iniziamo con i giornali centrodestra, siamo al fine vita pure della parola, una storica inviata di Repubblica presenta un'esposta all'ordine dei giornalisti per il nostro titolo sulla morte della Bonino. Piovono insulti da Bassetti, Giannini, Parenze, la libertà di espressione vale per chi è di sinistra e non per la verità, si interroga. Ai PM ho detto tutto su Ranucci, l'ex compagna di La Vito l'ha sentita in procura per 10 ore. Berlino prepara il cappio per la FD e la Weidel risponde con la ruspa. Il giornale, Lady La Vito la parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba, la moglie del faccendiere racconta la sua versione, dal carbon credit al ristorante Cefalù, a quel dettaglio dopo l'attentato. La frenata di Musk e Altman, se i padroni dell'IA adesso hanno paura, Venezia e quel vizio del premio ai Propal, Anazza, riconoscimento speciale della giuria. Il Tempo. Islamisti voi, non islamofobi noi, ci mancava solo la conferenza degli islamici a Roma con PD e AVS per denunciare la presunta islamofobia in Italia. Non prendono le distanze dall'estremismo, non si dissociano dalle pratiche infiammate, non attaccano il terrore fondamentalista, ma alimentano vittimismo e il racconto anti-italiano. Vannacci e Calabresi spaccano le alleanze, due spine sul fianco per Meloni e Schlein. E poi si parla, il grande cielo, una famiglia reale per re Carlo, Harry e Meghan restano cittadini normali. Andiamo a Libero. Ranucci, la bomba, i soldi, la verità di Lady La Vitola, la ex del faccendiere, lui e Sigfrido si sono visti 5 giorni dopo il botto, senza telefoni. L'azienda inglese l'affare da 2,2 milioni a giugno. Schlein, ostaggio dei capetti, Dem, L chiede il rinvio del congresso, ma i suoi pongono le condizioni. Autonomi, flat tax fino a 100.000 euro, proposta della Lega, italiani via il bollo auto e sulle pensioni. Andiamo al Quotidiano Comunista, il manifesto, sindrome di Stoccolma. Anche sulla Svezia oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. E poi taglio centrale, Nazza, l'occasione persa di Venezia, Leone d'Oro a Woman No per il film sul genocidio. La giuria ripiega sul premio speciale. Andiamo al Quotidiano Cattolico, L'Avvenire. Questa mattina titola Riprendere il controllo. Dopo i divieti lanciati in Australia e in Francia, l'Europa alla sfida di regole comuni contro la dipendenza. L'Unione Europea prepara il piano per la tutela dei minori sui social. Per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli USA per programmi IA sfuggiti di mano. Anche Musk chiede di frenare. E poi, care Gaiver, corsa alla Camera per dare un futuro alla legge. Ripartono le votazioni del decreto di legge, del DDL. L'incrocio con la finanziaria è un'opportunità. Terminiamo questa prima parte con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che questa mattina titola Patrimoniale a due piazze. Conte e Schlein verso una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle tasse. In primo piano Trump auspica un'Irlanda unita, Dublino replica e in 10.000 scendono in piazza contro il presidente USA. Ilaria Salis, scatta il pignoramento, gli avvocati degli assistenti licenziati battono cassa. L'allarme di Anthropic, gli hacker russi hanno usato la nostra IA per colpire gli obiettivi ucraini. E questa insomma è la notizia. Qui noi ci fermiamo un attimo, andiamo a un brano e poi ci ritroveremo qui sul punto di vista di questa domenica mattina 13 settembre qui con Radio Fly.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: E andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo come di consueto dal Tirreno e andiamo a Livorno. Non si farà lo sport resort degli ex atleti, interesse finito. I proprietari dell'hotel chiuso, trattiamo la gestione o la vendita. Da Cecina, videocamere per controllare gli autovelox. Dopo l'esplosione di via Ginori si studiano contromisure per la sicurezza. Vediamo Viareggio, travolto e uccisa mentre in bici, in carcere. Uomo di 37 anni, denunciato anche un 33enne. La svolta dopo 24 ore di interrogatori. A Ulla il centro migranti fa tremare la maggioranza. Un altro consiglio comunale da Tony Accesi, il sindaco ribadisce no CPR a Pallerone. Pisa, bandiera bianca per il collettivo, finito il mirino degli Stati Uniti. AI lo DV chiuderà battenti il 18, una battaglia con troppi rischi. Ponsacco, Aichi rivoltaico, la regione allunga i tempi per il via libera dell'impianto di Val di Cava, servirà la valutazione dell'impatto ambientale. Andiamo a Grosseto, ASL, Dario Rosini, nuovo direttore, Gianni ha grande competenze, originario di Castel del Piano, arriva alla U Fiorentina di Careggi. Sempre da Grosseto, scuola in 23.000 verso la prima Camparella. Sarà un anno di sfide tra aule non climatizzate e la necessità di una cultura del rispetto. Nell'area fiorentina, Pistoia, vandalismi notturni nel giardino da inaugurare. Al parco di Ponte Europa, secondo episodio in 2 settimane. Da Prato, il quartiere dimenticato dalla burocrazia. Ci abitano già decine di famiglie, ma non risulta per raccolta rifiuti e verde pubblico. Andiamo a dare un'occhiata a Firenze e la Repubblica. Con i parametri Unione Europea, 80% della città è già in pieno stress abitativo. E poi, per chi suona la campanella, la scuola, persi 5.000 iscritti. Dal Corriere Fiorentino invece, scuola, il solito percorso ad ostacoli, da martedì tutti in classe ma in molti istituti orario ridotto per la mancanza di personale. All'inizio, la fine, la vita di Oriana, fiorentino parlo, fiorentino penso, si parla ovviamente della grande giornalista scomparsa Oriana Fallaci. Andiamo al Corriere di Arezzo. Cadavere nel parcheggio, giallo al San Donato. Mirko Frescucci, 40 anni, trovato morto con ferite da taglio, era uscito dall'ospedale. Pupo, iniziò tutto all'Arlecchino e approva la delibera contro il velo. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, che abbiamo qui in screen. Orafa rapinato, volevano farci saltare. Arriva un'azienda bloccata dagli alberi di Diga, la paura, così viviamo in un incubo, il punto delle indagini. Morto all'alba, l'ombra del delitto, ferite su tutto il corpo, sangue a ridosso del pionta. Non si esclude il suicidio addirittura. Andiamo poi a taglio basso, Comanducci vara il piano per aiutare i giovani, tutti i dettagli del programma. Si parla anche dell'Arezzo, dopo il blitz di Empoli ora il Sud Tirol, l'Arezzo ritrovato incrocia la rivelazione. Taglio alto, un grossetano ai vertici, si parla del nuovo direttore generale. Rosini lascia Careggi e si insedia nel dopo Torre. Bene, ci fermiamo un attimo, poi un brano e l'almanacco e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina. A tra poco.
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

così a commentare insieme a voi quelle che sono state, come abbiamo visto, le notizie di prima pagina dei quotidiani italiani, no? Andiamo a leggerceli un po', insomma, le notizie che abbiamo visto oggi, ovviamente ce ne sono di diversi tipi. Prima di tutto, la cosa che diciamo capeggia un po' da tutte le parti è questa paura dell'intelligenza artificiale, insomma, no? Avete letto che, insomma, Anthropic, anche nella Nazione che abbiamo qui, mette in guardia l'umanità, rischio di rallentare, Musk e Altman, siamo d'accordo. Si parla poi del Leone di Venezia, niente Leone al film di Gaza, e Venezia vince la regista danese. E poi questo accordo, questa richiesta, questa cosa che Zelensky aveva mandato a dire a Putin: troviamoci al G20 di Miami, e Putin gli dice: no, caro amico mio, se vuoi venire vieni solo a Mosca. L'incontro solo a Mosca. Come le commentiamo tutte queste? Beh, partiamo innanzitutto da Putin, dalla situazione russa-ucraina, che insomma, ormai sono 4 anni più che si la tira dietro, con tanti morti, tante cose e tante incertezze. C'è da dire che c'è una forte battaglia, c'è una forte campagna anche nell'informazione attraverso i social, per ridare un tocco di quella che è la verginità, se mi permettete, la purezza mentale di Putin, al di là dell'aspetto che poi è un sappiamo da quello che filtrano le cose, poche filtrano, perché basta un foglio bianco, poi vi mettono in galera là in Russia. Avete visto il caso Navalny, no? Insomma, questo dissidente che ha scelto di rientrare in Russia e probabilmente è morto con il pugno russo. Sapete che cos'è il pugno russo, no? Ecco, vi mettono al freddo e vi danno un pugno sul cuore per farvi venire un infarto. Questo pensa che fosse la morte di Putin, ma al di là di Navalny, Putin non è morto. Però perché dico questo? Perché sempre più frequentemente adesso troviamo che, avete visto, gira adesso un post dove alla Germania Putin dice: ma noi figuriamoci se vogliamo invadervi con tutti i debiti che avete, con tutti i problemi extracomunitari, tutto quello che volete. Beh, va sempre ricordato 2 giorni prima, se non il giorno prima stesso, 2 giorni prima, quando lo stesso Putin dichiarò che non voleva assolutamente invadere l'Ucraina. Peccato che 2 giorni dopo, il 24 di febbraio del 2022, arrivò una fila di 60 km di carri armati che entrò in Ucraina. Quindi tutti i detrattori di questa cosa bisogna che se la ricordino questa cosa, perché non proprio il massimo aver disatteso le proprie parole si è concretizzato quel momento lì, che sono 4 anni che morti continui, bombe, le vedete, su civili specialmente. Quello è partito da questa cosa, quindi credere a tutte queste cose, insomma, diventa difficile, così come credere a un Trump che ogni giorno ne tira fuori una. Beh, insomma, adesso Trump ha a che fare con le elezioni midterm, è arrivato, sapendo che il gradimento è sceso ai minimi storici, è arrivato a promettere $5,000 a ogni americano se vincono loro. Quindi pensate, un qualcosa come 1,000 miliardi di dollari dovrebbe tirare fuori, un conto che ho letto da qualche parte, che allora sì che aumenta il debito che già hanno tanto, no? E sullo stesso debito sapete che l'Iran li sta un po' anche prendendo in giro. Quindi lo stesso Trump che ha detto: aiuti, mi hanno detto di non intervenire, per fare cosa? Per giustificare il fatto che l'emiro che gli ha chiesto di intervenire, perché è stato colpito un oleodotto proprio degli Emirati, e lui non è intervenuto. E anche questo troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, no? Insomma, sul fatto che a Trump non ferma aiuti, che insomma aiuti sarebbero quelli che, insomma, adesso sono partiti, no? Hanno bloccato anche l'altra parte dello stretto di Hormuz, e quindi l'altro, quindi anche bloccano lo stretto di Bab el Mandeb, e quindi adesso siamo ancora messi meglio per quanto riguarda il passaggio delle petroliere che ci portano il petrolio. Quindi diciamo così, è una situazione abbastanza ingarbugliata, e se andare a credere a tutte queste cose diventa difficile, no? Quindi è una cosa che mi fa riflettere, perché se le unite queste notizie,
Comunque, per tornare a Zelensky e a Putin, vediamoci, niente da fare. Però i negoziati pare che ancora riescano a esserci. Ovviamente nessuno crede a più a quello che dice Trump. È andato in Irlanda e ha detto prima o poi sarà unita. Pensate, l'Irlanda che insomma, sapete quanto si scontra con l'Inghilterra su questa cosa? Gelo dall'ombra a Dublino, il premier inglese Bourne non c'è sostegno per un nuovo referendum. Il primo ministro irlandese Martin, l'accordo del venerdì santo resta valido. Cioè, addirittura Trump è andato a fare l'ennesima gaffe proprio in Irlanda. Cioè, quindi, sull'Irlanda, scusate. Houthi petrolio sotto scacco, i ribelli filo iraniani avanzano in Yemen, lo stretto di Bab el-Mandeb è nostro. Il benessere senza libertà, le promesse di Cina e Russia, l'insidia e il trumpismo. Gli Stati Uniti mostrano che la democrazia può essere corrosa da chi la governa. La risposta europea richiede istituzioni che decidano e servizi che funzionano. Questa è la crisi delle democrazie che trovate a pagina 5 della Nazione. E anche qui si parla della FD, no? Il plauso a FD, chi l'ha fatto? Ovviamente Trump. E sulla FD ho visto qua un'immagine da in un quotidiano che si vede una delle leader della FD con la ruspa, vediamo se lo ritroviamo, così lo mettiamo. E tra l'altro su questa leader è stato detto di tutti i colori. La cosa che, eccolo qua, è sulla verità, la troviamo, ve la metto in screen. E c'è una cosa che mi ha particolarmente anche così un po' dire, ma insomma, anche qui la situazione, se è di sinistra va bene, se è di destra o della FD non va bene, il fatto che lei sia omosessuale, ma

0: esponente del mondo radicale, eredità il diritto di scelta, la filosofa Marzano e lotte radicali. Siamo entrati in un'era di riflusso. C'è da dire che ha fatto veramente tante battaglie, e una delle sue che arrivò poi anche al concretizzarsi fu quella dell'aborto. Alla sua epoca lei abortì e per questo fu anche arrestata nell'arresto nel 1975. E su questo anche qui i social sono stati veramente impietosi, mi viene da dire, no? Andando addirittura a far vedere le figurine dei bambini in paradiso che dicono tu qui non puoi entrare. Beh, insomma, ricordiamoci che i social sono lo specchio, stanno diventando lo specchio di quella che è la possibilità di scrivere tutto quello che vogliamo, no? E quindi lo specchio della nostra società, dove ognuno può esternare le proprie idee in maniera, diciamo, mettendoli in un palcoscenico, viene a dire. Comunque la solidarietà è stata bipartisan, la vicinanza è stata bipartisan a questa grande esponente del mondo radicale, che anche all'interno del Partito Radicale, ricordate, ebbe le sue discussioni. Fu proposta, si pensò anche tempo fa, che potesse addirittura essere arrivare alla prima carica dello Stato, ve lo ricordate questo? Dalla sua lezione più attuale, dalla libertà delle donne si misura la democrazia, la storia di Emma Bonino mostra che i diritti non avanzano in direzione irreversibile e che tutto si può cambiare, aggiungo io, e si restringono quando il potere torna a decidere sul corpo della vita delle proprie persone. Scelte coraggiose, ovviamente, che ha fatto questo nome della politica, questa donna che ormai è scomparsa. E allora ci fermiamo un attimo, poi andiamo a parlare dell'IA, sì, perché Anthropic, bisogna parlarne dell'IA, di Anthropic, di ChatGPT, ormai tutti diciamo usiamo l'IA, no, assolutamente, ma neanche per sogno. Ma tutto questo doveva far alzare la bandella, quello che vediamo oggi nei quotidiani, e ne troviamo un po' da tutte le parti, questa paura, no? Chi è che l'ha detta? Modeo, no? Dario Di Modeo, mi sembra si chiami così, che è il CEO di Anthropic, che ha generato questa, che ha fatto questa Claude, una delle più potenti IA, ma proprio lui viene a parlare. Sì, da una parte può parlare, dall'altra vedremo che Sam Altman, il patron dei ChatGPT che tutti usano, molti usano, vedremo che non ha proprio la coscienza pulita, e lo ricorderemo tra poco. Andiamo a sentire il notiziario.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
0: Cercavo lo screen giusto che non trovo questa mattina, vabbè, che volete che sia, insomma, si vedrà il giornale, non si riesce a vedere il giornale questa mattina. E come mai? Ma perché ve lo dico io? Perché sto parlando dell'intelligenza artificiale, quindi è ovvio che mi vuole bannare l'intelligenza artificiale, ma chi se ne frega, non c'è nessun problema. Va bene, allora, parlavamo di OpenAI, nel frattempo cercherò di trovare lo screen giusto così da poter anche dire quello che voglio sull'intelligenza artificiale, no? Eccolo qua, adesso l'ho variato e aggiorno layout, così almeno potete vedere nella base, insomma, tutto quello che si legge e me piccolino. Allora, perché questo allarme per l'IA e da dove viene? Chi è che ha lanciato questo allarme di IA? Innanzitutto tutto è partito da questo ricercatore di IA, questa grande mente dell'IA, che se n'è andato, ha detto guardate, me ne vado perché stanno facendo delle cose pericolosissime e io non ne voglio sapere niente. Vabbè, dice questo, ha preso una crisi di coscienza oltre tutti i soldi che ha preso, vabbè. Però la notizia adesso viene da questo, dal CEO di Anthropic, Dario Amodei, che si capisce che è di italiche origini. Bene, dice, allarme per l'IA, l'umanità a rischio, i big si schierano con Anthropic. Chi è che gli dà ragione? Gli dà ragione Altman, che è il CEO di ChatGPT, e Musk, che lo sapete tutti chi è, insomma, l'uomo più ricco del mondo, c'è poco da fare. Ora, la cosa potrebbe anche essere, diciamo così, abbastanza particolare se uno non, cioè in linea con i tempi, se uno non andasse a trovare un po', raccontare un po' la storia. Vi ricordo che circa 2 anni fa, 2 anni fa, sì, qualcosa di più, in pieno sviluppo.

Sviluppo, l'intelligenza artificiale che si sta cercando di sviluppare sono 12 anni più o meno. Beh, Musk disse: ragazzi, attenzione, mettiamoci dei limiti, perché qui questa autoimparante, autorigenerante, super intelligenze, insomma, attenzione, mettiamo prima dei limiti, perché possono uscire dal vaso, chissà cosa combinare, perché poi in una società in una società dove tutto ormai sta andando verso il connesso alla rete, capite che la minaccia odierna che entra 6 mesi l'IA potrebbe impadronirsi di tutto internet, beh, insomma, non è che ci si gioca a bollini, no? Come si direbbe noi ad Arezzo, su internet si fa tutto, le transazioni bancarie, ci si paga, si fa tutto. Perché? Perché questo mezzo, i servizi attraverso internet così flessibili, hanno dato l'agevolazione a tutti, specialmente nel pubblico, alle istituzioni, a che le facciano le cose le macchine, le fanno i cittadini che compilano online tutti i moduli e poi fa tutto da sé. Insomma, questo secondo me è stato anche un modo per poter guardare quello che succede senza fare niente, ma questo è un mio punto di vista che lascio qui. Però questo è il prezzo da pagare, che se si ferma questo meccanismo, in qualche modo questo meccanismo viene compromesso, ci fermiamo tutti. Questa è la società critica che hanno voluto quelli dal self facile. Detto questo, torniamo ad Anthropic. Il CEO Daria Modei venne tantissima alla libertà circa un anno e mezzo fa, quando litigò con Trump. Sapete che Anthropic è stata fortemente finanziata dal governo americano per gli studi sull'intelligenza artificiale, per sviluppare cose che usava il Pentagono e i militari, cioè che usavano i militari USA, eh sì, proprio loro. Poi è arrivato Trump e gli ha detto, la politica è cambiata, e lui uscì litigando con Trump. Perché? Perché voleva mettere dei paletti all'intelligenza artificiale Claude, una delle più potenti, per evitare che, come gli era stato chiesto dai militari americani, l'utilizzo diretto delle armi da parte dell'intelligenza artificiale, e qui la trovate un anno e mezzo fa questa notizia, e il riconoscimento facciale, che mentre da noi è vietato apparentemente, poi quello che fanno le telecamere nessuno di noi lo sa, in America invece il riconoscimento facciale è possibile, tant'è che l'ha usato tantissimo l'ICE. Ve la ricordate chi era l'ICE, no? Perché c'era anche ai tempi di Obama, ma Trump l'ha portata alla ribalta, no? Questa ICE. Il CEO Amodei rifiutò questa cosa e uscì, per questo fu tolta la sua azienda, il suo Anthropic, fu buttato fuori dal Pentagono, dalla NASA, dal militare USA. Chi ci è andato al suo posto? Sì, proprio lui, Altman, con ChatGPT, con OpenAI. Quindi se lui è andato lì al posto di Claude, evidentemente ha detto: va bene che l'intelligenza artificiale utilizzi le armi direttamente e sia impiegata nel riconoscimento facciale. Un paio di settimane dopo però Altman si è accorto che molti hanno preso male questa cosa, allora ha cercato di tornare indietro, sì, proprio quell'Altman che oggi dice sì, facciamola questa cosa, e in realtà è anche quasi riuscito a riparare, tant'è che oggi quando si parla di OpenAI o ChatGPT, insomma, tutti la usano, perché io non la uso. Ecco, allora, poi c'è un terzo attore in questa cosa, Musk. Ma Musk, cari signori, ha messo sul piatto 97,4 miliardi di dollari per acquisire il controllo totale di OpenAI, sì, di ChatGPT, sì, quella che permette, al posto di Claude, evidentemente permette l'utilizzo dell'intelligenza artificiale diretto sulle armi. Ma avete capito cosa significa questa cosa? Perché forse a chi utilizza oggi ChatGPT questa cosa sfugge, cioè l'intelligenza artificiale che possa usare direttamente le armi, cioè, ma di che si parla? Claude rifiutò, Anthropic rifiutò, il CEO Amodei rifiutò, guarda caso si è infilato Altman. Quindi questa è una cosa paradossale, è il fatto che la riuscita di quel ricercatore, di quello sviluppatore della AI, ha posto veramente un grande problema nell'opinione pubblica, no? Tant'è che già nascono le correnti per dire basta con questa AI, è una cosa che ci avete veramente stufato. Anche perché è vero che pratica, fa tutto, lava il cervello, la mente di chi si fa fare le tesi dalla AI e tutte queste cose, ma è anche vero che è utile per alcuni, è molto importante come strumento di lavoro, c'è poco da fare.
purché non sostituisca l'uomo, è cosa che invece su tanti lavori sta facendo. Quindi dice: ma non si trova più nessuno per lavorare. Beh, insomma, Landini, si è andata a vedere, è ritornato in oggi, no? Landini, voglio dire, lui dice: no, qui dice bisogna scioperare perché il lavoro. Beh, insomma, molto spesso sui lavori non si trova nemmeno più le persone che vogliono farli, quindi andranno tutti a fare con l'intelligenza artificiale. Ma anche è vero che questo è un grosso rischio, perché se veramente l'intelligenza artificiale è riuscita a uscire da contenitori chiusi a livello informatico, ovviamente, beh, c'è da dire che qualcosa non funziona. Quindi è vero che sia questo tutto una cosa che per allarmare, ma è anche vero che le aziende americane che stanno usando l'intelligenza artificiale, avendo licenziato dipendenti, strumando questi strumenti lì, si sono accorti che spendono di più per tutti gli aggiornamenti, per tutte le cose di intelligenza artificiale, che aver tenuto le persone. Quindi qualcosa che non torna in questa, secondo me, uscita di Dario Amodei, compresa la, secondo me, assoluta malafede di Altman, cioè nel senso diplomatica così Altman, che è quello che comunque adesso al Pentagono, alle forze americane, ha dato in uso Chat GPT o quell'intelligenza sviluppata da AI, OpenAI, per cose che, boh, chi le sa.

E torniamo in onda a 10:22. Vi ricordo che tra poco, tra un'oretta forse, avremo ospiti in studio qua due amiche, Laura Falcioni e Angela Prati, non mi ricordavo il tuo nome, scusa. Chi sono queste due amiche? Beh, se vi porterò nel Casentino, vi porterò in un evento che ci sarà il 26 di settembre per la terza edizione di iGeneration Z, un concorso canoro che si terrà al Teatro Dovizi di Bibbiena. Eh sì, e ne parleremo dopo, vedremo un po' questa manifestazione canora che insomma è cresciuta alla terza edizione e quest'anno si arricchirà di tante altre cose. Ma andiamo avanti, continuiamo a leggere il giornale. Scusate se ho fatto questa disquisizione su OpenAI o l'intelligenza artificiale, ma onestamente io, al di là di alcuni aspetti logistici, onestamente per me possono anche chiudere, ve lo dico sinceramente, però questo si legge centrodestra senza pace. Vogliamo parlare di politica? Beh, insomma, se la sinistra non ride, la destra non piange anche la destra, perché in questi due schieramenti secondo me ognuno ha i suoi problemi. Campo largo con questa storia del leader che insomma si pensa più a, invece che al programma, si pensa più al leader. Chi è? Infatti qui si interroga dove va il campo largo. Conte si affida a Mattarella sul voto, norme liberali. Invece dal punto di vista del centrodestra, sapete, questa storia della legge elettorale ha messo un po' di sale, cioè, anche pepe. Centrodestra senza pace, il nodo è su Strade Sicure, la Lega spinge Fredo Fratelli d'Italia. Questo contrasto che c'è tra la Lega e Fratelli d'Italia su vari temi, non solo questo, mette in discussione alcune cose. E sulla legge elettorale poi insomma è stato anche quasi paventato di votare una cosa che l'aveva proposta al PD, vi ricordate? E quindi Fratelli d'Italia ha detto: ma di che si parla? Comunque questo è la politica, la lasciamo perché ci sono tanti aspetti su cui mi piacerebbe di parlare, ma uno solo che parla di una politica messa lì per provocazione, perché altrimenti non si spiega come la raziocinio umano possa arrivare a aver messo al Parlamento europeo un personaggio politico come Ilaria Salis, che niente a che vedere con Silvia Salis, sindaco di Genova, a cui è stato pignorato il conto perché non vuol pagare i suoi dipendenti che aveva mandato via, gli doveva dare 300.000 euro. Lei fa come gli pare, no? Ma del resto, ecco, chi l'ha votata spero che si ritrovi nelle sue condizioni, cioè, visto che l'ha votata, allora vuol dire che sposa le condizioni di non votare i dipendenti. Strano che venga da un ambiente come AWS, no? Insomma, voglio dire, vabbè, però sul giornale si trova che è stato sequestrato il conto proprio della Salis dopo non aver pagato le case popolari. Vi ricordate, aveva un debito con chi si occupa delle case popolari a Milano di 90.000 euro, 92. Diceva finalmente lavora, perché non aveva soldi per lavorare, quindi per pagare, quindi non doveva pagare. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque è stato sequestrato il conto, è stato pignorato il conto, ne avrà fatto un altro, boh, non si sa. Vabbè, l'unica cosa che vi dico di politica è questa, perché poi insomma voglio dire, si può ridere, giocare, scherzare, ma a volte per contrastare, per andare contro uno, magari si mettono personaggi in questa maniera che insomma sapete, no? Se avete una casa e la sua idea è quella che comunque la dovete dare a un altro, che ve l'abbia fatta il babbo, la mamma, che abbiano lavorato una vita per avere una casa. Una volta c'era questa l'idea, no? Di avere, farsi due mattoni, mettere due mattoni, farsi una casa. Ecco, arriva personaggi come la Salis, arrivano, vogliono arrivare, dice: ma la tenis fitta perché non l'affitti, perché dopo, molto spesso quando ti hanno pagato il primo mese d'affitto poi non li mandi più via e non ti pagano, gli devi pagare anche l'acqua e luce, no, non l'affitti più, allora niente, te si spropria, devi affittarla per forza. Questi sono i personaggi in quella maniera, quindi andate a cercarli queste prese di posizione che speriamo mai passino, perché al mondo quando se passa una cosa del genere va in crisi ovviamente il concetto di proprietà privata, che è la base insomma anche un po' della nostra democrazia, se volete, no? Insomma, ormai tutti i regimi che la pensavano diversamente, legacy comunisti, sono falliti nella storia, quindi c'è poco da fare. Ecco, quindi torniamo invece alle nostre cose.
Il caso Ranucci, beh, ora parla anche l'ex di La Vitola, non sapevo della bomba. Un'audizione di 10 ore per Natalia Potenza. Ricostruiti gli affari del faccendiere. Intanto il giornalista nega l'ipotesi di una candidatura e sogna un ritorno a Report. Beh, io come sempre detto, secondo me questa vicenda andrebbe analizzata col metodo Report, perché il metodo Report aveva un ben modo di andare a sviscerare delle notizie, a volte ha tirato fuori delle cose, veramente un giornalismo d'inchiesta che qualcuno diceva ma quella non è più inchiesta, comunque tiravano fuori delle storie, dei racconti, delle testimonianze, dei dati che non gli altri non le tiravano fuori, questo è innegabile, no? Poi dice ma erano finti perché uno si faceva pagare i servizi finti dell'Africa o dell'Australia, invece erano altre cose. Beh, insomma, poi quello, la veridicità dei fatti è la base del giornalismo, quindi se ci sono dei problemi li tireranno fuori, ma lo stesso metodo sarebbe veramente importante usarlo nel caso Ranucci, sì, il caso Ranucci La Vitola fatto con un servizio di Report, sarebbe eccezionale, ma fatto veramente, cioè al metodo di Report per capirci qualcosa, perché a questo punto, cioè questo La Vitola è così talmente amico che gli ha messo una bomba, gli ha fatto mettere una bomba per aumentargli la scorta, perché c'era il rischio che gli mettessero altre bombe, allora ce la metto io così gli altri non ce la mettono, cioè, ma di che si parla? Cioè, e nell'assoluta inconsapevolezza di Ranucci, questo è quello che dice, io non sapevo niente, no? E allora qui viene fuori, insomma, se leggete questo articolo, dopo la bomba 5 ore di incontro senza telefoni, senza niente, perché uno sta senza telefoni? Perché uno ha paura di essere ascoltato, no? Con i telefoni c'è poco da fare. Quando uno dice ma guardate, io ho parlato col mio amico Angelo Bianconi volevo cambiare le scarpe, tonfa, mi arrivano tutte pubblicità di scarpe, chi è che ci spia, il complotto, quello che volete, no, insomma, vabbè, su questo potremmo dare. E quindi se uno parla senza telefoni vicino è evidentemente perché non si vuole far ascoltare, c'è poco da fare, ma queste sono tutte cose che sostanzialmente verranno chiarite più avanti. Uno stop senza precedenti invece viene il caso in Lombardia, pagina 13 della Nazione. Di cosa si parla? Si parla che il sindaco investito vieta le bici. A Como la protesta sfila sui pedali. Un fiume di ciclisti ha attraversato la città contro la decisione dell'amministrazione comunale. La delibera, molto contestata, riguarda 30 vie del centro storico e impone di portare i mezzi a mano. Che dire? Che è successo? Andiamolo a leggerlo. Dunque, il sindaco dell'amministrazione, il sindaco Alessandro Rapinese, ha deciso di vietare l'uso delle bici in centro storico. Il divieto irragionevole, come è stato ribattezzato, è conseguenza di un piccolo incidente subito proprio da lui, va bene, dal primo cittadino, che era stato investito da una bicicletta elettrica all'interno della città murata. Nel giro di poche settimane era arrivata la decisione, in una trentina di strade e piazze è scattato il divieto di utilizzo delle biciclette che devono essere spinte a mano. Allora, il sindaco, primo cittadino di questa cittadina da Como, è stato investito da una bici elettrica e lui ha pensato bene di portare questo caso in giunta comunale e fare questa delibera che dice che le biciclette in alcune vie del centro, 30 vie, devono essere portate a mano. Voi da che parte state? Beh, c'è da dire che a volte l'irresponsabilità di alcuni ciclisti è nota, c'è poco da fare, perché non andiamo a dire tutti angeli, tutti bravi, tutti come gli automobilisti, siamo tutti bravi, no, assolutamente, ci sono angeli e demoni, mi viene così da dire, e i ciclisti uguali, quando li vedete fuori delle piste ciclabili, anche qua, no, qua giù in fondo, in via Andrei, buonanotte, andare sulla pista ciclabile, la manina alzata quando comunque passano col rosso, quante ne avete viste di queste cose? Ecco, in questo caso, questo con la bici elettrica ha investito il sindaco e lui ha detto fermi, adesso qui ci andate a piedi. Beh, ci sono tanti posti, sapete dove non ci sono le strisce rosse? Dovete attraversare per esempio le strisce pedonali con la bici a mano. Quanti lo vedete fare? Beh, buonanotte suonatori, mi viene da dire. Quindi il sindaco ha preso questa decisione, siete favorevoli o contrari, fatevi voi la vostra idea, il problema è che bici è libertà, parliamoci chiaro, ma non può sfociare in anarchia che uno fa esattamente quello che gli pare, perché insomma ci sono delle regole anche lì, no? Il non rispetto di queste, specialmente lasciato andare da sempre, la nostra città è foriera di questo, no? E poi porta a comportamenti, a conseguenze probabilmente anche troppe dure
per tutti, perché lui dice: ma perché non ci posso passare con la bicicletta? Perché qualcuno si è comportato male e ha colpito il cittadino sbagliato, guarda caso un sindaco, che poi l'ha portata e ha fatto fare una delibera che non ci vanno più le bici. Beh, insomma, mettetela come vi pare, ma tutto nasce comunque dal non rispetto delle regole, e i monopattini su questo, scusatemi, ma sono l'esempio più eclatante. A tra poco. Fly Spot.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Sono le 17:04.
5: E torniamo in onda e andiamo a parlare di 2 casi di cronaca, che uno dei quali ci lascia particolarmente così basiti, devo dire, no? Se non altro per il luogo dove si è concretizzato. Ma andiamo per ordine. A pagina 14 si parla del mistero ad Arezzo: cadavere nel parcheggio è morto dissanguato. Un corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato scoperto nell'area sosta dell'ospedale. Aveva ferite dovunque, ma non sono stati trovati coltelli né armi da taglio. Saranno determinanti l'autopsia e le immagini e telecamere della zona. In questo articolo di Lucia Bigozzi, che trovate pagina 14 della Nazione, appunto, e nell'articolo, se lo leggete, si esclude comunque l'ipotesi anche dell'area della droga, dello spaccio, perché comunque pare che questo quarantenne non avesse nulla a che fare con queste cose, però presenta diverse ferite sia al collo che da altre parti del corpo, provocate presumibilmente da una lama di un coltello. Quindi lui comunque è morto dissanguato. Qui è tutto molto diciamo sull'ipotesi, però insomma, se le ferite d'arma da taglio ci sono, qui si parla addirittura di presunta arma da taglio, presunto coltello, vabbè, tutto presunto, però insomma lui sta di fatto che di certo che è morto. Invece l'altra notizia che vi voglio dire è quella che è successo in Friuli. Guardate che questa è veramente incredibile. Terrore in tribunale. In aula per lesioni alla ex, il giudice lo condanna e lui tenta di ucciderla. Allora, dopo la sentenza, il quarantenne ha colpito la donna al collo con un pezzo di plastica. Arrestato da un poliziotto e un carabiniere, aveva pianificato l'aggressione. Che cosa è successo? Questo militare dell'esercito di 40 anni, Agostino Di Nuovo, era davanti al giudice perché? Perché per un atto la compagna l'aveva, l'ex compagna l'aveva denunciato per violenza. E quindi lui sostanzialmente cosa ha fatto? Appena è finita la seduta, no? Lui era stato condannato a una pena di 6 mesi di reclusione, che però la pena era stata sospesa per lesione ai danni della 35enne. Quindi lui aveva fatto, subito dopo che il giudice gli aveva inflitto 6 mesi di reclusione, però con la sospensione della pena. Lui che ha fatto? Si è alzato, insomma, è arrivata la compagna che era dall'altra parte dell'aula e con un pezzo di plastica, un oggetto utilizzato, dice, una sorta di misurazione, una sorta di righello per le misurazioni cartografiche che usano i militari, l'ha colpita al collo diverse volte. E allora è chiaro che è stato arrestato in flagranza di reato e è stato condotto in carcere. Adesso qual è il vulnus della cosa? Pensate, no? Quando a volte si dice le cose, questo si è alzato dopo la sentenza, è andato lì nuovamente e ha tentato di ucciderla con questo coltello al collo, tra l'altro, con questo pezzo di plastica. Adesso è il tema della disquisizione, è se questo pezzo di plastica, questa sorta di righello di plastica, l'avesse rotto lui per ferirla e quindi per ucciderla, oppure si è rotto nel dandogli, insomma, queste battendola sul collo della donna. Vi riassumo: uno degli aggravanti, se aveva pianificato l'aggressione o meno, è se questo righello con cui ha colpito la donna al collo si è rotto per le botte sul collo e l'avesse rotto lui prima, rendendolo più pericoloso per poi ferirla. Ora va bene tutto, ma questo in flagranza di reato, dopo una condanna, nello stesso tribunale ha tentato nuovamente di colpire la compagna. Beh, insomma, io queste sono cose di lana e caprina, che mi sembra che anche lo stesso avvocato suo, infatti la seconda, la difesa, si sarebbe rotto durante l'aggressione. No, mica dice questo è uscito di testa e l'ha aggredita davanti a un giudice. Beh, l'importante è che se ne stia un po' di tempo dentro, perché insomma questo è quello che si merita questo personaggio, che insomma mi pare che abbia dimostrato che i neuroni si sono completamente spostati. A tra poco.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E allora torniamo in onda quando sono le 10.47. Noi ci dovremmo fermare ora, perché come vi dicevo prima, come vi ho anticipato prima, dovremmo parlare dell'High Generation Z terza edizione, che si terrà a Bibbiena al Teatro Dovizi il 26 di settembre. E qui sono arrivati gli ospiti che noi metteremo in onda tra poco, e quindi la rassegna del... La segna di Arezzo la faremo subito dopo la trasmissione, quindi dobbiamo preparare un attimo, ci fermiamo e vi dico subito che parleremo di quello che è successo a questa azienda orafa, che ha subito un assalto, e però insomma la paura degli orafi che ritorna a ondate, come vedete non si ferma, tra l'altro in una zona che era già tristemente nota per l'assalto alla Salpe. Ve lo ricordate quando fermarono la strada Poggio Bagnoli da una parte e dall'altra, una con un pulmino degli studenti, quelli che portano gli alunni, e l'altro con degli alberi, insomma bloccarono delle macchine, bloccarono la strada e poi agirono indisturbati quella notte lì. Poi per un caso fortuito, la storia ci ricorda questo, una intercettazione che aveva altre finalità andò a scoprire che parlavano delle persone pugliesi di questa cosa, e allora furono trasmessi gli atti qua e furono anche presi, risalendo a quelli che avevano fatto quel colpo alla Salpe. Io me la ricordo così. Insomma, parleremo un po' di cose e parleremo anche di quello che si pone il nuovo sindaco Marcello Comanducci, che tra qualche giorno sarà anche qui da noi, ce lo dirà direttamente con le proprie parole. Ecco, tutto qua. Allora, ci fermiamo un attimo, vi lascio con la musica e ritorneremo qui in onda con Laura Falcioni e Angela Prati che ci racconteranno appunto questa cosa, che cosa succederà in questa terza edizione. Non ve lo spoilerò adesso, chiudiamo la trasmissione qui e poi ripartiremo con un filo diretto su High Generation Z terza edizione.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Ci siamo, torniamo, mi viene da dire, terza edizione del concorso con Canoro Casentinese, che ha già nei precedenti due spaccato il mondo della canzone, ha fatto conoscere interpreti artisti che hanno fatto delle cose veramente belle. E dove avviene questo? Al Teatro Dovizi di Bibbiena, il 26 di settembre, ai Generation Z, terza edizione. E noi abbiamo qui due direttori artisti che si occupano della manifestazione, sono anche delle amiche, e gli diamo il buongiorno a Laura Falcioni e Angela Prati. Buongiorno.
4: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno.
3: Ma che piacere avervi qua.
4: Grazie. Tanto per cambiare, ormai siamo di casa.
3: Tanto per cambiare. Prima di tutto ho fatto un sacco di errori nella presentazione, mi perdonerete, però il bello della diretta, perché noi siamo in diretta.
4: Lo so.
3: Lo sai, vero?
4: Sì. Lo so, a mio rischio, da nostro rischio e pericolo.
3: Va bene, allora, terza edizione, 26 settembre 2020. Siamo arrivati alla terza edizione. Allora vi dico innanzitutto velocissimamente che cosa c'è delle due edizioni precedenti in questo concorso, allora, cioè che sta crescendo, devo dire.
4: Assolutamente. No? Ecco. Delle due edizioni precedenti, tutti gli anni noi cambiamo, no? Perché ci piace essere così in divenire e far crescere proprio l'evento. Quindi c'è le solite categorie, diciamo così, di artisti. Quest'anno non saranno più quattro categorie, ma sono diventate tre, quindi vi spiego un attimo.
3: Ora ci spiegherà.
4: Allora, categoria kids, quindi ragazzini da 0 a 13 anni di età, poi dai 14 anni praticamente fino ai 100.
3: Lo potrei contare anch'io.
4: Assolutamente sì. abbiamo la categoria degli interpreti, quindi delle cover, poi quest'anno abbiamo puntato molto anche per diciamo così scoprire nuovi artisti e l'originalità soprattutto di dei artisti casentinesi, aretini o italiani volendo.
3: Quindi si è allargata la platea.
4: Assolutamente sì. Abbiamo anche gente proprio di fuori quest'anno, allora, che viene da Lucca, quindi insomma
3: questa voce del casentino si è sparsa.
4: È vero, e quindi abbiamo puntato tanto sulla categoria autori, quindi dei brani inediti, alcuni che gli anni passati erano venuti proprio per presentare come interpreti dei brani, si sono messi in gioco e hanno scritto dei brani e hanno fatto anche veramente dei bei lavori.
3: Allora, c'è da dire, se posso permettermi, visto che io ero sul palco insieme a voi, viene a dire, no? Insomma, io ricordo Barbara Perissi, sarà la collega che insieme a me tra l'altro presenterà questa serata, che ci ha meravigliato la bravura sia dai kids a tutti, cioè veramente le cover erano fatte bene, erano cantate bene, ma gli inediti avevano quella cosa che insomma quest'anno vi ha portato a puntare un pochino più su questo.
4: Sì, infatti ce ne sono, allora, premesso che abbiamo fatto delle audition, quindi delle audizioni l'11 e il 12 di
3: quindi
4: settembre,
3: ora
4: quindi ora sono finite proprio
3: oggi, ricordiamo che oggi siamo a 13
4: sono finite ieri sera.
3: Vedo che l'Angela è abbastanza
4: abbiamo diviso le categorie, quindi l'11 abbiamo fatto le audizioni agli autori, il 12 invece tutto kids cover. E cover, e da questo abbiamo scelto una rosa di 16 artisti.
3: Ah, 16?
4: Sono 16.
3: No, perché lo scorso anno eravamo un po'
4: contingentati. Sono 17. 16, erano 17 l'anno scorso, quindi...
3: Ah, io vado a memoria.
4: No, 17. Vado... 16, di 16 artisti, di cui 7 autori di brani inediti, quindi capisci che quest'anno, l'anno scorso erano molti meno, e i restanti fra i bimbi, insomma... E i coveristi.
3: Adesso una cosa che chiedo a Angela, perché so che lei se ne occupa particolarmente. Questo evento è organizzato all'Avis, mi sembra che tu, insomma, questa cosa ce la ricordi come partita. Questa visita la dica a te, insomma, perché
5: questo evento è stato organizzato anche quest'anno dall'Avis, con grande piacere dall'Avis e dall'Aido, perché noi siamo insieme, Avis e Aido.
3: Associazione Italiana Donatori Organi,
5: Donatori Sangue, Avis, e Donatore Organi, Aido. e la stessa sezione, in pratica abbiamo lo stesso ufficio, e poi dal comune di Bibbiena, che con piacere devo dire ha aderito anche quest'anno alla nostra manifestazione. E sinceramente poi abbiamo gli sponsor, che giustamente sono tanti, l'anno scorso erano molto meno, quest'anno ce ne abbiamo anche abbastanza,
3: questo vuol dire che,
5: e vuol dire che la cosa piace, la manifestazione piace. Poi per Bibbiena i concorsi canori, tu lo sai, non erano mai stati fatti.
3: C'è da dire che comunque il Casentino è una, come si dice, fucina o fucina?
5: Fucina.
3: Così fucina, si mette la
5: fucina,
3: ice.
5: Noi casentini.
4: È sorprendente questa cosa.
5: Infatti,
4: è sorprendente.
5: Tanti ragazzi che cantano e non lo sapevamo.
3: Ma anche non ragazzi. Anche non ragazzi.
5: Anche non ragazzi.
3: C'era qualcuno molto bravo che l'altro proprio ragazzo non è.
5: Sì. No, ma ci sono le persone che cantano,
3: cantano
5: nelle feste, cantano da soli, cantano in casa.
4: Cantano sotto
5: sotto la doccia.
3: Come sotto la doccia? Guardate che io tanto sapete che vengo a spoilerare, no?
4: Sì, certo.
3: Chi è che canta sotto la doccia? Guarda che la voglio sapere questa.
4: Poi te lo dirò. In separata sede te lo dirò.
3: Va bene.
5: Però sinceramente mettersi su un palco ci vuole coraggio, e coraggio non è che ce l'abbiano in tanti, però quelli che sono venuti sono coraggiosi.
3: Io devo dire che è stata un'esperienza veramente bella lo scorso anno e anche prima.
5: Sì, anche quest'anno vedrai.
3: Vedremo. Allora, però quest'anno c'è anche un'ulteriore novità, e questa chi ce la dice?
5: Dopo.
4: L'ulteriore novità della giuria d'eccellenza, si sta parlando.
3: Sì.
4: Allora, abbiamo fatto una scelta, perché volevamo proprio dare un taglio un pochino più professionale a questo festival, per vedere di crescere.
3: Sì.
4: Quindi quest'anno, con nostro piacere, abbiamo trovato un produttore nel nome di Beppe Tinti, che è manager, autore, produttore, ha una casa discografica che si chiama Mamma's Record.
3: C'ha a che fare con Pupo, mi sembra.
4: C'ha a che fare con Pupo e con altri. E l'altro giudice d'eccellenza sarà Antonella Pera, che è una giornalista e pubblicista che organizza il Premio Città di Lucca. È un festival molto più grande del nostro e molti più anni che esiste, e quindi viene a darci una mano con dei consigli e anche in giuria.
3: Noi siamo legati alla nostra terra, gliel'hai detto. A noi ci piacciono le cose della nostra terra.
4: Perché fra l'altro, lo spoiler, che poi non è spoiler perché è scritto nel regolamento, che chi vince degli autori, quindi degli inediti, andrà direttamente al loro premio della città di Lucca.
3: Questa è una cosa interessante.
4: In più avrà il produttore che ovviamente vedrà tutti i ragazzi e può dare una mano, insomma, secondo dove può entrare l'occhio, comunque sia, va a dare una spinta per promuovere.
3: È
4: ovviamente
3: un trampolino di lancio. Che volevi dire, Angela?
5: No, volevo dire, a proposito del dei nostri sponsor, che insomma bisogna citarli.
3: Non mi citare sponsor privati, però
4: non si può.
5: Volevamo ringraziare.
3: Li ringrazi, poi li direte
4: in separata
5: sede, è la sera del concorso. Però li vogliamo ringraziare anche attraverso la vostra emittente, perché senza di loro noi non possiamo fare niente, tu lo sai benissimo.
3: Va bene. Noi ringraziamo sempre i sponsor istituzionali,
5: tutti,
3: come sapete, però ringraziamo tutti. Allora, una cosa che mi va di
4: finisco la giuria d'eccellenza, perché se no lascio fuori qualcuno e mi dispiacerebbe.
3: Dopo sai che cosa succede.
4: E mi dispiacerebbe. Abbiamo Paco Mengozzi, che lo conoscete
3: tutti.
4: Penso di sì, e lo conoscete tutti. Arezzo, che fra l'altro organizza uno dei più bei festival che avete in città, e non solo. Quindi. In più ci sarà anche un docente del Conservatorio di Brescia, di composizione.
3: Cosmopolita la cosa.
4: Assolutamente. Quindi questa sarà la giuria d'eccellenza. Come al solito verranno premiati i primi per ogni categoria, quindi i primi dei kids, delle cover e degli autori. Ci sono questi premi differenziati, come ti dicevo, perché gli autori, chi vince va direttamente al premio Città di Lucca, in più casa discografica, gli altri avranno la registrazione professionale. In più quest'anno ci sarà istituito un premio della sala stampa, e un premio dell'amministrazione comunale.
3: Anche l'amministrazione, sì. Sì. Beh, insomma, beh, siamo contenti. Sala stampa questo. Dovresti avere un po' di visibilità.
4: La sala stampa
3: di
4: dovrei avere un radio
5: della zona.
3: Ovviamente ci sarà anche, ci saremo anche c'è, noi, no?
4: Cioè, casualmente,
3: casualmente
4: sì, ma proprio casualmente.
5: Sì, ma anche voi.
3: Va bene, Angela, volevi aggiungere qualcosa? Perché io poi su Beppe Tinti dovrei dire anche un'altra cosa.
5: Certo. Diccela.
3: La dico io? Sì. Ma ditemela voi, no? No, insomma, deve presentare un libro, cioè presenta il suo libro, sì. No? Come no?
4: Beppe Tinti deve presentare il suo libro perché oltre che aver un'onorata carriera da manager, ha iniziato proprio quando Pupo era agli albori, loro hanno iniziato insieme, poi si sono differenziati, diciamo, come carriere artistiche. Ha scritto il suo libro proprio su tutta la sua vita, su quello che ha fatto.
3: Quindi faremo un compendio.
4: Un compendio, assolutamente. Perché mi fa piacere, insomma, portare avanti anche diciamo questo omaggio che lui ha fatto alla sua carriera artistica, che è anche interessante da conoscere.
3: Cercheremo di sviluppare questa serata. Ovviamente il tutto condito, mi viene da dire, con le maestre del danzo, la coreografia delle ballerine.
4: Non volevo lasciare indietro nessuno, mi stavo dimenticando.
3: No, le ballerine. Come tu fossi a casa
4: ma tua. Abbiamo anche un ospite d'eccezione.
5: Sì,
4: l'ospite d'eccezione sarà
5: Capaleo.
3: Ho capito.
5: Okay. No, quest'anno sì.
3: Quindi avremo un'edizione
4: bella nutrita.
3: Ecco, sai che quando ti ricordi la gaffe che feci io, no? Che stanno occhio, preparatevi perché vi frego tutti all'inizio, ve lo dico subito.
5: Bravo,
3: però c'è da dire che insomma una cosa che si consolida svilupparla, cioè quello che è lì, insomma, si sa che ha funzionato, andare a variare, a integrare è sempre un po'
5: va bene, non dico un rischio.
3: Però è un qualcosa.
5: Ma vabbè, da pepe.
4: Se tutti gli anni si fa la stessa cosa, poi la gente si annoia.
5: Questo è vero.
3: Va bene, quindi avete capito che
5: più che altro avverti la Barbara.
3: La Barbara Perissi, che sarà la madrina della serata.
5: Certo,
3: io sono
5: la
3: spalla, lo sapete. Ciao. Insomma, no, però con Barbara è stato veramente un piacere, una grande professionista, una giornalista, una grande professionista.
5: Poi ci ha seguito sempre.
3: È vero, ci tiene molto. Sì, sì. E quindi anche speriamo che non arrivi anche lei, visto trafilata dallo
5: stadio. No, quest'anno mi ha detto con calma. Sì, arriva.
3: Guarda, che lo
5: scorso era giustificata, c'era campionato.
3: Va bene, allora ricordiamo, sabato 26 settembre, io metto il volantino, che questo sabato 26 settembre 2026, ore 21, Teatro Dovizi, Bibbiena. Ora, noi lo diciamo perché, però l'altra volta il teatro era pieno.
5: Sì,
4: anche perché abbiamo ideato dei soppalchi.
5: abbiamo creato che la porta aperta ci stanno nel borgo.
3: Potresti fare anche un maxi schermo lì in piazza.
4: Ci penseremo.
5: Però siamo in diretta.
4: Streaming. Siamo in diretta streaming sul nostro canale.
3: Com'è il vostro canale? Ditecelo.
4: Il nostro canale YouTube è iGeneration Z di Bibbiena Canta.
3: Che vedete anche in sottoimpressione.
5: Sì.
3: Una curiosità: avete cambiato il logo. IGZ, si vede la torre, cos'è? La torre di Bibbiena?
4: Sì, è la torre Tarlati.
5: È la nostra torre.
4: È la torre di Piazza Tarlati, che insomma è Piazza l'elemento, l'elemento principale del paese di Bibbiena, insomma.
3: Va bene, allora noi ci vedremo lassù il 25.
4: Sì, per la prova generale.
3: Cos'è? Come il Saracino?
4: Assolutamente.
5: No, facciamo la

0: Ma hai detto ci sono anche persone di fuori proprio, nuove proprio...
1: Sì, abbiamo dei partecipanti di Lucca, ovviamente, perché con diciamo l'aggancio della signora
0: Antonella
1: ha girato il bando e quindi abbiamo delle persone che vengono.
0: Va bene, allora
1: un po' da fuori.
0: Noi vi seguiremo.
1: Sì, ma speriamo. Tu va per bene. Forza ci seguirai.
0: Allora, l'appuntamento quindi al 26, è un appuntamento da non perdere, perché si provano veramente bellissimo, l'emozione. Poi vi devo dire che io non so come funziona nei grandi teatri, quelli dispersivi, no, teatro, che ne so, dell'opera. Però al Dovizi ci si sta bene perché si parla con tutti, mi verrebbe da dire. Senti come te lo dico in toscano
1: sbiascicato.
0: Sì, proprio che in radio non si fa, però.
1: Va bene. Va bene,
2: abbiamo una bomboniera. La bomboniera sta.
0: Ecco. Va bene, grazie all'Avis, grazie al Comune di Bibbiena, grazie a tutti coloro che permettono queste cose e soprattutto grazie a voi, perché se non ci fossero le direttrici.
1: Dove si va?
0: Ciao, allora.
1: Grazie
2: per l'ospitalità.
0: Ciao, grazie.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri. Fly Spot.
0: E eccoci qua, torniamo in onda dopo aver salutato i nostri amici casentinesi che ci hanno portato in questo bellissimo mondo del ferro battuto con l'evento che vi abbiamo appena trasmesso. Adesso andiamo a terminare questa mattinata insieme. Lo facciamo andando a leggere i giornali esteri. Vediamo che cosa succede nel mondo, ma soprattutto come vengono raccontate le cose nel mondo. Andiamo in Francia, Le Monde, proprio partiamo da questo giornale, diciamo così, di centro-sinistra, chiamiamolo così, che non è proprio detto così, però il titolo dice: per il 2027 il rischio di uno shock generazionale. Che cosa sta succedendo in Francia? La Francia sta invecchiando e la spesa pubblica destinata agli over 65 in aumento, mentre quella per i giovani è in calo. Essendo una popolazione più numerosa, i pensionati hanno un peso elettorale dati. L'idea di significativo complica il dibattito sull'equità intergenerazionale. Con l'aumento delle diseguaglianze nella retribuzione e la ricchezza, l'idea di una migliore tassazione dell'eredità sta guadagnando consensi a sinistra. La questione delle pensioni di vecchiaia è tanto centrale quanto controversa. All'interno del Rassemblement National, Marine Le Pen mantiene la sua posizione di ripristino dell'età pensionabile legale a 62 anni. Gli economisti Michel Zemmour e Bertrand Martineau discutono le implicazioni della deindicizzazione delle pensioni e dell'inflazione. Quello che ci racconta la Francia è un po' una cosa che sta succedendo un po' in tutti i paesi, quella dell'invecchiamento della popolazione, quindi ovviamente un aumento dei pensionati, ma i giovani, come vedete, da quello che si legge in Francia, hanno sempre meno fondi a vantaggio di quelli che invece sono in pensione, che hanno già versato quei fondi, diciamocelo subito. Però c'è un punto di rottura anche dal punto di vista politico, che mentre lì più anziani hanno una direzione di voto ben precisa, i giovani ce l'hanno un altro. Questo è un po' quello che ci racconta Le Monde. Extreme droite candidate in Kiate Berlin, le elezioni in Germania sono anche qui trattate come un'inquietudine. L'estrema destra è il candidato che inquieta Berlino, Ulrich Sigmund, questo si chiama così, che rischia di poter vincere l'estrema destra proprio in Germania. Le Figaro, andiamo a parlare, a vedere quindi anche il giornale invece più conservatore, una sorta di centrodestra italiana. L'entusiasmo popolare prima dell'arrivo di Papa Leone XIV in Francia. E che cosa ci racconta? Perché dovete sapere che la Chiesa francese, con quella, insomma, con la Chiesa cristiana e così, è sempre stata un po' in contestazione, ve lo ricordate, no? Comunque. E invece centinaia di migliaia di persone sono attese a Parigi, Lourdes e Metz per la prima visita del Papa del nostro paese dal 25 al 28 di settembre. Si stanno preparando i francesi. Canicule, incendi, sécheresse, retura sulle Infernal, canicola, incendi e siccità, uno sguardo a un'estate infernale. Sapete che per la Francia è stato un periodo molto molto critico e a causa degli incendi che l'hanno devastata, e anche come è successo un po' anche alla Spagna, nel madrileno. Quindi l'articolo tratta di questo. Andiamo a vedere adesso velocissimamente di cosa si occupa il Financial Times Weekend, giornale economico finanziario inglese, che questa mattina dice Arli rinvia l'obiettivo di spesa per la difesa. Sapete che a fronte

Della così paventata minaccia russa nei confronti dell'Inghilterra sta cambiando quelle che sono, diciamo, sta cambiando un po' la politica sotto questo aspetto. E qui infatti si parla anche di questa cosa che rinvia l'obiettivo per la difesa, perché sicuramente ci sarà una rivisitazione dello stesso anche in base a quello che, insomma, sapete, sta succedendo nel mondo. Il prestito della Lazio di Bayeux offre un modello per i marmi di Partenone, afferma il direttore del museo. Qui si parla invece di un trasferimento di beni sui musei e di come questa viene gestita, è una cosa un pochino diversa. Andiamo a vedere velocissimamente di cosa invece parlano i giornali spagnoli. Gli spagnoli, che li mettiamo qua in anteprima, eccolo qua. El País, il País parla di Ceuta. Ceuta, città distrutta a un mese dall'ingresso massivo degli immigrati. E guardate che nei media internazionali di questo tema se ne parla meno, ma quello che sta succedendo a Ceuta è veramente qualcosa di indescrivibile. Lo descrivono qua: la paura, il senso di abbandono, la mancanza di soluzioni stanno soffocando una città sull'orlo del collasso. La crisi minaccia la convivenza cristiani e musulmani, elemento chiave della sua identità. E perché qui si parla anche dello scontro che viene dal punto di vista della religione, è una cosa che ne parlano pochissimi, pare che non se ne possa parlare, ma ne parlano i spagnoli che la stanno vivendo questa cosa, perché chi arriva qua ovviamente non ha le stesse idee di quelli che trovano. La paralisi de Sánchez in Spagna, un crisi de Stato, sta diventando anche qui il mondo. Quindi pensate che El País, El Mundo e ABC hanno tutti e tre lo stesso titolo: questa accusa nei confronti a Sanchez. La paralisi di Sanchez fa precipitare la Spagna in una crisi di Stato. E a un mese dall'assalto a Ceuta, viene chiamato un assalto a Ceuta, a Romi del 98 del regime del 78. Qui si ritorna a una storia della Spagna passata. E guardate che ci sono delle immagini e testimonianze veramente pazzesche di quello che sta succedendo a Ceuta. Il primo mese di lutto a Ceuta, viviamo in uno stato di allerta permanente, specialmente per le donne che vivono chiuse in casa, perché questa orda di gente che è arrivata in quella exclave ne sta combinando di tutti i colori, da quello che raccontano i giornali spagnoli. E qua si fa, vedete che non se ne parla più in Italia, chissà perché. ABC, Ceuta smaschera l'inefficacia dei ministeri ideologici. Quando si parla qui si va a parare su quella che può essere un'ideologia dell'accoglienza, prescindere tutto, e quello che si scontra contro la realtà. Attenzione, la trovate questa cosa nei giornali spagnoli, ABC, in tutti e tre i giornali, quindi non possiamo dire che sono sostanzialmente differenti per politica. Da qualunque parte la si guardi politicamente parlando, questo è un attacco a Sanchez, e quello che sembrava aver minimizzato andandosene in ferie questa cosa, in realtà i spagnoli la stanno vivendo veramente male. Anche l'Avanguardia parla di questa cosa: a un mese di distanza la crisi di Ceuta rimane irrisolta, solo l'economista cambia e va sull'inflazione, energia e immigrazione, vivienda e alloggi complicano la fine dell'anno. Ma in tutti c'è questa grande cosa, come vi dicevo, della Spagna. Quindi è un tema che volutamente probabilmente è stato in questo modo ignorato, sta passando di secondo piano, anche perché ci sono le crisi della guerra, delle guerre che sono in giro, è vero, ma la Spagna qui veramente ha seri problemi. A tra poco.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Possiamo terminare le pagine così degli esteri se non andiamo a curiosare anche negli Stati Uniti, in questa America così trampiana. Insomma, beh, adesso c'è le elezioni midterm, insomma, se la vede dura Trump, ma no, perché ha avuto un grande risultato con questo accordo, con questa cosa che ha avuto dal Venezuela. Il 55% delle estrazioni è degli Stati Uniti, quindi lui è contento, ma del resto è un imprenditore, l'abbiamo sempre saputo. Vediamo i giornali americani di cosa parlano. Andiamo a USA Today Weekend, che ci racconta, vediamo cosa ci racconta un po', no? La guerra perseguiterà l'eredità di Trump, qui si preoccupano di quello che dopo quello che è successo in Iran, cioè a 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, le elezioni sono state dure, colpi di scena, insomma, e raccontano che non è tutto oro quello che cola, insomma, che cosa lascerà Trump, chi gestisce davvero il football universitario, si parla, queste 25 persone esercitano una grande influenza e hanno capacità di plasmare il futuro di questo sport, pensate, anche qui c'è una sorta di lobby intorno al baseball del college americano. Beh, insomma, questi sono problemi anche loro. New York Times, dove ci porta? Ci porta nella mischia del mercato delle previsioni, anche gli Stati Uniti combattono contro Trump. Amministrazione affari di famiglia si allineano sulle controversie legali relative alle scommesse. Sì, perché dovete sapere, questo era un articolo che era uscito qualche tempo fa, che c'è pare che alcuni canali di scommesse, di soldi di scommesse, vadano direttamente a incanalarsi, ad andare insomma verso la famiglia Trump, e quindi adesso vedete che se ne sta continuando a parlare. Dentro le scuole, le scuole segrete femminili che sfidano le regole talebani, qui c'è un articolo che ci racconta in realtà che anche dove sono i talebani ci sono delle scuole che insegnano segretamente le donne, perché le donne sono completamente segregate, no? Quando andiamo a sbandierare tante bandiere, ricordiamoci cosa stanno facendo alle donne gli iraniani, nonché gli afghani e così via, molti paesi che si definiscono diciamo così aperti, che questi non sono sicuramente aperti. Vabbè, ricordiamole queste cose le donne, lo ricordo negli Stati Uniti. Los Angeles Times di cosa parla questa mattina? Si parla anche dell'accordo raggiunto sulla regolamentazione dei data center. Sapete che i data center cosa sono? Sono quelle grandi farm, come se voi avete il vostro computer, il vostro NAS in casa, ma moltiplicato milioni e miliardi di volte, cioè sono enormi contenitori di dati, dei sistemi di intelligenza artificiale, dei cloud, che sono sparsi un po' in tutto il mondo. Ora queste strutture hanno delle criticità. La prima è quella dell'energia, che sono energivore, cioè ne mangiano tanta, la vogliono stabile, per questo la Spagna con il loro diciamo così grande influsso delle energie eoliche e solari, che non sono stabili, vi ricordate l'apagon, stanno cercando di delocalizzarli perché non è considerata una rete elettrica sicura. Ma l'altro problema ce l'hanno anche come raffreddamento, sì, devono essere raffreddati perché i computer insomma scaldano i componenti, quindi questa cosa va a impattare dove sono, ecco, dove vengono costruiti vanno a impattare, tant'è che Google, sapete che ce n'ha uno sotto il mare, lo vogliono portare, addirittura Musk ha previsto di portarli nel cielo, cioè nello spazio, così almeno si raffreddano da soli. Beh, comunque hanno cercato di trovare un accordo se negli Stati Uniti, perché una regola per dire qui si possono fare e qui no, e quali sono gli impatti per la popolazione dei famosi data center, sì, quelli che permettono l'intelligenza artificiale, quelli che mantengono le nostre foto, i nostri video, tutto insomma, quelli, ecco, queste sono strutture che purtroppo ci vogliono. Washington Post, vediamo di cosa si occupa, andiamo a Washington. I leader militari sono cauti riguardo alle operazioni prolungate in Iran. Vedete, si parla sempre più dell'Iran perché è una debacle degli Stati Uniti, no? Arrivo io, lo sceriffo del mondo, in realtà, però Trump dice io, le navi passano con me, dice le navi passano, pare che non ne passino poi così tante come dice lui, ma del resto ne dice tante, ma vi ricordo che comunque è uno degli uomini più potenti del mondo. Il gas pubblicizzato da Trump non è stato pagato, afferma il fornitore. Ecco, qui c'è un aspetto che io, se cerco, lo traduco al volo, scusate se magari dirò qualche imprecisione, però questo mi piace di leggerlo. Lausitter, una causa, sostiene che la catena che ha tagliato i prezzi è in arretrato di quasi 4 milioni di dollari. E sentiamo di cosa parla. Una catena di distributori di benzina che ha abbassato i prezzi il mese scorso, in risposta all'appello del presidente Donald Trump per un carburante più economico, ha suscitato un mistero su come sia stato in grado di vendere con tale sconto. Una nuova causa legale offre una possibile risposta. Un fornitore di carburante sostiene di non essere stato pagato per il gas che è stato infine consegnato alle stazioni in The Freedom Fuel Network. Allora, che è successo? Trump aveva dato l'indicazione di cercare di abbassare il costo del gasolino, cioè della benzina, per dare un aiuto agli americani, un po' come dovrebbe fare adesso Giorgia Meloni per abbassare queste accise, cioè per mettere, cioè dare un aiuto con quello che costa il gasolio e la benzina. Ecco, però dice, un distributore di questa Freedom l'ha fatto, ma adesso viene fuori che l'ha fatto in virtù del fatto che non ha pagato il carburante. Ecco, quindi mi pare che anche questa sia una cosa abbastanza sul controverso. Un'altra cosa viene da New York, ragazzi, perché da New York, pensate, c'è il sindaco Mandani, questo socialista musulmano, insomma, e ovviamente lui le regole inizia a mettere le sue, da quello che dice: reclama Mandani, i Mandani scatenano una crisi di reclami per sequestrare proprietà private. E la miseria, e che parlavano di comunismo sparito e arrivato in America. Vediamo un po'. A New York le lamentele degli inquilini sono aumentate del 25%, con 576.000 chiamate, Dipartimento per l'edilizia, mentre l'amministrazione socialista Mandani esorta a effettuare e a presentare reclami anche per i problemi più insignificanti. I proprietari di casa dicono al Post che gli inquilini ora chiamano il 311 senza chiedere prima di risolvere i problemi e spesso non negano loro l'accesso. Ci stanno lentamente picchiando a morte e ci incolpano, ha detto il proprietario di una casa di Lincoln Heights fuori dal suo edificio di 15 unità a Crown Heights. Allora, che cosa sta succedendo? Ovviamente la tutela da parte è uno scontro fra affittuari e inquilini, cioè chi affitta la casa e gli inquilini, che si possono risolvere a questo numero per segnalare gli inquilini, per segnalare insomma quello che non va con gli affittuari. Ma che succede? Che gli affittuari, questo che si ritrovano adesso ad avere tante accuse, magari che manchi nemmeno sono state portate alla loro conoscenza, da quello che si legge qui, e questi chiamano il 311 e Mandani fa in modo di dargli ragione, arrivando a dire che insomma la proprietà privata di chi affitta le case viene messa in discussione. Pensate questo, andatevelo a leggere sul New York Post di oggi, insomma mi pare che sia una cosa abbastanza particolare. Ma il tempo scorre tiranno, io allora vado direttamente, sapete, al giornale che ormai da quando ci ha raccontato la vera storia di Crans Montana, ma anche prima, quando ci ha raccontato gli F-35, quando ci ha raccontato la Svizzera con i dazi che andava lì a supplicare Trump, a noi no, per poi beccarsi più alti di tutti, noi non possiamo non leggere Le Temps, un giornale della Svizzera francese che ci dice le cose come stanno, e a noi ci piace questo, no? Allora, di cosa parlano oggi? Oggi parlano Le Temps, vediamo se innanzitutto è l'edizione aggiornata, perché altrimenti non ne tiriamo fuori. Le islandesi, che cosa ce l'hanno con gli islandesi? Sono resti a esporre la bandiera europea. Eccoci qua. E come mai? Che è successo? Perché? E noi andiamo, infatti sono tutte bandiere islandesi, andiamo a leggere Skrotten. La popolazione islandese deciderà questo sabato se rilanciare i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Sondaggi recenti mostrano un referendum molto aperto in una società profondamente divisa. Temendo minacce all'indipendenza della vicina Groenlandia e all'inflazione, i filo europei puntano sul mercato, alla solidarietà del vecchio continente. I pescatori islandesi invece sono di un'altra pasta. Sull'isola di Heimaey, si legga così, centro nevralgico dell'industria della pesca che rappresenta quasi l'8% del PIL, regna l'euroscetticismo. Un reportage da un paese che difende estremamente la propria identità nazionale e la sovranità conquistata a caro prezzo. Beh, insomma, allora c'è questo scrutinio, c'è questa elezione per sapere se referendum, diciamo così, se l'Islanda aderirà all'Unione Europea o meno, vedete, ci sono molti scettici. Da una parte c'è la paura perché si avvicina la Groenlandia, e sapete che Trump quella mia, ora oltre che il lago dell'Ontario lo vuol chiamare il lago d'America, lo sapete, no, col Canada, questo scontro, vabbè, lui si scontra con tutti, ma la Groenlandia sapete che è appetibile, la rivendica, e allora da una parte hanno paura perché sono vicini questi islandesi alla Groenlandia, dall'altra dicono, specialmente i pescatori, dicono no, guardate, siamo molto scettici sul fatto di come venga gestita la pesca dal punto di vista dell'Unione Europea. Beh, che dire, da una parte si vuole la moglie, la botte piena e la moglie ubriaca, mi verrebbe dire, scusate se uso un termine che insomma è anche abbastanza basso, perché però per rendere l'idea che insomma questi islandesi si dovranno decidere da che parte stare, perché insomma l'Europa, l'Unione Europea è qui, noi ci siamo, e con, nel bene o nel male, però insomma ve la ricordate la Brexit, no? Sapete quanti inglesi oggi farebbero passi falsi e ci hanno cercato di farli pur di tornare indietro, eppure questa è la storia, non si cambia. Bene, io vi saluto, buona domenica 30 agosto 2026 a tutti voi, e come vi dico sempre, passate una bella giornata, fate quello che volete, l'importante è che arriviate a questa sera e possiate dire oh come sono stato bene oggi, grazie anche agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: Fly Spot.

want the man you see to be the man you are.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
4: E siamo tornati in onda mentre sto cercando di contattare una delle figure che poi ha determinato anche la vittoria, no? Una vittoria in particolare, quella della critica dei media. E devo dire che normalmente lui, questa persona di musica, non so se se ne occupava o meno, lo sentiamo sempre parlare di politica, ma si sarà veramente divertito il grande Davide Faltoni. Ciao Davide, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Ma
4: allora, che
5: scherzo mi fai, scusa? Che sei, non ho capito, ma che sei lì?
4: Siamo in diretta su Radio Fly e tu eri un membro
5: Me lo immaginavo.
4: Esatto, sei stato un membro della giuria per Halo Web TV che ieri sera ha appunto decretato la vittoria di Soldani Francesca, tra l'altro lo diciamo. Mi racconti questa esperienza, perché tu normalmente parli di politica, no? Ti è piaciuta questa esperienza della musica?
5: Allora, guarda, a me è piaciuta tantissimo. Poi io parlo di politica, ma non è che sono monotematico.
4: È vero.
5: E mi è sempre piaciuto, mi piace la musica. Io ho iniziato la mia attività con tentativo di fare il disc jockey.
4: Ah.
5: E quindi la musica mi piace. E è stata una bella serata, devo dire, a te ti ho visto molto più a tuo agio con la musica e poi con la Barbara Perizzi.
4: Beh, dai, la Barbara è
5: un'intesa fra di voi.
4: Ho capito, quindi... ma la Barbara è una professionista, ti mette a suo sì. agio, dai, sì, la Barbara è
5: No, ma te eri bravissimo, no. Veramente a tuo agio.
4: È vero,
5: proprio,
4: è vero, sì.
5: E quindi no, una bella serata, chiaramente è apprezzabile anche lo sforzo che viene fatto da tutti, no?
4: Perché
5: non è così semplice, poi immagino che i mezzi a disposizione anche
4: siano
5: di
4: quelli
5: chi
4: che sono,
5: cantava, la possibilità di prepararsi, eccetera, insomma, è quella che è, quindi un bel evento, bravi, poi bello quel teatro, non c'ero mai stato, l'avevo visto, sapevo che c'era, ma simpatico perché è proprio un grande salotto, no?
4: Un grande salotto, esatto, siamo tutti lì. Senti, ci dai qualche così spigolatura, ma nella giuria eri con Maddalena, eri con Daniela, eri tutti d'accordo, cioè avete, senza dirmi voi.
5: Ma noi sì, diciamo che noi eravamo veramente molto in sintonia, perché quando insomma i concorrenti cantavano, noi ci si guardava, ci si capiva al volo, ecco, tanto per essere chiari. Poi sulla vittoria dei inediti, noi avevamo una posizione un po' diversa, però non siamo noi gli esperti, c'erano i veri esperti, quindi loro hanno decretato
4: la vittoria,
5: sicuramente il risultato migliore.
4: Va bene. Insomma, allora mi fa piacere, innanzitutto ti ringrazio che sei venuto, che hai diritto a questa cosa, è una cosa come...
5: No, io ringrazio te di avermi chiamato, perché veramente è stata una bella esperienza. Poi lo sai che io mi occupo di politica, ma con una grande fatica, perché trovare politici incapaci a tenere un confronto, ma anche a mettersi in gioco come ieri sera hanno fatto questi giovani.
4: È vero,
5: perché,
4: sì.
5: Perché ti dico, cioè, i nostri politici locali, ma ahimè anche nazionali, vivono di posizioni di partenza, di dominio, no? E non accettano minimamente di essere le domande, tanto per essere chiari.
4: Certo.
5: E poi, anche perché poi quando gliele fai non sono in grado di rispondere, quindi direi che è stata anche per questo è stato molto bello, perché fare le trasmissioni con ospiti politici, ti giuro, è sempre più difficile, perché le domande non le vogliono, e non vogliono rispondere, e poi non sono in grado di parlare, c'è poco da fare.
4: C'è da dire che te parli del tuo alto di essere, secondo me, uno dei personaggi più, in questo senso, pungenti e obiettivi.
5: No, Giuseppe.
4: Cioè, è un complimento, è tu, questo è un complimento.
5: No,
4: che ti
5: ma non è... No, io invece proprio per mettere in risalto la scadenza, il bassissimo livello dei nostri politici, anch'io mi metto al loro livello, cioè io sono un giornalista tentato, mettiamola così, e quindi non sono chissà chi, ma se io dal mio basso li metto in difficoltà, e non voglio immaginare che livello sono i politici.
4: Va bene, allora io ringrazio Dade Fantoni, editore di AloWeb TV, seguitelo, e grazie veramente, perché è stato veramente importante che tu ci sia stato, e sono contento se sei rimasto anche tu, molto contento di questa
5: cosa. Sono contento, poi se mi rinviti vengo anche il prossimo anno.
4: Ah, ma questo è sicuro, Va bene, ciao Davide, grazie, buona domenica.
5: Grazie Giuseppe, ciao.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E torniamo in onda quando sono le 11.57 e dovremmo avere in linea un'altra componente della regia critica, la regia dei media, la regia della radio, Radio Incontri. Abbiamo Maddalena Bejan. Ciao Maddalena, sei qua in linea?
2: Sì, ciao, buongiorno
1: ciao,
2: a tutti.
1: Che piacere averti qua su Radio Fly. Allora, senti, innanzitutto grazie per la tua partecipazione ieri sera, sei stata veramente carinissima e ci racconti un po' come l'hai vissuta questa esperienza.
2: Allora, innanzitutto grazie a voi dell'invito, è stata un'esperienza davvero unica, per me la prima volta, e molto emozionante, devo dire, mi sono emozionata subito, anche perché voglio dire, le prime tre concorrenti, le tre cucciole, come le ho chiamate io durante la serata, c'è pelle d'oca per tutto il tempo, devo dire, bravissime tutte le tre ragazze, poi vabbè che dire, anche tutto il resto, le cover, i inediti, concorrenti super bravissimi, è stata davvero una bella esperienza, una bella iniziativa del Comune di Pipiena, che questo insomma va detto,
1: certo.
2: E che dire, è stato bellissimo.
1: Ecco.
2: Tutto positivo.
1: Senti, noi prima di te abbiamo ascoltato Davide Faltoni, quello che mi sembra l'avevi proprio accanto di sedia, no? E io ho chiesto,
2: esatto.
1: Senti, ma eravate tutti d'accordo poi su questo risultato? Voi avete premiato come il premio della critica dei media Francesca Soldani. Dico, eravate d'accordo oppure avevate quel lasso di discussione? Com'è andata questa cosa della giuria?
2: Allora, no, discussione assolutamente no.
1: Nel senso buono, cioè.
2: Sì, certo, ci siamo un po' confrontati anche durante, che ecco, man mano mettevamo i voti, però diciamo che io ero molto d'accordo con Daniela, che era accanto a me, anche Daniela, e sì, alla fine, cioè, da parte mia e anche da parte di Daniela, posso dire, perché poi ne abbiamo parlato, ma penso anche Davide, in realtà alla fine i vincitori eravamo più o meno d'accordo, almeno noi tre, poi i ragazzi davanti, anche loro in realtà, perché poi ne abbiamo parlato in tribuna, quindi sì, tutto sommato erano più o meno loro tra i nostri preferiti. Quelli che hanno vinto, ecco, mettiamola così.
1: Senti, una cosa su cui mi va di riflettere, non so se hai notato anche te, che alcuni di questi artisti, in erba o meno, sul palco a parole li vedevi un po' titubanti, no? Non so se l'emozione o meno, poi quando aprivano la bocca, specialmente tra gli inediti che si mettevano a cantare, cioè rimanevi così, dice, ma come funziona? Cioè, come se avessero acceso un interruttore, te l'ha data questa impressione a te?
2: Assolutamente sì, devo dire che è stata proprio la prima, appunto come hai appena detto, è una cosa che si è notato, ma perché appunto la musica, voi l'avete detto tante volte durante la serata, sì, soprattutto mentre presentavi, la musica fa scomparire tutte le emozioni, fa scomparire tutta la timidezza di questi ragazzi, che alcune di queste ragazze erano un po' timide effettivamente, però una volta che prendevano il microfono si fermava tutto e girava la musica intorno a loro, si vedeva proprio il talento.
1: Sono belle iniziative queste che vanno coltivate, secondo me vanno aiutate, noi facciamo nel nostro piccolo e io ringrazio te e Radio Incontri Cortona, insomma, che avete partecipato a questa cosa, quindi io vi tengo già conto che se ci sono altre cose posso contare anche sul vostro supporto.
2: Assolutamente sì, anzi io ti ringrazio nuovamente dell'invito, è stato davvero bello essere lì con voi. È una bella iniziativa, ripeto, perché ecco, per i ragazzi, per le nuove generazioni e poi anche insomma il fatto che era di tutte le età,
1: esatto.
2: Io mi immagino lì dietro le quinte i piccini con gli adolescenti, gli adulti, un bel confronto.
1: Va bene. Allora io ti saluto, Maddalena, grazie ancora. Saluto a tutto lo staff di Radio Incontri Cortona e noi ci risentiamo presto e sicuramente appuntamento al prossimo anno. Già te lo dico perché ho già sentito anche le direttori artistici con andate.
2: Ciao. Come no. Grazie.
1: Buona giornata anche. Ciao.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta, poi ci collegheremo con ovviamente anche con la nostra Daniela Formelli, perché giustamente c'era anche lei, quindi abbiamo cercato di intracciarla per capire in che mondi è. Nel frattempo, per concludere qui questa passeggiata che abbiamo fatto, questo racconto che abbiamo fatto per la terza edizione dell'iGeneration Z, vi presento anche coloro che hanno vinto. Ovviamente vi faccio vedere in screen per chi può seguirci in video i vari momenti della serata ripresi dal nostro carissimo Angelo Bianconi. Ovviamente un saluto a Paolo Bacchini, che è il presidente dell'Avis, uno degli organizzatori di questa cosa, uno dei main sponsor insieme al comune di Bibbiena. Ovviamente le fasi si hanno iniziato, le prime audizioni così dei cocchetti, come diciamo così, Cocchetti Sofia, già conosciuta, e poi c'era la sorellina più piccola, Cocchetti Giulia, che ha quasi 8 anni. Importante questo, è la domanda: ma perché Giulia è scritto quasi 8 anni? È perché non ce l'ho 8 anni, quindi è veramente una cosa stupenda. E poi si è esibita la vincitrice, tra l'altro, Lunghi Anna, 11 anni di Bibbiena, con Il mio canto libero di Battisti, un brano veramente difficile che esibito veramente in maniera bella. Andiamo poi avanti, abbiamo iniziato a presentare le categorie delle cover, coloro gli artisti che hanno presentato ovviamente delle canzoni che hanno appunto dei loro artisti preferiti. Qui abbiamo Caracolli Cinzia, che tra l'altro dirige un coro di bambini, cioè è una soprano, la mamma soprano, il figlio è un basso, quindi c'ha tutta una serie di agevolazioni, viene a dire. Comunque una esibizione bella anche lei, con il Mille Anni, questa canzone di Cristina Perri. Andiamo avanti, è stata la volta di Maria Laura Pellini con Ezechiel Ibarra alla chitarra, e anche loro hanno ricevuto il premio, come vedete, da Casentino 2000, quindi una interpretazione di quella che è la canzone di Pocahontas, il brano di Pocahontas. Tra l'altro Maria Laura ha una bellissima tenuta di cavalli su Prima di Dama, e in versione diciamo arrangiata con la chitarra argentina, quindi col folklore argentina. Una bella esibizione anche questa. E andiamo avanti, poi è stata Sofia Politini, che è una delle vincitrici, e quindi è sostanzialmente non c'è 3 senza 4, io ho detto a un certo punto, perché lei ha vinto in tutte le edizioni della Generation Z. Prima apparteneva alla categoria dei kids, adesso è su quella delle cover, e ha cantato Oggi sono io, Ale Britti, Velazione Mina. Devo dire che chi ascolta la voce di questa ragazza non può che rimanerne affascinato. C'è poco da fare. Bellissime le coreografie dei balletti delle 3 scuole di danza presenti, che poi vi citerò. È stata la volta poi di Vignale Elisa, che ha fatto un brano anche Fragile, appunto, di Elisa. E subito dopo Vignali Stefano, suo papà, che tra l'altro a cui è andato il premio speciale che la giornalista Antonella Pera ha voluto dedicargli, proprio per c'è un brano inedito, lo dà a lui, un brano inedito da poter così poter mettere la voce, un brano inedito del figlio, tra l'altro. E diciamo, il programma è proseguito poi con l'incontro con Beppe Tinti, che ha presentato il suo libro Visti da molto vicino. Beppe Tinti chi è? Un autore, tante cose, un produttore, un amico di Pupo, ha scoperto Panariello, cioè è un personaggio del mondo della musica, uno scopritore di talenti, insomma una persona che conosce la vita di tanti artisti, e l'ha messa su un libro, così come gli è stato consigliato di fare dal figlio e non solo. Quindi l'abbiamo intervistato io e Barbara Perissi, purtroppo il tempo era poco, però è veramente una cosa molto bella che appunto è avvenuta ieri sera. E poi è stata la volta di Caporalini Giulia, che tra l'altro è stata una delle vincitrici, anche lei con un brano che viene da una parola norvegese per il concetto di stare bene, Koseling. E a seguire è stata Fanny Mia, una ragazza di 12 anni, e poi da Arezzo Isabel Fernandez, che è una ragazza che ha vinto tanto, con una canzone bellissima, anche lei Fuori stagione. Ovviamente questi sono tutti inediti, tutte canzoni che sono state create da chi le canta. Andiamo poi all'esibizione di Panozzi Gisella, Gisi, lei canta in inglese Lost, e mi ha colpito molto il perché di questo brano, Meglio persi che con la persona sbagliata, perché a ogni inedito abbiamo chiesto perché hai fatto questa canzone, che cosa significava, e Gisi ci ha risposto così. Andiamo poi a Ilaria Esacchi, che ci ha presentato un bellissimo brano, devo dire, Che male c'è, un messaggio di amore verso la natura e non solo, e un'interpretazione devo dire molto cresciuta anche rispetto alla scorsa edizione, quindi complimenti a Ilaria. E poi è stata la volta di Paoli Veronica in arte Roni con Persefone, che tra l'altro ha vinto anche lei il premio, quindi è stata una anche lei delle vincitrici. E adesso andiamo a Soldani Francesca, che ha vinto il premio della critica dei media, quindi il voto della nostra giuria, nostra, dove eravamo anche noi come Radio Fly, ma c'era gli incontri alla Web TV e le Casentino 2000 e Radio Italia 5, ecco, hanno premiato questa ragazza che tra l'altro era anche la vincitrice, è stata la vincitrice della prima edizione. E andiamo a terminare con l'esibizione che ha fatto Capaleo, questo ragazzo che ha creato le crepe veramente nel teatro del Dovizi. Adesso vediamo se riusciamo a beccare la Daniela, così almeno chiuderemo questa cosa e vediamo se riusciamo a beccarla, perché non è facile, era in un posto un po' lontano, ma noi ci proviamo lo stesso e vediamo se riusciamo a portarla qui in trasmissione. Il telefono forse suona, forse no, chissà, vediamo se l'abbiamo scovata. Daniela Formelli, buongiorno.
3: No, buongiorno, buondì.
1: Non mi dire che sei tra le braccia di Morfeo, perché a te proprio non ti ci vedo.
3: No, sono quasi nelle braccia del sole, perché mi sono appena preparata con il costume alle terme qui, ecco, locali. Qui.
1: Va bene, senti, perché noi abbiamo già
3: della bella giornata.
1: Mi sembra giusto. Noi abbiamo svegliato i due direttori artistici che erano a letto, quindi senti me, tu sei stata la giurata nella giuria di Radio Fly, quindi ti ringrazio innanzitutto di questa tua cosa. Mi dai un giudizio su quello che hai ascoltato, hai visto ieri sera questo concorso Canoro?
3: Allora, ieri sera è stata una bella serata, guarda, faccio ancora complimenti diciamo agli organizzatori, anzi le organizzatrici diciamo principali, che sono due donne, quindi le organizzatrici, anche se poi si sa che queste cose sono una macchina insomma abbastanza complessa, ecco.
1: Esatto.
3: E poi ovviamente a te e la Barbara, che vabbè diciamo Barbara poi è una professionista ormai consolidata, quindi non ha bisogno dei miei complimenti, e dal punto di vista della serata insomma di spettacolo, molto carina è stata l'idea di associare le canzoni con un accompagnamento diciamo ballato, sai che io insomma ho appunto
1: tu canti e balli,
3: passione
1: quindi
3: per il canto del ballo, quindi è stato veramente carino insomma che magari in alcuni casi prevaleva più una cosa che l'altra, insomma eri più concentrato magari nell'aspetto del ballo o del canto, viceversa, insomma, quindi è stato ecco, una bella iniziativa anche fatta ecco in un modo completo, ecco diciamo.
1: Tu sei una, tu insomma, canti, sei una cantante, e hai ritrovato qualche, in questa esibizione che hai sentito, qualcosa che ti un po' ti accomuna sul modo come canti tu, oppure no? C'è,
3: sì,
1: c'è qualcuno che si avvicinava a te?
3: Io allora mi ha colpito la ragazza, ora i nomi ti dico la verità non me li ricordo, perché comunque erano anche diversi, quindi insomma mi ricordo le canzoni ma i nomi non me li ricordo, non è che ho la figurina Panini col nome sotto, però ecco dei bambini mi ha colpito l'ultima, più o meno mi sono ritrovata con quello che ha detto anche Beppe Tinti, che insomma dall'alto della sua esperienza, quindi
1: si chiama Lunghi Anna, che ha cantato Il mio canto libero di Battisti,
3: carina.
1: Sì,
3: esatto, nel senso era nel insomma nel pezzo, ecco, in tutti i sensi, diciamo, vocalmente, vocalmente, nel modo, insomma, e poi vabbè, a me mi ha colpito Mina in questa cover, questa diciamo interpretazione è stata molto brava, a me è piaciuta anche la ragazza che non è stata premiata, quindi appunto che ora non mi ricordo il nome, appunto, anche perché ha fatto un pezzo suo, quindi ancora di più non mi ricordo nemmeno la canzone, però era la ragazza riccia, insomma.
1: Certo, lei
3: ora non me lo ricordo.
1: Dico io, ti vengo in aiuto io, Fernandez Isabel, ma lei guarda che ha vinto il talent, ha vinto un sacco di cose, ha cantato Fuori stagione, un pezzo suo, sì esatto.
3: Appunto, quindi chiaramente essendo un pezzo suo, mentre l'altra avendo cantato una canzone di Mina, visto che la canto anch'io, quindi so la difficoltà insomma di quel pezzo, e sicuramente sono pezzi in cui oltre a il discorso dell'intonazione dell'essere sul pezzo musicalmente, valuti anche un po' l'estensione, nel senso, perché ci sono dei momenti
1: tanta,
3: più soft,
1: sì, è vero, sì.
3: Dei momenti soft in cui diciamo stai, come dicono quelli della musica, un po' stai lì come per non far capire cosa sei, e poi improvvisamente invece tiri fuori quella forza, quell'energia,
1: quella
3: grinta che chiaramente scombina, ecco, rispetto magari a altre situazioni più statiche al di là del... Poi mi è piaciuto Stefano anche.
1: Ha ricevuto il premio di Antonella Pera, no? Un inedito fatto da suo figlio, sì.
3: Lui mi è piaciuto, ecco, diciamo che la bambina e la ragazza riccia e la ragazza che ha cantato Mina, poi anche quella che ha vinto il premio nostro, insomma,
1: Francesca Soldani, sì.
3: Esatto. Ecco, però ecco, è stato bello il discorso anche del ballo, insomma, nel senso che magari esibizioni che ti sono, insomma, diciamo, piaciute di meno, che erano comunque, cioè era bello questo contesto in generale, anche con il ballo, insomma, il contributo sotto tutti gli aspetti della musica.
1: Ecco,
3: insomma,
1: sai che quelli della danza aerea, no? Perché si chiama danza aerea, quella acrobatica, come si chiama? Quella sull'anello e anche
3: dopo
1: sulle
3: ognuno
1: corde,
3: non sì. Io quella non c'è,
1: ecco,
3: spesa,
1: allora, alcune di quelle ragazze saranno invitate qui perché purtroppo ci siamo dimenticati di salutarle, e siccome queste cose veramente, perché cioè, allora ho detto venite tutte qua e le farò esibire qua dentro, va bene, dai,
3: sì, perché magari la ballo danza intesa come le altre che hanno danzato a terra, insomma, di contemporaneo, classico, eccetera, era una scuola e quella era un'altra, insomma,
1: esatto,
3: forse,
1: sì,
3: no?
1: erano due scuole insieme, forse non si sono capite bene, va bene, allora vabbè. Daniela, noi ti lasciamo al tuo sole e grazie comunque, ti voglio ringraziare personalmente perché sei venuta su ieri sera, hai fatto questa cosa, è stata veramente una bella cosa, e niente, buon sole, allora ti dico buona domenica.
3: A questo punto sì, anche a tutti i telespettatori,
1: siamo anche in video,
3: il radio, scusata, il radio ascoltatori, vabbè, dai, si capisce,
1: sei emozionata,
3: senso,
1: ciao, grazie Daniela,
3: ciao,
1: grazie,
3: buona giornata a tutti,
1: anche a te, ciao. E allora salutiamo Daniela Formelli e la ringraziamo per questo suo intervento. Noi ci ascoltiamo in brano, un brano, e poi andiamo a chiudere questa edizione, il punto di vista di questa domenica 27 di settembre del 2020.

E ci abbassiamo Vasco Rossi, perché è un brano questo che dura 6 minuti e purtroppo tempo non ce l'abbiamo, e andiamo subito a terminare, scusate, questa trasmissione di questa mattina con la lettura dei quotidiani esteri. Facciamo la rassegna stampa delle prime pagine estere, le mettiamo anche in screen per chi volesse vederle direttamente, e andiamo a vedere di cosa si parla nel mondo, e partiamo proprio dal giornale francese Le Monde, Pourquoi la France engagée en Arabie Saoudite. E una delle cose, uno dei temi che vedremo è come affronta, cioè il tema della visita del Papa. Comunque, perché la Francia si sta intromettendo negli affari dell'Arabia Saudita? Beh, questo ce lo dovremmo chiedere in tanti, però lasciamolo dirlo a loro. Quello che invece mi fa un po' riflettere è il titolo in taglio centrale della pagina, Bande de foule et discours offensif du Pape Paris, che significa bagno di folla e discorso offensivo del Papa a Parigi. Leone XIV ha iniziato venerdì 25 settembre una visita di 4 giorni in Francia. Il Papa ha suscitato entusiasmo popolare nelle strade della capitale e delle strade di Francia. Il pontefice ha denunciato gli eccessi dell'intelligenza artificiale, ma anche la maternità surrogata, il commercio di organi e l'offerta di morte programmata. Questo viene titolato, come viene messo come discorso anche offensivo da parte del Papa. Allora, visto che l'argomento diciamo di oggi è questo, andiamo direttamente sui canali francesi, sui solo francesi, e vediamo Le Figaro che cosa attiva, la liesse le fervere, che significa l'esultanza e il fervore, questo di Papa Leone XIV. Andiamo a leggere in taglio basso che cosa ci dice. La grande folla si è radunata sulle strade di Parigi e oltre 80.000 giovani hanno partecipato alla veglia di preghiera sulle strade in Francia, che hanno riservato un incontro memorabile al Papa. All'Eliseo, di fronte a Emmanuel Macron, quest'ultimo ha insistito sul diritto dei cattolici nella società, particolarmente sul diritto alla vita, dove dando, diciamo così, contro nel recente contesto dell'adozione della legge sulla morte. Sapete che in Francia stanno dibattendo la legge del fine di vita, da cui la Chiesa ovviamente è contraria. Les Echos, les entreprises face à la guerre hybride, che significa le imprese si trovano di fronte ad affrontare la guerra ibrida, e questo della guerra ibrida, di quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, è un tema che i francesi stanno iniziando a sviluppare abbastanza prepotentemente. Poi c'è una foto dei coniugi Trump e coniugi Xi Jinping, la PFUAD significa la pace fredda, è

0: Un'immagine veramente non sorrido, non è forse un po' la signora Xi Jinping che ride, sorride ma poco. Liberation, il giornale dei comunisti francesi, Clan Bolsonaro, il tuo mondo patetico, e poi La Tribune di Manche, rese come un papa in France, felice come un papa in Francia, pensate. Davanti, taglio basso, lo leggo male perché è scritto sul bianco. Dopo aver radunato 800.000 persone per una messa sui Champs-Élysées, Leone XIV proseguirà la sua visita a Lourdes, una visita caratterizzata da uno spirito di fraternità. Le Parisien di Manche, che come prende la giornata del Papa, Le Jour de Concorde, il giorno della Concordia, perché vi ricordo sempre la chiesa di Avignone. E alle Croix, andiamo a leggere le Croix, la France et Dieu. Si legge bene: il Papa, la Francia e Dio. West France, le Pape Leon XIV in France, in visite déjà historique. Il Papa Leone XIV in Francia, una visita già storica. E queste, insomma, sono le cose. Mi aveva un po', diciamo, così, il discorso offensivo del Papa. Non capivo cosa significa Le Monde. Lo studierò meglio. Andiamo a vedere però gli altri quotidiani. Adesso usciamo dalla Francia, Financial Times Weekend, di cosa si occupa oggi. Si occupa che il Manchester City ha dichiarato colpevole, Manchester City dichiarato colpevole nell'inchiesta sui finanziamenti, ma vedremo che di finanziamenti si parla anche nella Spagna, non se ne esce proprio. Infatti, ABC, che cosa titola questa mattina? Lo stato di emergenza? Una via rigida, rapida per le crisi di Ceuta. Ancora a Ceuta c'è la crisi, nonostante, vedete, la stampa non ne parli più, ma gli spagnoli purtroppo se la stanno vivendo. Ma vi dicevo di un'inchiesta: le figlie di Zapatero hanno occultato un pagamento a un broker chavista, hanno ricevuto 20.000 euro da uno degli indagati in questa vicenda che ha colpito comunque il Partito Socialista e specialmente Zapatero, e vedete che tirano fuori anche le figlie che avrebbero preso dei soldi e non hanno detto niente. E il paese, le proteste di piazza aumentano la pressione per un accordo urgente in maniera oggi. Di cosa si parla? Proteste dopo lo sfratto del Mari Carmen, non so cosa sia, quindi non ho nemmeno il tempo di andare a leggerlo, però sono proteste di piazza, ma lo ritroviamo anche sul Mondo. Il Mondo che è rimasto famoso in questi giorni perché è la testata che ha dichiarato che secondo la CIA si potrebbe essere Spagna, Francia e Italia, potrebbero essere attaccati dalla Russia. Quindi è stata proprio questa testata qua. E adesso cosa dice il Mondo? Del Sì ha convogliato milioni di dollari di vendita di petrolio attraverso Aldama, si riparla sempre di casi di corruzione. Moncloa dispetta su mare e vede Jant come uno spostamento tettonico per far rivivere la sua maggioranza. E Spagna, le Spagna estrema la seconda estrella? Ah vabbè, qui si parla di calcio, la Spagna debutta con la sua seconda stella conquistando una vittoria sullo stadio di Wembley. Beh, non è stato così per l'Italia, perché l'Italia ha perso 2-0 con il Belgio, quindi è un'altra cosa. Vediamo se ci sono, prima di chiudere, altre notizie sui giornali. Non vedo oggi i giornali americani di cosa si occupano, vediamo, non ce l'ho in screen questa mattina, e andiamo a chiudere come al solito con le Temps, se lo troviamo. Eh sì, eccolo qua, le Temps, la Svizzera francese, questo giornale che ha messo in luce Kras Montana. Insomma, se non era per lui forse tante cose, i svizzeri non si rendevano conto che per tutti vivevano in un paradiso, ma non è così. E sì, scusate, vediamo se riesco a leggerlo perché sul bianco devo dire che ho qualche problema. E sì, le assicure prenante le controlli del sistema di sante. Cosa accadrebbe se i singoli assicurati prendessero il controllo del sistema sanitario? Ai ai ai. E poi si parla di Leone XIV, un papa vicino ai fedeli. Questa è la vignetta. Allora, siccome mi interessa leggerla questa qui, andiamo a vedere di cosa si parla della sanità nella Svizzera. Diverse crepe sono emerse nel sistema sanitario quest'estate: una lotta per il controllo dell'associazione degli assicurati, uno scandalo relativo alla perdita di sconti sui farmaci. Anche loro, vedete che hanno i loro problemi. E una rivolta dei medici contro i tetti massimi delle tariffe. Nessun attore del sistema ha un interesse strutturale a ridurre i costi complessivi. Le compagnie assicurative traggono vantaggio solo dall'essere più economiche dei concorrenti, non dal ridurre l'inflazione generale dei premi. Di fronte all'impasse dei soliti compromessi, diverse politiche si affidano ora al potere degli assicurati, la Cassa Sanitaria Cantonale di Ginevra, il diritto di veto popolare sugli aumenti e la migrazione di massa verso la cassa più economica. Ecco, loro si stanno assicurando, sempre più c'è gente che si assicura per la sanità, quindi per avere le cure sanitarie. Beh, in Svizzera non è come in Italia. Vi ricordate che Conti che hanno mandato per aver tenuto qualche ora quelli che purtroppo i ragazzi feriti a Crans-Montana? Ecco, ricordatevele queste cose perché non ce ne dimentichiamo. Leone XIV, un papa vicino ai fedeli, e la vignetta che ci fa vedere il papa che benedice una signora che è in ginocchio davanti a lui, e questa signora le dice: pur le gasol vous pouvez faire, per quanto riguarda il carburante, il gasolio, c'è qualcosa che potete fare? Cioè, pensate che questa signora, l'ironia della, questa è un'ironia solo, penso, svizzera, è una signora che prega davanti al Papa e dice: ma per il gasolio potete fare qualcosa anche voi? Beh, insomma, vedete che allora non solo in Italia il gasolio è così costoso, ma anche in Svizzera, ma più soprattutto si riferisce alla Francia, dove è in visita Papa Leone XIV. Bene, io vi saluto, una buona domenica, come vi dico sempre, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che vi faccia stare bene, quindi un saluto a tutti voi qui da me, da Giuseppe Misuri, e a tutto lo staff di Radio Fly. Buona domenica.
1: Radio Fly ti accompagna.
2: Fly Spot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Sono le 18:44 minuti.
4: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
5: Con la nuova stagione sportiva torna la Toscana nel pallone. E nella prima puntata di introdurci nell'annata appena iniziata è il presidente del comitato regionale che ci spiega novità, numeri ed attese di questo anno. Prima puntata della stagione per quanto riguarda la Toscana nel pallone, e come sempre apriamo la nostra trasmissione con il presidente del comitato regionale Paolo Mangini, a cui chiedo subito come è andata quest'estate, che cosa c'è da attendersi da questa stagione alla luce anche di numeri importanti.
6: Si riparte, e potrei dire che si riparte in salute, perlomeno per quanto riguarda i numeri, al di là di quelle criticità che purtroppo fanno parte di questo mondo sulle quali noi si sta ovviamente lavorando, ma se io guardo i numeri delle iscrizioni, al di là di quelli scontati, eccellenza, promozione, prima e seconda, in terza categoria abbiamo veramente raggiunto un numero straordinario, 226 squadre in tutta la Toscana, siamo riusciti a fare ormai tutti i gironi da 16, che sono gironi importanti, danno lustro alla terza categoria, sono gironi veramente, direi, anche impegnativi, come deve essere, perché la terza categoria sta diventando sempre di più un campionato avvincente, un campionato che necessita di avere un'attenzione particolare, ed è quello che noi abbiamo dato in questi anni, i numeri ce lo dimostrano. Abbiamo anche quest'anno più 13 squadre rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso ne avevamo più 15 rispetto all'anno precedente, quindi non posso che ringraziare tutte le società, quelle nuove e quelle che hanno continuato il percorso. adesso, che già, che come tutti sanno, noi agevoliamo nei primi 3 anni dando incentivi che possano fidelizzare l'appartenenza e l'intimità di iscrizione. Questa è una cosa che ci fa piacere. L'altro grande risultato sono state le iscrizioni all'Under 18, 65 iscrizioni, l'anno scorso ne avevamo 46, quindi abbiamo dato risposta a delle esigenze dei nostri ragazzi e delle società. Quindi potrei dire, insomma, un bilancio positivo.
5: Bilancio positivo anche per quanto riguarda le altre componenti, tutti i settori giovanili, quello che è il femminile, quello che è il calcio a 5, segno di un movimento in salute e che tra l'altro anche ad alti livelli, parlo dell'eccellenza, propone anche quest'anno campionati interessanti con piazze importanti, segno della salute del nostro movimento.
6: Certo, sfide importanti, sempre più avvincenti, ma direi sempre più avvincenti in tutti i campionati. Io l'anno scorso ho assistito a gare di terza categoria con 300-400 persone, quindi sempre più avvincenti, e questo ci fa piacere perché innalza il livello tecnico, innalza direi anche l'attenzione, l'interesse. Quindi ora con questa domenica è partito tutti i campionati regionali, quindi siamo pronti per affrontare un ulteriore anno, sperando ovviamente che tutto vada nel verso giusto, a cominciare dalle condizioni climatiche che, come già ho avuto modo di dire in un'altra occasione, sono quelle che veramente mi preoccupano, perché insomma gli ultimi 2 anni non sono stati semplici da gestire.
5: Abbiamo parlato di aspetti tecnici e numerici, che cosa c'è da attendersi per le nostre società in quest'anno e quali sono le novità principali anche da parte dell'organizzazione del comitato che vedremo nei prossimi mesi? C'è stato un restyling, anche una nuova fruibilità per quanto riguarda il sito internet che è la vetrina del comitato, ma tanto altro viene fatto che magari non si vede direttamente ma che serve proprio ad aiutare le società.
6: Sì, diciamo che il restyling del sito era una cosa che ormai doveva, insomma, era già in ponte, perché il sito è veramente lo strumento dove le società devono trovare tutte le risposte alle loro domande, ai loro quesiti, alle loro incertezze, e quindi il sito è per forza di cose, ma questo da sempre più negli anni, è quello strumento di aiuto e di supporto per tutte le società. Noi abbiamo cercato di farlo in maniera tenendo conto di quelle che sono le esigenze. È un sito che ha tenuto conto anche dei suggerimenti che le società hanno dato e che io invito ancora a dare, perché è un sito direi in itinere, anche se il 90% la struttura è quella, però noi avremo piacere veramente se ci fossero contributi anche da un punto di vista proprio operativo e di attenzione ad alcuni aspetti che potrebbe essere noi forse potremmo non avere valutato appieno. Quindi anche gli altri mezzi tipo i social che noi usiamo sono sempre più seguiti, noi abbiamo 13.000 dati, quindi vuol dire che quello che noi in qualche modo mettiamo è l'interesse delle persone che fanno parte della nostra unità sportiva.
5: Hai parlato, per concludere, di un auspicio sul meteo e sulla regolarità dei campionati. Un auspicio lo facciamo anche sul fatto che la violenza resti fuori dai campi sportivi, dalle tribune, dagli stadi e dai campi di gioco, che è un auspicio importante. Quali altri sono gli auguri che ti fai e fai per la stagione che è appena iniziata?
6: Gli auguri ovviamente della serenità sui campi di gara è l'augurio che ormai facciamo da molto tempo. Spero veramente, come tu hai detto, che questa serenità aiuti anche non solo a fruire di uno spettacolo migliore, perché diciamo che la serenità e la tranquillità sugli spalti porta più persone, rende l'evento sportivo più gradevole, e questo è l'aspetto che noi vorremmo veramente incentivare. Voi sappiamo tutti quanti sono i progetti che insieme al settore giovanile facciamo perché riguardano questi aspetti, e questo è sicuramente uno degli obiettivi principali. L'altro aspetto e l'altro augurio io faccio a tutti è quello, visto che abbiamo già tutte le categorie hanno già cominciato, altre stanno per cominciare, un grande in bocca al lupo per la stagione sportiva, e anche un augurio che tutti gli obiettivi che ognuno di noi si pone, che ognuno possano essere in qualche modo raggiunti, e questo penso che possa essere importante per la nostra comunità sportiva, che è formata soprattutto da tante persone che lo fanno con entusiasmo, e l'entusiasmo si alimenta nel modo che abbiamo detto, quello cioè di riuscire a raggiungere degli obiettivi che poi non devono essere per forza la vittoria, se è la vittoria meglio, ma gli obiettivi sono anche altri obiettivi intermedi, obiettivi obiettivi educativi, obiettivi sportivi, e non siano anche quelli, come dicevo, non riguardano la vittoria del campionato. Quindi un augurio a tutti, un augurio appunto che il nostro campionato sia sempre un campionato interessante e avvincente.
5: E dopo l'intervista con Paolo Mangini, la nostra consueta agenda ci conduce negli appuntamenti della seconda metà di settembre. Con Toscana nel pallone fino a maggio prossimo, l'appuntamento sulla tua radio è ogni 15 giorni. Domenica 20 settembre, prima giornata per i campionati di prima e seconda categoria e per allievi e giovanissimi regionali. Mercoledì 23 settembre si gioca la terza e decisiva gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di prima categoria. Venerdì 25 settembre via anche al campionato di calcio a 5 di Serie C1. Domenica 27 prendono il via il campionato Under 18, la Coppa Toscana di eccellenza femminile ed il campionato di promozione femminile. E infine mercoledì 30 settembre si gioca la terza gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di seconda categoria.
4: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà ancora l'egemonia dell'anticiclone, quindi inizio di settimana con bel tempo, grandi variazioni non ce ne saranno, il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato con clima molto mite per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
3: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
4: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Buongiorno a tutti cari amici ascoltatori di 1, 2, 3, 4 Radio Show. Anche oggi una nuova puntata, 30 minuti di rock and roll, rhythm and blues a 45 giri. Accanto a me il
3: dagli studi di Pianezza.
2: Dagli studi di Pianezza, sì, Piemonte, Italia. Accanto a me c'è House Rocking Chris.
3: Quello che parla, lo avete riconosciuto, è Raffo The Twist.
2: E tra un litigio e l'altro, tra un po' ci scanniamo e smontiamo il ring qua, sì, al posto della console.
3: Voleranno dischi da tre parti.
2: Siamo pronti a cominciare con un po' di rock and roll e
3: questo
2: ragazzi è il lato B di Johnny B. Good, sì. Si chiama Around and Around.

0: Sì, qui i raffi erano tutti storti e chissà che cosa avevano bevuto.
1: Mi piace perché a un certo punto cambia giro. Immagino lui che si gira verso l'altro, gli fa segno e dice adesso.
0: Adesso, e l'altro è il batterista che lo guarda. Si saranno scannati alla fine della canzone.
1: Sì, sicuro, sicuro. Fossimo stati io e te, guarda, non uscivamo vivi dallo studio. Uno dei due non usciva vivo dallo studio.
0: Comunque, Chuck Berry, Around and Around, una delle peggiori registrazioni di sempre della Chess Records, secondo me.
1: Dicevamo il lato B di Johnny B. Goode.
0: Sì, il lato B di Johnny B.
1: Goode. E a proposito di lati A e lati B, sì, invece dall'altra parte
0: abbiamo
1: c'è
0: un disco uscito alla Capitol.
1: C'è un lato A che è...
0: Di cosa vogliamo parlare?
1: Passato prima un po'... Passato
0: il disco
1: un po',
0: in questione...
1: No, lo diciamo dopo della sleeve. Okay. Diciamo dopo.
0: Il disco in questione è Bivappalula Woman Love a oggi, ma all'epoca era uscito Woman Love come lato A. Jim Vincent.
1: Bivappalula lato B, cioè
0: Bivappalula era lato B. Cioè
1: per chi l'ha pubblicato, per
0: sì, sì,
1: il tizio dell'etichetta, Bivappalula era il pezzo più debole.
0: Sì, era il pezzo meno forte. E Jim Vincent con i suoi Blue Caps, ricordiamo per chi non sapesse il nome completo.
1: Cappellini
0: esce
1: blu.
0: Esce questo disco con sul lato A Woman Love, che secondo me è un gran pezzo, però la storia ha voluto che un disc jockey di Los Angeles cominciasse a suonare Bivappalula. E quindi i ragazzini sono impazziti, arrivano migliaia di telefonate alla stazione radio, queste notizie arrivano alla Capitol Tower che decide di... Vabbè raga, allora se volete suonare, suonate...
1: Capitol Tower... che tra l'altro è rappresentata proprio sulla bustina
0: copertina
1: del disco, sì, e che è fatto perché esiste ancora, la si vede a Hollywood, a Los Angeles, che ha la forma di una pila di dischi.
0: Sì, come se fosse una pila di dischi.
1: Questa cosa
0: bellissima.
1: È fantastica.
0: Va bene, Jim Vincent and his Blue Caps, era il 1956 e questa è Woman Love.

0: E come avete potuto sentire, è praticamente identica a Bebop Lula. Se non ci credete, vi faccio sentire l'inizio di Bebop Lula, così vi rendete conto. Si potrebbero mixare insieme quasi. Non sono proprio perfettamente uguali, ma ci manca poco. Vabbè.
1: Allora, io dal basso della mia esperienza musicale, cambia un po' il portamento, ma il linguaggio è lo stesso. Sì, il linguaggio si sente proprio che è quello lì, il modo di suonare, il modo di interpretare. Comunque, dai, ve ne raccontiamo sempre una nuova. Sì, dall'altra parte, che cosa arriva, caro Chris? Vedo che hai messo
0: un personaggio che si chiamava Roy Hall, nato nel 22, pianista di musica country, di fatto, con varie apparizioni al Grand Ole Opry negli anni 40. Ad un certo punto incide un disco per a Detroit, per la sussidiaria, l'altra etichetta, non la IQ, quella di Nolan Strong e dei Diablos, la Fortune, alla giusto. Fortune Records, incide questo disco, ha un minimo di successo, viene scritturato dalla Decca. Alla Decca fa una cover, nel frattempo è arrivato Elvis, questi qua del country si sono mossi verso il rockabilly. Alla Decca fa una cover di Hula Lotta Shaking Going On, prima di Jerry Lee Lewis, una versione più boogie woogie, insomma, che ha abbastanza successo. Nella stessa session incide Three Alley Cats, ma questa Three Alley Cats l'aveva incisa prima alla Fortune Records, e nel 1965 la versione, quella più ignorante, incisa alla Fortune nel 52, viene pubblicata, ed è questa qui, Roy Hall and His Jumping Cats. Eccola.

0: Insomma, c'erano questi Three Alley Cats, i gatti randagi,
1: mamma
0: quelli che stanno
1: mia
0: nei vicoli in America, che spaccavano.
1: Ma bellissimo,
0: bellissimo.
1: Bellissimo.
0: A un certo punto la IQ, che era una sussidiaria della Fortune, decidono di pubblicare questo disco, ma come dice Raffo, fuori tempo massimo.
1: Assolutamente.
0: Nel 65 chi cercava roba così? Secondo me nessuno.
1: Un sound fantastico, di 10 anni prima.
0: Sì,
1: il sound di 10 anni prima.
0: Sì, sicuramente.
1: Ma l'hanno riregistrato, tra l'altro. Cioè,
0: è una, allora,
1: non è una registrazione di rimasta lì e poi pubblicata successivamente.
0: No.
1: L'hanno registrata in
0: momento. Registrata nel 53.
1: Ah, nel 53.
0: È rimasta lì.
1: Ok.
0: Negli archivi, siete, qualcuno l'ha ritirata fuori e ha detto, ma bella questa, mettiamolo su disco.
1: Ma sì, ma pubblichiamo tutto.
0: Così, ma che ce frega. Invece, sull'altro giradischi siamo molto, come dire, orgogliosi di presentarvi, prima di voi subito così, di presentarvi un disco uscito nel 2026. Applausi. Sentiamo che finiscano.
1: Veramente, okay. Gli applausi sarebbero stati per quando
0: adesso,
1: dicevi il nome.
0: Ma adesso diciamo il nome e mettiamo ancora gli applausi.
1: Vai.
0: Lui è un nostro amico che sta in Sardegna, si chiama Patrick and the Crazy Sleevers. Adesso sì. E ha fatto questo disco rockabilly fantastico. Insomma, se lo vedete in giro suonare, comprate il 45 giri perché è una bomba. La copertina fatta dal nostro Andrea Marras.
1: From Tenerife,
0: cioè veramente siamo dappertutto.
1: La family si espande.
0: Su Sardinia Rockabilly Records. Niente, l'artwork è bellissimo.
1: Devo dire che è un prodottino veramente bello, confezionato, davvero. Ben registrato.
0: La mia copia è la 45 su 250, quindi non ce ne sono tantissime, ragazzi.
1: Io non ce l'ho ancora e la voglio assolutamente da mettere alle serate.
0: Vi facciamo sentire il lato A, che si intitola Too Late Baby.

0: Bene, quasi mi dimenticavo, bravissimo Patrick, tra l'altro. Bravo. Veramente complimenti.
1: Voglio dirti che io amo tantissimo la chitarra di Patrick, perché sono sicuro al 100% che lui ama Buddy Holly.
0: Non si sente. No,
1: non c'è proprio, guarda, non ho dubbi. Se mi dice il contrario, che non, no, Green, non hai capito, non ci parlo più.
0: Giusto, mi sembra giusto.
1: No, beh, bello, bello, fresh, vecchio, vecchio ma nuovo, fresh, sì, ci piace.
0: Sì, sì. Il lato B è anche il altrettanto B, carino, un po' più moderno.
1: Un po' più moderno.
0: Dicevamo un po' un sound.
1: Il nostro orecchio, magari non era voluto.
0: Magari no, però.
1: Il nostro orecchio è un po' più moderno, ma.
0: Mi ricorda un po' quei gruppi di adesso, tipo i Delta Bombers, eccetera.
1: Un'altra volta.
0: Comunque, ragazzi, nelle prossime estate rimanete sintonizzati.
1: Esatto.
0: Perché avrò l'onore di. Non per me, ma allora. Patrick,
1: con
0: la metto in un altro modo. Patrick sarà in tour. Patrick dalla Sardegna vola sulla terraferma, in continente.
1: Esatto.
0: Vola in continente per tre date. Sarà il 30 ottobre a Cabottona, a Costermano sul Garda, in provincia di Verona. Il 31 a Milano al Gemma Club. E il 1 di novembre a Torino.
1: Ce l'avremo anche
0: Caffè
1: noi
0: Nuda,
1: qui a Torino, quindi non ve lo perdete.
0: E il vostro Beniamino, il vostro Beniamino Raffo The Twist, ovvero il sottoscritto, avrà l'onore di accompagnarlo alla batteria, insomma, dietro le pelli, a suonare un po' di rockabilly. Perciò veniteci a sentire, veniteci
1: Bravo,
0: a vedere.
1: Raffi.
0: Basta, basta, piano. Boni, state buoni, state buoni. E quindi segnatevi le date e veniteci a sentire,
1: esatto.
0: Veniteci a salutare, veniteci a portare da bere sul palco, soprattutto perché abbiamo sempre caldo e sete.
1: Esatto. E un'altra cosa che dobbiamo dire agli amici musicisti: raga, stampate i 45 giri.
0: Giusto.
1: Fate le vostre canzoni e mettetele su 45 giri. Noi ve le suoniamo in giro. Fate dei bei lavori, fate dei bei jive, dei bei bop, dei bei stroll. E noi li suoniamo. Diglielo, Raffi.
0: Ve lo dico. E poi voglio dire un'altra cosa: che i festival, i concerti, i posti belli, festival fighi e blasonati sono fantastici.
1: Bello.
0: Ma la cosa che fa la carriera di un musicista sono i dischi stampati. Quindi
1: sì.
0: Stampate i vostri dischi, ma stampateli su 45.
1: 45
0: così poi
1: giri.
0: Li mettiamo 1, 2, 3, 4.
1: Vabbè, arrivano i Penguins, signore e signori. Hey, signorita.

0: E questi erano The Cardinals con Two Things I Love su Atlantic Records, era il 1954 e il Rhythm and Blues, ragazzi, spopolava. Oh sì.
1: Ci piace molto. Due dischi del 1954.
0: Sì, stesso anno. Pensa, Raffo, che questa canzone che andremo a far ascoltare ai nostri meravigliosi.
1: Tre dischi del 1954. Perché anche il prossimo.
0: Sì,
1: anche il prossimo.
0: Su Cat Records, la sussidiaria dell'Atlantic, che era il nome con cui chiamavano il rhythm and blues al sud degli Stati Uniti. Cat Music, innanzitutto, ci tengo a ribadirlo perché. Così, altrimenti che cultura facciamo se lo diciamo?
1: Esatto.
0: Pensa che comprai una compilation a Londra nel 1995, uno dei primi dischi, veramente quelle robe che non avevo mai sentito, manco una canzone, con le foto delle pin-up, motociclisti cattivi, greaser, questa roba, questo immaginario,
1: tutto questo immaginario completa, il pacchetto completo dell'immaginario rocker,
0: greasy rock and roll, quella roba così. E c'era questo brano qua, ovviamente non sapevo che era nera, mi faceva impazzire. Lei era Rosemary McCoy e il brano si intitola Deep in My Business.
2: I got me a 19-year-old jitterbug, and all my neighbors get jealous when they see us hug. I left my house this morning about 3:30. They all hushed their windows and started peeping at me.

0: like I wanna do.
1: Dicevamo Rosemary McCoy, Deep in My Business su Cat Records, dicembre del 1954.
2: Scusate lo spavento, ma il gain era un po' alto.
1: Era perché
2: Christian
1: alto, sì.
2: Così.
1: Non mi sono accorto. Cioè, che
2: c'ha l'orecchio spanato, c'ha il canale uditivo spanato.
1: Sai come si chiamano? Ormai. I vulcano, quelli che ti... Devo avere un po' di cerume che mi... Vabbè, siamo giunti al termine anche di questa puntata, come ogni settimana, mezz'ora di delirio a 45 giri con i vostri affezionati Raffo The Twist
2: e House Rocking Chris.
1: Vorremmo salutare tutti i... Devi dirlo tu, io dico i e tu dici...
2: non so cosa, adesso
1: gli ascoltatori di Radio Fly.
2: Hai iniziato tu, lo dici tu adesso.
1: Non so le frequenze,
2: sempre legato in questa
1: mai.
2: Avventura.
1: Gli ascoltatori sì, di Radio Fly, il nostro super boss Beppe e tutti quelli che ci ascoltano nei podcast, Mix Club, il nostro sito 1234 onair.com e dov'è che li mettiamo anche su Apple Podcast,
2: Spotify,
1: su insomma dappertutto.
2: Iscrivetevi, seguite, mettete la campanellina così ogni lunedì.

0: crazy mixed up world. Crazy mixed up world. Crazy mixed up world.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere. E la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono l'alimento base, sono l'alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici e per questo le soppollivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche e quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche. Passiamo poi ai cetrioli, originari dell'India, nella regione delle appendici dell'Himalaya, dove vengono coltivati da circa 3.000 anni, qualcuno dice addirittura 5.000. E i cetrioli ebbero grande fortuna al tempo dell'Impero Romano. Secondo Plinio il Vecchio, erano usati per promuovere la fertilità, al punto che le donne li indossavano.

0: attorno alla vita. E non solo, nell'antica Roma i cetrioli venivano anche usati per curare la vista e lenire i morsi degli scorpioni. Nel 500 poi invece si affermò la loro fama estetica, che resiste ancora oggi, cioè di rimedio naturale per la pelle. In questo caso più che magia è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli, che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Radio Fly.
0: Rewind.
3: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art. Con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: buon pomeriggio. Miagolio è iniziato anche oggi. Ciao Stefano.
1: Ciao, ciao. Buonasera, buon pomeriggio, allora, buonanotte, come diceva.
0: Ci stiamo alzando in volo con il biplano.
1: No, no, oggi niente volo. Oggi niente volo.
0: Ah, già, è vero. Abbiamo le ruote.
1: Esatto, oggi andiamo con la mitica automobile. E pensa che invece che, visto la giornata che è oggi, almeno per chi ci ascolta in diretta, invece che stare seduti in quel caffè ad aspettare lei, noi invece saliamo in macchina.
0: 29 settembre?
1: Oggi è 29. Saliamo in macchina, accendiamo i motori e partiamo, quindi per questo viaggio che quest'oggi dedichiamo all'automobile, così tanto per ricordare che il bollo auto non c'è più, no?
0: Non
1: è per quello, ovviamente.
0: In molte automobili, Stefano, non c'è più neanche la chiave d'accensione.
1: È vero, no, io non sono mai arrivato a tanto.
0: C'è il pulsante, c'è la scheda. Sembra che Musk e soci abbiano anche la macchina si apre da sé, li riconosce a distanza e gli va in moto.
1: Gli va in moto se uno pensa che debba andare in moto.
0: Sì, no, a loro
1: questo,
0: sì,
1: è pericoloso, questo è pericoloso. Questo è pericoloso. Se la macchina risponde,
0: si trasforma in moto.
1: Se la macchina risponde ai pensieri di chi la guida, penso che sia molto pericoloso.
0: Madonna, sarebbe una strage per la strada.
1: Molto pericoloso.
0: Va bene, noi però parliamo di automobili usando lo strumento radio e lo strumento musica. Naturalmente il viaggio, perché è di questo,
1: esatto,
0: quello che si tratta,
1: sì.
0: Il viaggio è contemplato, non so in quante milioni di canzoni, noi ne abbiamo scelte alcune,
1: ne abbiamo scelte 13. Ma potevano essere 3.000 invece che 13,
0: appunto.
1: Perché veramente ce ne sono tantissime e quindi anche noi celebriamo quello che è veramente un vero e proprio mito, perché l'automobile ha cambiato il costume della nostra società, sicuramente ancor più della minigonna. La moto è veramente una delle tante rivoluzioni che abbiamo avuto nel mondo moderno, è sicuramente stata l'automobile che ha cambiato anche lo stile di vita, tutto,
0: stile di vita. L'associazione non
1: forse ha cambiato anche l'ambiente, però
0: l'associazione,
1: vabbè,
0: che hai fatto con la miniconna di Mary Quant non è casuale, perché il detto donne e motori,
1: appunto,
0: gioia, e mi scusino le ragazze e le signore.
1: Mi scusino i motori.
0: Le ragazze e le signore che ascoltano, per la banalità dell'espressione, ma un'espressione che ricorreva soprattutto anni fa, insomma, e quindi che io riporto. Devo dire che
1: non ho mai
0: avuto dolori io.
1: Perché?
0: Mi è andata via anche la voce.
1: E la
0: radio
1: non
0: è
1: avuto,
0: la radio, quindi femminile.
1: Non hai mai avuto dolori perché hai avuto motori.
0: ho avuto canzoni, molte canzoni. Quindi siamo qua con il biplano e partiamo.
1: Partiamo, mettiamo subito in moto, guidiamo subito la macchina, e come non partire dai Beatles, che proprio in uno dei loro capolavori, Rubber Soul, dove l'album con cui diventavano adulti, perché fu l'album in cui ci fu la svolta, che da ragazzi per bene, ragazzi beat, avevano bisogno di qualcosa di più. A cominciare proprio da questa canzone. È vero che è una celebrazione dell'auto, Drive My Car, ma questo Drive My Car ha un doppio senso.
0: Una metafora.
1: Esatto, anche perché la ragazza protagonista dice: lasciami fare l'autista, insomma, guida la mia auto, è tutto così. Fra l'altro, questo brano, che fu registrato il 13 ottobre del 1965, è una canzone che nacque un po' male, insomma non gli tornava, si erano bloccati Paul McCartney.
0: Sì, sembra allora che l'origine della canzone fosse di Macca, no? Di Paul McCartney.
1: Esatto, Paul McCartney, sì.
0: Che giunse però, non riusciva a trovare.
1: Non riusciva a sbloccarsi. Allora
0: a bloccare.
1: In studio provavano questa You Can Buy Me Golden Rings, questo era il ritornello, e Lennon gli disse ma è banale questa cosa, e allora bloccati fino a che arrivò l'idea Baby You Can Drive My Car, e
0: però
1: da lì
0: sembra che
1: sbloccò.
0: Invece che rimanere in studio, lo sblocco avvenne in quella che era una notte tempestosa di pioggia dirompente nei dintorni di Londra, nella casa di John Lennon, dove arrivò Macca. E la casa si trovava in una delle zone di Londra, si chiama Weybridge, e aveva già la malattia in testa. Però diceva che il testo era disastrosa e lui disastroso, e lui lo sapeva. Il ritornello iniziava con "You can buy me diamond rings", un cliché, che è questa frase che avevano adoperato con i Beatles, lui e John Lennon, i coautori di solito della stragrande maggioranza delle canzoni, in passato almeno due volte. Lennon, appena sentì la bozza di questa canzone col testo, disse: ma questa è una solenne schifezza, il tema è troppo leggero. Che poi era una delle parole, delle frasi ricorrenti in bocca a John Lennon quando sentiva i testi di Paul McCartney. E questo non gli ha impedito però la coppia di scrivere dei brani immortali. E dunque John Lennon rielaborò un po' il testo e elaborarono poi tutto il tema anche musicale di Drive My Car, che poi c'è uno dei critici che si chiama Spritz, che lui dice
1: che
0: no,
1: non è un aperitivo, no?
0: No, non è uno spritz, insomma. Lui si chiama, ah no, Spitz, ecco.
1: Spitz.
0: E lui dice che, insomma, l'ha accreditato più a John Lennon che a Paul McCartney, ma queste sono quisquilie.
1: Per i cambiamenti che fece.
0: Sì.
1: Quindi, partiamo con la nostra trasmissione dedicata quest'oggi all'automobile, che prima ancora di essere mezzo di trasporto, ovviamente è simbolo di desiderio, e quanto mai in questa canzone. I Beatles lo avevano capito subito, perché in Drive My Car la macchina non serve soltanto per arrivare da qualche parte, la macchina serve per arrivare da qualche parte nella vita. Quindi Drive My Car da Robert Soul, sono i Beatles. Buon viaggio.

0: Quindi Beatles, Drive My Car, Beatles, John Lennon, Paul McCartney. Intervistato anni dopo, lui disse che in pratica il titolo di questo brano era un eufemismo per dire che andavano a... con le ragazze.
1: Esatto, magari in un parcheggio, chi lo sa, perché... L'automobile, oltre che essere stata ovviamente un'innovazione, sì, una rivoluzione moderna, è stata anche
0: Una rivoluzione
1: sessuale.
0: In quel caso diventava un porcheggio.
1: È stata una rivoluzione sessuale, perché prima dell'automobile, infatti, incontrarsi in privato era molto più complicato e l'automobile ha creato uno spazio privato fuori dalla casa. Per questo negli Stati Uniti, soprattutto negli anni 20, l'auto divenne rapidamente associata anche alla libertà sessuale dei giovani e improvvisamente il parcheggio diventò, chi lo sa, quello che ha detto Mauro, oppure un luogo molto più interessante di quanto suggerisca la parola parcheggio, no?
0: Sì, poi il brano che in quella notte tempestosa dove cambiarono a casa di John Lennon il testo, diciamo, i lavori sulla canzone si prolungarono sin dopo mezzanotte e fu la prima volta che erano solo in due, che due The Beatles e iniziarono a lavorare e andarono oltre mezzanotte, perché di solito, diciamo, all'ora di cena loro stendevano e quindi ci fu anche in ballo un'altra abitudine, non importante, rientra nel novero delle curiosità, ma si sa che la musica è anche curiosità.
1: Esatto.
0: È curiosa a se stessa, anche a noi, insomma.
1: Facciamo un salto temporale, ma anche di sonorità, dal 1965 al 1974.
0: Qui non andiamo nel parcheggio,
1: no,
0: ma nell'autostrada.
1: Infatti, se i Beatles raccontano la macchina, i Kraftwerk raccontano quello che è il sistema stradale, dove andare, ovvero l'autostrada. Quindi ora io adesso vado a fare un giro e ci vediamo fra una ventina di minuti, perché
0: sì,
1: il brano dura 22 minuti, ovviamente ne manderemo solo una piccola parte, impossibile.
0: 39 secondi.
1: Autobahn, quindi nella versione originale proprio 22 minuti, in pratica un'intera facciata. Il singolo invece in realtà fu tagliato fino a poco più di 3 minuti, ovviamente. Fu registrata nel 74 e rappresenta una delle prime grandi dichiarazioni della musica elettronica pop. Pensa quanta influenza hanno poi creato i Kraftwerk intorno a loro, a partire proprio da un brano come questo, da una composizione che brano lo ascolteremo noi in una versione che è un po' brano, perché la taglieremo, ma insomma definire brano qualcosa che occupa un'intera facciata di un disco, insomma, non è semplice.
0: Diciamo che i Kraftwerk possono essere anche sono stati avanguardia.
1: Eh sì.
0: E dato il successo, avanguardia elettronica / pop.
1: Sì, brano che poi in realtà racconta l'autostrada, quindi dovrebbe raccontare la velocità, invece diciamo che dal punto di vista musicale fa quasi il contrario, perché il brano è ipnotico, ripetitivo, ha la sua regolarità e ti mette nella condizione mentale di chi guida per ore e ore in autostrada, che ha visto, come si dice, velocità di crociera e avanti. Il paesaggio scorre, il motore gira, la strada continua e loro utilizzano, come abbiamo appena detto, sintetizzatori, vocoder, strumenti elettronici, anche per evocare proprio il movimento delle automobili. Loro, insomma, alla macchina in generale hanno dedicato grandissimi album e quindi anche questo Autobahn.
0: Questo si parla del 74, addirittura due decenni dopo, circa metà degli anni 90, uno dei guru della nuova scena in quegli anni lì, negli anni 90, dance, Derek May si chiamava, attesterà che la techno, quindi un altro genere musicale legata molto alla musica anche dei Kraftwerk, non è nient'altro che George Clinton e Kraftwerk chiusi insieme dentro un ascensore, quindi neanche dentro l'automobile, un ascensore vero e proprio. Ci ascoltiamo un pezzo, va bene?
1: Ricordiamo anche Africa Bambaataa, parti proprio dai sample dei Kraftwerk, insomma, hanno veramente aperto tantissimi mondi.
0: Tangerine Dream, ancora prima.
1: David Bowie, per esempio, non avrebbe mai fatto la trilogia berlinese se non avesse ascoltato Kraftwerk e essersi innamorato proprio di questa musica. Vai, facciamola partire piano piano, in sottofondo. Eccola qui che arriva. Mettiamo in moto.
0: Sì.
1: Questo. Che poi in realtà il nostro viaggio deve partire da questi rumori, no? Questa macchina che parte. Però secondo me era giusto iniziare con i Beatles, perché sono stati i primi, perché il mondo non sarebbe così senza di loro.
0: Sì,
1: hanno cambiato tutto.
0: Il mondo della musica.
1: Hanno inventato tutto.
0: Ma non solo il mondo della musica.
1: Quindi Kraftwerk, Auto Bahn.

0: autobahn,
1: questo suono ipnotico. Fra l'altro, l'idea dei Kraftwerk, come hai detto prima, insomma, era talmente nuova che il pubblico inizialmente non sapeva bene dove collocare questo brano: rock, elettronica, musica sperimentale. In effetti, come sentite,
0: tanto io acchiappo le zanzare.
1: E quindi in realtà stavano inventando qualcosa che sarebbe arrivato anni dopo in tutto, nella musica dance, nella techno, nella synth pop. Con i Kraftwerk, quindi, l'automobile con questo album smette di essere un oggetto e diventa un ambiente. Non ascoltiamo più la macchina, ascoltiamo il mondo dal finestrino della macchina, che è una cosa diversa. Poi nel brano successivo, nella macchina, in realtà ci chiuderemo usandola un po' come fortezza, ma questo ne parleremo fra poco. No, Mauro?
0: Sì, poi anche qui ritorna in ballo il tema del sesso, perché qualche volta, sì, in maniera leggera, ora non è che voglio fare un porno biplano.
1: Poi Kraftwerk, non credo che fosse.
0: Poi erano due teutonici, a vederli sembravano anche un po' rigidi. Quindi l'amplesso tra uomo e macchina come approdo di questa nuova musica, e poi un'amplificazione, una soprattutto materializzazione delle visioni metropolitane di Fritz Lang, noto regista
1: Metropolis.
0: Tedesco, Metropolis, insomma, quindi le profezie anche anticipate nella loro musica di un futuro cibernetico, no? E quindi anche informatico, di social, c'era già un po' di futuro, di sguardo presbite, non solo nella musica, ma anche per una probabile società che cambiava, che stava arrivando.
1: Pensa che quando ero piccolo si pensava che nel 2000 le macchine volassero, no? Che ci sarebbero stati problemi per tipo Blade Runner
0: che
1: volavano.
0: Infatti mi è venuto in mente Harrison Ford dentro la macchina
1: ancora,
0: che vola.
1: Invece ancora vanno sulle strade, magari sono tecnologicamente più avanzate, però alla fine vanno come andavano le prime macchine, no? Come le prime macchine, poi la macchina è il mezzo più veloce, insomma, il mezzo che ha cambiato un po' pensa che prima si andava a cavallo, in bicicletta, a piedi, quindi la macchina ha cambiato tutto. E c'è stata anche una multa per eccesso di velocità. La prima multa, che adesso farebbe ridere ovviamente, è accaduto nel 1896. Walter Arnold, siamo in Inghilterra, fu fermato perché viaggiava a circa 8 miglia orarie, mentre il limite era 2. Ma la cosa straordinaria non è che è stato multato e fermato, è che il poliziotto che l'ha inseguito per fargli la multa era in bicicletta. E quindi la prima corsa automobilistica della storia può essere questa, e probabilmente fu questa: un'auto contro una bicicletta, e vinse la bicicletta perché il poliziotto raggiunse l'automobilista.
0: Ora, a parte queste cose che sembrano ironiche a tempi nostri, ma erano molto serie a quei tempi là, allora, forse il gruppo più preferito in assoluto dei Kraftwerk erano i Beach Boys. Cioè, chiaramente il genio di Brian Wilson, no? Però, e tutto questo testo di Autobahn, se uno va a tradurlo, è palesemente ironico, beffardo, direi anche sardonico. Infatti dice: davanti a noi si distende una vallata larga, il sole brilla con raggi sfavillanti, la strada è un nastro grigio con strisce bianche e bordo verde, ora accendiamo la radio, dall'altoparlante escono i suoni. Ma dietro questo apparente nonsense si cela l'ottimismo naif dei Kraftwerk. Oggi ce l'hanno
1: okay, quindi,
0: con il mio telefono.
1: Quindi Autobahn dei Kraftwerk, il secondo brano che abbiamo scelto quest'oggi per questa trasmissione del biplano interamente dedicato all'automobile. Quindi Kraftwerk che celebrano il viaggio, l'autostrada, e invece Gary Numan, che sicuramente è uno di quelli che è nato nel periodo post-Kraftwerk, anche per la sua innovazione per quanto riguarda il pop elettronico. Con lui la macchina diventa appunto quasi quasi una sorta di fortezza personale. Pubblica Cars nel 1979.
0: Un rifugio sicuro.
1: Esatto. Nel suo primo album, The Pleasure Principle, uno dei brani fondamentali di quella che è diventata poi la New Wave elettronica. Insomma, se pensiamo ai brani più rappresentativi di questo genere, Cars di Gary Numan c'è sicuramente. L'automobile, che nella cultura rock rappresenta libertà e viaggio, invece per Gary Numan diventa un rifugio tecnologico, e non potrebbe essere altrimenti, vista la sua in qualche modo anche glacialità. Dentro la macchina sei protetto e fuori c'è il mondo. È quasi una visione anticipatrice dell'uomo contemporaneo, che è chiuso nel proprio abitacolo, protetto dalla tecnologia. Questo è quello che vedeva Gary Numan nel 79, che adesso vediamo tutti, insomma. Quindi dalla libertà di Drive My Car, con cui abbiamo cominciato, alla paranoia di Gary Numan, la macchina non è più soltanto qualcosa che ci porta via, che ci porta a viaggiare anche nel doppio senso dei Beatles, è qualcosa dentro cui ci nascondiamo.
0: Sì, esatto. Bisogna risalire anche a un suo racconto che fece durante l'intervista, dopo l'uscita del singolo e dell'album. Gary Numan ha raccontato di aver scritto il testo di questo brano dopo aver vissuto un episodio di road rage, vale a dire di rabbia stradale, a Londra, in cui alcuni automobilisti avevano cercato di aggredirlo mentre era in macchina. Lui si era chiuso all'interno dell'auto, sentendosi anche al sicuro. Quindi la macchina come rifugio, l'hai detto tu prima, Stefano, e la canzone però riflette anche il distacco emotivo e l'alienazione dell'era moderna, temi cari a Numan, che preferiva la compagnia delle macchine a quella delle persone. Anche questo non aveva tutte le rotelline a posto, però sembra che per essere geniali nella vita deve mancare qualche
1: rotella.
0: Sì, qualche volta, no, però ora, siccome non la conosco la genialità, se non per sentito dire, non la posso descrivere in pieno. Posso però dire che la prossima canzone è Cars di Gary Numan.

0: Gary Newman Cards, questo brano, singolo di grande successo dal Pleasure Principle, è stato, viene prima di un altro brano di grande successo di Gary Newman, Our Friends Electric, che lui aveva scritto qualche mese dopo con il gruppo dei Tubeway Arm.
1: Ebbene, quindi Gary Numan, che è sicuramente, insomma, un'icona per quanto riguarda la new wave elettronica. Poi l'abbiamo anche mandato in una delle ultime puntate della passata stagione, no? Un brano dal vivo, se non sbaglio. Abbiamo raccontato anche qualcosa su quello che significava avere un disco di Gary Numan nei primi anni 80, fine anni 70. Adesso è vero che oggi parliamo di automobile, però insomma, prima che l'uomo si mettesse a sedere in un'auto e quindi diventasse autista, conduttore, c'erano i treni, e tu lo sai bene, non c'eri all'epoca prima che inventassero l'automobile, però no, nel treno ci sei stato molto.
0: Da prima.
1: Da prima addirittura.
0: È uno scherzo, però insomma.
1: Un po' come Leonardo in Non ci resta che piangere, due binari, prendi due... Com'era? Due cose di ferro lunghe, vai.
0: Io da molto piccolo mi regalarono, allora la marca era Rivarossi, mi regalarono un trenino elettrico.
1: Un trenino, certo, a chi non l'hanno regalato, certo. Quindi al treno e al viaggio in treno è dedicata la canzone dei Ram che ascoltiamo adesso.

0: state, qualcuno dice una produzione troppo ridondante, il disco fu difficile da fare, andarono un po' in giro a cercare il produttore adatto senza poi mai accontentarsi, e poi arrivò la svolta psichedelica. A metà degli anni 80 ci fu questo movimento che venne chiamato neo psichedelico, che ebbe grande risalto. Io ricordo i Green or Red, i Dream Syndicate, insomma c'era davvero tanti gruppi all'epoca, anche in Italia c'era una scena molto importante, anche i REM furono affascinati da queste sonorità, e quindi fecero questo album,
1: tra un
0: secondo
1: sogno,
0: me bellissimo.
1: Tra un sogno e l'altro.
0: Tra un sogno e l'altro, esatto. E quindi dedicarono questa Driver 8, che noi l'abbiamo inclusa in questa trasmissione perché Driver 8 è anche un modo di guidare. Loro si riferivano al treno, perché quando pensavano alla mobilità, loro dissero: quando pensiamo alla mobilità pensiamo all'automobile, ma prima dell'automobile c'era la ferrovia, e quindi di questo parlava il brano Driver 8. Da Fables of the Reconstruction, questi sono i REM.
2: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi.

0: REM, Driver 8.
1: Esatto, che tra l'altro era uno dei brani anche, diciamo, più orecchiabili di questo disco psichedelico Fables of the Reconstruction 1985 per i REM, Rapid Eye Movement.
0: Quindi anche in questo caso il treno, un mezzo di locomozione

0: movimento di trasporto persone, ma non solo, implica non solo la fuga, ma anche la possibilità di vagabondare. E allargando il significato, la metafora anche del tema contenuto in questo Driver 8, probabilmente il viaggio non come abbandono di luoghi in cui non si vuole stare, ma il viaggio come simbolo di conoscenza, per conoscere altri luoghi, altre persone, altri momenti, altre situazioni, altre opportunità, e quindi di sentirsi anche più parte della comunità, della nazione, quindi in questo caso dell'America.
1: È vero.
0: Quindi.
1: E quindi questo per quanto riguarda i Ram. Allora, adesso quindi continuando il nostro viaggio, passiamo a uno dei brani più toccanti sicuramente dell'intera scaletta, perché questa è più che un brano, è davvero una preghiera, una sorta di preghiera che pensa che uscì in un bar nel 1970, quindi fra una bevuta e l'altra, quindi immagino che situazione fosse, però qui Janis Joplin chiede a Dio una Mercedes Benz, però non è una preghiera, è una presa in giro della società che ha trasformato anche la felicità in qualcosa che quindi si può comprare, quindi non è che chiede la macchina, chiede altre cose in questa preghiera ironica di Janis Joplin.
0: Sì, mette in luce quindi l'assurdità di trattare la preghiera, quindi l'amore verso Dio, verso il divino, come una transazione per status symbol, quindi anche possedere una Mercedes Benz, però lei aveva una Porsche.
1: Esatto.
0: Sì, che gliel'aveva venduta un amico a un prezzo veramente modesto, ecco.
1: È vero. E quindi insomma qui in pratica la macchina diventa il simbolo dell'America consumatrice, e Janis Joplin che con questa canzone, chiamiamola canzone, in realtà è un pezzo che lei registrò interamente a cappella, l'ultimo brano delle session di Pearl, di quel meraviglioso capolavoro, e lei sembra voler dire quanto vale quello che possediamo, e tutto questo lei però lo chiede ridendo, quindi insomma per me è un capolavoro questo piccolo brano, che poi
0: sì,
1: dura veramente poco.
0: E poi è stata l'ultima registrazione che lei ha fatto, perché dopo qualche giorno purtroppo è deceduta a un'età, mi sembra 27 anni.
1: Certo,
0: no?
1: Lei fa parte
0: anche
1: del club dei 27. Purtroppo sì.
0: Io direi di ascoltarcela, al limite se ci viene qualche altra idea in fondo.
1: Questa va
0: ce
1: ascoltata,
0: la
1: il religioso silenzio.
0: Il religioso silenzio, però io faccio il tifo per la Ferrari e non per la Mercedes-Benz.
1: Va bene.
0: Intanto salutiamo Andrea Cherubini.
1: Ciao Andrea. Ciao.
0: E anche la grande mitica fotografa Antonella Piselli. Ciao anche a lei. Janis Joplin.
2: This is a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: Eh? quando uno, ha, il, quando uno ha il blues.
0: Ringrazia,
1: dentro.
0: Ringrazio. Perché è andata così, era giovedì, primo ottobre del 1970, allo studio di registrazione Sunset Sound di Los Angeles, LA. Insomma, Janis Joplin chiede al produttore Paul Rothschild di far partire la registrazione a una canzone che vorrebbe cantare. E questa l'aveva scritta insieme a Bob Newhart e sì, il poeta Michael McClure.
1: Erano nel bar la sera prima.
0: E quindi... E chiede soprattutto che di non far intervenire la band di supporto lì presente in studio, che erano i Full Tilt Boogie, e presente sempre lì pronta all'azione i turni, quelli che si chiamano i turnisti, un tempo si chiamavano turnisti. Joplin, Janis si avvicina al microfono e fa una dichiarazione: vorrei cantare una canzone di grande importanza sociale e politica. E questo lo dice con un tono particolare di voce e soprattutto un certo luccichio negli occhi. Fa così, poi inizia a cantare esercitando quello che è un controllo pieno di sentimento sulla sua enorme voce e intrisa di whisky. Oh signore, non mi compreresti una Mercedes-Benz? Tutti i miei amici guidano Porsche. Devo rimediare. Questa è la prima parte.
1: Esatto. E quindi Janis Joplin, questa era Mercedes Band dal 1970 al 1973. E qui l'automobile diventa un ricordo personale, perché non è un'automobile bella, non è sexy, non è, che so, ultra potente, ma è un'automobile vecchia. Vecchia però è l'automobile a cui Tom Waits è legato e a cui dedica questo brano veramente meraviglioso del 1973.
0: Sì, è come se anche lui dicesse, cioè possiamo anche avere o successo oppure essere noi stessi, che è la cosa più importante, nonostante un'automobile vecchia, quindi non alla moda, non che attira ragazze e quant'altro. Ma lui le ragazze ce l'aveva e c'aveva anche un bel pianoforte e soprattutto una voce che in questo album, che è il primo, Closing Time, non era così...
1: No, no, ancora non era la voce...
0: Però era una bella voce profonda, che un brano come questo, che poi fu ripreso dagli Eagles nel terzo album, On the Border...
1: Gli Eagles gli fecero un grande regalo, perché fece, ovviamente gli arrivò un
0: anche
1: sacco di soldi.
0: Anche lui li ha ripagati con un sacco di commenti positivi all'incontrario.
1: Insomma, lui non piaceva
0: no, assolutamente.
1: Per niente la
0: poi
1: versione
0: magari,
1: degli Eagles.
0: Se io direi di ascoltare questa versione, sì, perché è un brano bellissimo.
1: Brano bellissimo.
0: E io mi ricordo ancora... questo album Closing Time, che ogni tanto
1: Marta o qualcosa,
0: sì,
1: lo tiriamo
0: sempre,
1: fuori,
0: lo tiriamo fuori,
1: è un capolavoro,
0: non si trovava, non c'era verso, e quindi in pratica l'ho avuto, ma credo 3 o 4 anni dopo, quindi, grazie al negozio in Corso Italia. Ciao Simona, lei ancora non c'era, era piccolina.
1: No, era piccolina, c'era
0: piccolina,
1: arrivo, no, ma
0: quando c'ero io arrivo un po' dopo, insomma. C'era, ma c'era. E quindi quando il viaggiatore della EMI portò qualche copia di importazione di Closing Time, la prima fu la mia. L'aspettavo con ansia. Intanto ascoltiamoci All 55, che è il nome appunto di un'automobile di Tom Waits, che è un brano che vale sempre la pena, a qualsiasi orario e in quale giorno, di ascoltare e alzare quindi il volume. A dopo.
3: 2, 3, 4.

0: Inizia con quel 1, 2, 3, 4, come dire, oh, ci sono. Inizia la grande storia musicale, se volete anche umana, di Tom Waits. Allora, abbiamo detto che questo brano era anche nel terzo lavoro on the board degli Eagles. Ricordiamo che lui poi, insomma, dice: a me gli Eagles non mi piacciono, la versione è troppo sdolcinata, insomma, poco spessore, poco vissuta.
1: Si stava anche orientando verso altre sonorità
0: quindi
1: che poi
0: è comprensibile, quindi. Però ricordiamoci che l'album On the Board, dove è contenuta questa versione, è stato messo nella Rock and Roll of Fame quindi quello degli Eagles, quindi
1: penso tutto. Che all'epoca Waits non avrebbe fatto non ha fatto scomodo ricevere tutti i diritti d'autore di quel brano, che non era il Tom Waits di adesso, che insomma famosissimo, che ha avuto la carriera che ha avuto nei primi tempi, insomma, era abbastanza sconosciuto, diciamo.
0: Suonava tardanotte pub di dubbia fama, come si dice, però insomma aveva accanto per un po' di tempo anche la grande Ricky Lee Jones.
1: Ricky Lee Jones, è vero, sì. E quindi qui
0: anzi, si parlava di un triumvirato con Chuck E. Weiss.
1: Poi quante copertine, ricordi anche Blue Valentine con quell'automobile. Insomma, l'automobile è sempre stata un po' un'icona nella musica di Tom Waits, e in cui in questo brano, diciamo che la macchina, la vecchia macchina a cui dedica questa canzone, questo
0: a
1: ricordo
0: Cadillac,
1: personale.
0: Cadillac del 55.
1: Sì, questa Buick Roadmaster del 55. Diciamo che la macchina in questo caso porta Tom Waits attraverso quella che è la notte americana, una notte americana che secondo me ha continuato proprio a portarlo in giro, Tom Waits, e a regalarci quei meravigliosi album che ci ha regalato nel corso della sua carriera.
0: Io mi ricordo anche Well My Time Went So Quickly I Went Lickety Split Out Through My Old 55 il mio tempo passava così velocemente, io scendevo altrettanto velocemente dalla mia Oldsmobile 50-50 quindi uno dei pezzetti, diciamo, che colpisce più di All 55.
1: Allora c'entra il prossimo brano, possiamo andare con il prossimo
0: brano, entrare.
1: E quindi la vecchia macchina di Tom Waits, adesso invece questa vecchia macchina andiamo a trovarla in Brasile con un altro grandissimo artista, perché se Janis Joplin prima voleva una macchina nuova, invece Roberto Carlos, perché lui, di lui che parliamo, racconta ancora una storia come Tom Waits di una vecchia macchina, e quella vecchia macchina diventa simpatia, libertà, adolescenza, identità. È il Brasile diciamo della gioventù di quegli anni, della Jovem Guarda, il movimento musicale fondamentale della cultura pop brasiliana degli anni 60, di cui Roberto Carlos poi fu figura centrale. Quindi la macchina, come diceva lui, come appunto vuole spiegare in questa canzone, la macchina non deve essere nuova per essere importante, a volte è proprio il contrario, più è vecchia più storie contiene, che è un po' il concetto che ci ha raccontato anche Tom Waits nella sua All 55.
0: E fra l'altro questo brano diventa anche la seconda canzone di successo dell'intera carriera di Roberto Carlos, nella sua è una versione portoghese, poi la fa anche spagnola, credo, che è una lingua un po' diversa, di Road Hog, che era dell'americano John D. Loudermilk. Quindi è una cover, come si dice, ma la porta al successo Roberto Carlos. Ve la passiamo e noi ci risentiamo.
1: Sentiamo dopo. Questa è O'Callum Beck, Roberto Carlos.
2: Essa è una das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante.

0: Il Biplano, Music First.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Mauro Gioacchini e Stefano Fregai. Ora c'è il Biplano.

0: sembra che c'era una bella intesa.
1: Mamma mia, bellissimo. Questo è veramente uno dei brani più raffinati dell'intera nostra scaletta, un brano bellissimo. L'indimenticabile voce di Gian Maria Testa, uno che il viaggio lo conosceva bene, se non altro per i tuoi motivi, insomma, anche lui ferroviario. Fra l'altro
0: faceva il capostazione a Cuneo.
1: A Cuneo, lui nato ad Alba nel 1958, scomparso a marzo, se non sbaglio, il 30 marzo del 2016, quindi quest'anno sono i 10 anni, ci sono stati molti ricordi giustamente a lui dedicati, insomma un grandissimo artista. Fra l'altro la compagna, la moglie, ricordando appunto la Gian Maria Testa, diceva che lui si sentiva più ferroviere che artista, quindi questo dovrebbe farti piacere.
0: Ma io mi ricordo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Il concerto lì a Monte San Savino, passano, noi eravamo fuori che si parlava, e io quando mi venne spontaneo di dire ciao collega, e lui si fermò subito, ci siamo messi a parlare, quindi era come se capì subito che era un altro ferroviere quello che allora facevo. Il ferroviere e basta, erano i tempi che facevo il ferroviere e basta e quindi non facevo più radio già da un bel po' e neanche avrei pensato di rifarla, e quindi chissà se mi sarebbe andata via la voce lo stesso, ma
1: chi lo sa, quello misteri della voce.
0: Mi sto allenando per fare i prossimi programmi telepatici.
1: Muti.
0: Telepatici.
1: E quindi
0: muti ce l'ho, no? Le playlist che vanno.
1: Esatto, sì.
0: Consiglio quelle della notte io, dalle 20 in poi.
1: Quindi abbiamo ascoltato l'automobile per questa trasmissione che stiamo dedicando proprio a questo mezzo, all'automobile, questo simbolo di libertà. E questa è la canzone appunto di Gian Maria Testa, con l'avrete riconosciuta senz'altro perché è inconfondibile, la tromba di Paolo Fresu. Brano che fra l'altro è stato incluso anche in quella monumentale raccolta che Paolo Fresu fece per celebrare, se non sbaglio, i 60 anni.
0: Sì, e 50 anni. Suonati.
1: E un brano che è bellissimo, insomma, questa intesa fra loro due praticamente perfetta, un brano che
0: sì, riesce... perché sono stati amici in giro,
1: molto,
0: no?
1: Molto amici.
0: In originario,
1: hanno suonato spesso insieme.
0: Sì, addirittura parlavano di fare un libro, per dirla nella lingua di Paolo Fresu, sul porcheddu, sul maiale. Perché si dice, no, che del maiale non si butta via niente, carne prelibata in tutte le varie tipologie di utilizzo, diciamo così, e quindi nelle loro scene, nei loro ritrovi musicali e non, soprattutto umani, musicali ed oltre, parlavano di scrivere un libro. Il progetto era scriviamo anche oltre che fare musica e fare le scene sul porcheddu, sul maiale, cosa che purtroppo non è avvenuta.
1: Sì, se n'è andato veramente troppo presto Gian Maria Testa, aveva 58 anni e insomma,
0: e quindi,
1: e adesso sono passati 10 anni dalla sua scomparsa.
0: In originario il brano si trovava in un album di Gian Maria Testa del 95, Mongolfiere,
1: che poi c'era anche l'edizione uscita in Francia, credo anche prima che in Italia. Va bene, quindi Gian Maria Testa, questa nostra trasmissione dedicata all'automobile. L'automobile.
0: Sì, oggi poi, fra l'altro, visto che siamo partiti con l'automobile, sì, possiamo anche rallentare, perché abbiamo fatto un calcolo, ci scappa benissimo, non da andare in, ma c'entra, come si dice, di programmare tutte le canzoni dall'inizio alla fine e fare anche una bella chiacchierata.
1: E se troviamo un ingorgo?
0: Se troviamo un ingorgo, allora caro Lucio, che poi è uscito, no? Ciao, sono Lucio. Questa raccolta nuova di brani rimasterizzati.
1: Ah sì, no, lo sapevo. No?
0: Sì, sì, si è uscita qualche giorno fa.
1: Ok.
0: Di Lucio Dalla.
1: Lucio Dalla, perché è di lui che parliamo? Perché il prossimo brano è veramente una chicca, perché è uno dei brani che sono tratti da quel capolavoro che è stato Automobili, scritto con Roberto Roversi nel 1976, quindi la collaborazione fra i due. 2 l'automobile diventa metafora della società industriale italiana. Ovviamente Lucio Dalla, con la sua incisività molto molto efficace, riesce a raccontare con questo disco un qualcosa che racconta ovviamente quello che stava accadendo alla società italiana, un po' come faceva anche Pasolini a quei tempi. Anche Lucio Dalla credo che da quel punto di vista abbia sempre avuto uno sguardo molto acuto sulle cose, l'ha avuto fino alla fine. Quindi l'ingorgo è perfetto il brano che andremo ad ascoltare, perché l'automobile nasce come simbolo di libertà, vado dove voglio, poi però tutti comprano una macchina e improvvisamente nessuno va più da nessuna parte, perché le macchine comprate sono troppe. È una delle grandi contraddizioni della modernità, no? L'ingorgo
0: sì, era diventato anche uno status symbol che poi fa presto a dissolversi, proprio per l'impossibilità di utilizzare bene questo mezzo, che non è solo di trasporto, come nelle varie canzoni programmate, esatto, prima di questa abbiamo messo in evidenza. E anche questo ingorgo è un ingorgo che si viene in pratica a creare, una sorta di ingorgo tra lui e chi gli scriveva i testi, che era il poeta Roberto Roversi.
1: Sì.
0: Tant'è vero che già in questo lavoro iniziano a prendersi le distanze, perché alcuni di questi brani erano stati messi in una esibizione teatrale, musicale, e Roberto Roversi, quando si parlò di album, voleva seguire in pratica la scaletta dello spettacolo teatrale, ma Lucio Dalla gli ha voluto dare una successione, una scelta di brani un po' diversa, e lì iniziarono in pratica
1: gli attriti
0: che tutto sommato segnarono l'inizio di Lucio Dalla mainstream.
1: Sì, esatto, da lì in poi
0: è inutile stare a, diciamo, ricamare tanto album come Automobili, poi Piazza Grande, tutti i brani, no? La casa in riva al mare, per parlare ancora di quelli prima, bellissimi, ma dischi quali Allegria, Disperato, Eroico Stomp, Attenti al Lupo, Come profondo il mare e tantissimi altri sono venuti dopo questo. E quindi perché? Perché hanno permesso a Lucio Dalla di esprimere anche con i versi, con le parole, quello che poi lui ha messo in musica.
1: Disco bellissimo.
0: Questo
1: Automobili
0: non toglie che è un disco meraviglioso.
1: Disco bellissimo. E tra l'altro è
0: 76 qui, l'anno che ho iniziato le trasmissioni radiofoniche, e quindi me lo ricordo bene, perché a parte Nuvolari, no, il brano più veloce, forse più semplice, più orecchiabile, poi i brani.
1: Infatti io ho voluto appunto oggi mettere un qualcosa di diverso, perché questo è un disco che ancora oggi viene messo fra i capolavori del prog rock italiano. Quindi insomma il prog rock italiano ha avuto degli eccellenti dischi, quindi insomma è un onore per questo album essere messo in quei capolavori.
0: Ma non solo, questo è un brano 6 minuti virgola, no? Credo che sia la lunghezza, se mi ricordo bene, dove ci sono gli spunti jazz che anche nel modo di cantare e in qualche aspetto musicale della musica di Lucio Dalla ci sono sempre stati.
1: Eh sì, lui è nato dal jazz.
0: Le svisature che fa, l'utilizzo del suono del clarinetto, del sassofono che utilizzava ogni tanto, non spesso, venivano le improvvisazioni, no? Sia vocali che strumentali fanno parte del repertorio jazz di Lucio Dalla.
1: Ok, allora questo è l'ingorgo.
0: Benissimo, Lucio Dalla da Automobili.

0: capolavoro, capolavoro.
1: C'è il jazz, si sente. Allora, lo spettacolo capolavoro che ho detto prima, che aveva fatto insieme a Roberto Roversi, che è autore dei testi, e quindi da cui diciamo si è ispirato Lucio Dalla per questo lavoro, ma anche Roberto Roversi, era uno spettacolo della coppia, sempre Dalla Roversi, diciamo trasmesso anche alla RAI, e lo show si intitolava Il futuro dell'automobile e altre storie, e proponeva quindi diverse canzoni a tema. Ebbe un bel successo e, visto dato questo, Dalla decise di incidere alcune di queste canzoni per una sorta di concept album, nonostante Roversi non fosse d'accordo, come ho detto prima, perché lui preferiva pubblicare lo spettacolo integralmente. Infatti Roberto Roversi, il poeta scrittore, decise di non firmare le canzoni col suo vero nome, ma solo sotto lo pseudonimo si scelse Norisso, che era un aristocratico veneto del Settecento. Ecco, questa è la curiosità.
0: Disco che ebbe anche una serie di musicisti pazzeschi, sì. Insomma, c'era Tony Esposito alle percussioni.
1: Gli Stadio, no?
0: E poi c'era il pianoforte che veniva suonato da Ron Rosalino, cioè la madre.
1: Erano quattro, tre o quattro che si alternavano.
0: E poi c'era fra questi anche Carlo Cialdo Capelli, che ho avuto la fortuna di conoscere proprio nel festival in Casentino, naturalmente pianoforte. Lui ormai è uno storico frequentatore di quel festival ed è veramente un personaggio fantastico. E quindi lo guardavo suonare, lo ascoltavo, e lui che raccontava il disco di Lucio Dalla di un capolavoro. Veramente incredibile, insomma, un personaggio fantastico. E lui cioè, ha messo lo zampino, dico lo zampino perché chi lo ha visto dal vivo lo sa, insomma, lui suona anche con i piedi qualche volta, si diverte a e quindi veramente, insomma, aver messo lo zampino in quel disco è tanto.
1: E poi c'erano anche due musicisti che poi andarono a formare gli Stadio, gruppo sempre molto amico di Lucio Dalla, erano Giovanni Pezzoli e Marco Nanni.
0: Quindi abbiamo, visto che il nostro programma è dedicato all'automobile,
1: salutiamo Fabio Mugelli.
0: A proposito, anche lui è appassionato di auto come te, insomma, di Formula 1.
1: Di Formula, per il momento abbiamo vinto solo due volte quest'anno.
0: Ok.
1: Quindi poco, non si vince il mondiale dal 2007.
0: Ci consoliamo con Antonelli, dai.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo inventato l'automobile per andare più veloci, come dicevamo prima, poi abbiamo comprato tutti un'automobile, abbiamo scoperto l'ingorgo. L'abbiamo ascoltato con Lucio Dalla, ma adesso andiamo invece direttamente in quella che è la mitologia italiana, perché la Fiat 1003, io credo che si possa dire dal nome di una macchina, abbiamo parlato di Mercedes con Janis Joplin, andremo alla Topolino, quindi adesso andiamo alla Mercedes, alla Fiat 1003, e 1003 è proprio il titolo del brano, insomma, questo è il simbolo dell'automobile, l'automobile,
1: sì, gli
0: è
1: anni simbolo, 60.
0: È il simbolo dell'Italia che cambia,
1: sì,
0: no?
1: Gli anni 60, cioè la Fiat,
0: esatto,
1: che
0: la 1003
1: inizia a produrre,
0: cambia la società, e Modugno racconta la macchina con quella miscela che lui aveva in molte sue canzoni di ironia, sensualità e teatralità tipica del suo modo di interpretare, e qui c'è tutto. Ovviamente c'è anche l'elemento sociologico, che è molto interessante, insomma, visto che è la macchina che cambia l'Italia. Negli anni 60 l'automobile italiana diventa veramente un oggetto di emancipazione. Avere la macchina significa poter andare al mare, uscire dalla città, incontrare qualcuno, fare una gita, quindi la macchina diventa, da questo punto di vista, una vera e propria rivoluzione. Evoluzione sociale. Come potevi prima allontanarti dalle città, al di là dei treni, pullman, quello che vuoi, però insomma con la macchina, infatti da lì gli ingorghi sono nati, no? Tutti al mare la domenica. E
1: infatti Torino, no? Fece un boom economico, forse anche come rivalsa, se non altro fu combustibile, no? Perché avevano spostato la capitale d'Italia, fece un intermezzo da Torino, fu messa a Firenze, poi andò a Roma ed è rimasta a Roma. Quindi,
0: credo, almeno fino ad oggi.
1: Penso, no?
0: Fino ad oggi sì. Va
1: no,
0: bene, quindi.
1: Ma lo vuoi dire a me che ho fatto la guardia al Quirinale?
0: Sì. Senta, addirittura. Il granatiere Mauro Giovacchini. Allora, quindi ascoltiamola questa 1003 di Domenico Modugno, grandissimo Domenico Modugno, che quando insomma tirava fuori questi brani tirava fuori tutta la sua grandissima ironia.
1: Sì, che poi era composto da lui nel 61, originariamente era un disco 45 giri, direi fuori commercio, non fu neanche pubblicizzato, e poi l'hanno rimesso in un'antologia che si chiama Tutto Modugno, Mister Volare 1956-1964. Il boom economico ce l'ascoltiamo, quindi la 1003 Domenico Modugno.

0: grandissimo, grandissimo Domenico Modugno,
1: sì, in sarà poche semplici frasi entra nella profondità del tema, gli anni 60, la ripartenza, il boom economico e la Fiat, Torino è la città più cantata. Guarda Stefano, ti leggo così per curiosità alcune altre canzoni di quelle che non abbiamo scelto che riguardano in breve l'automobile. Sono poche.
0: Che fai, prepari un'altra scaletta?
1: No, allora, allora Eugenio Finardi, 500 sogni. Torpedo Blu, Giorgio Gaber. L'operaio della Fiat, vabbè, lo sentiremo dopo. 70, 80, 90, 100 di Baglioni. Y10 Bordeaux, Silvestri. Mercedes-Benz, Loredana Bertè. Come devo andare, 883, Achille Lauro, Rolls Royce. Lamborghini, Ghe Pequeño, feature Sfera e Basta. Il mezzo, il Pacante, feature Emischilla. 500, Elio e le storie tese. Guido Piano, Fabio Concato. Andavo a 100 all'ora, Gianni Morandi. Marlon Brando, è sempre lui, Ligabue. Verso altri lidi, Uomini di mare. Tanto per dirne qualcuna, me li sono stampati.
0: Sì, qualcuna era, qualcuna a dire la verità era anche in scaletta, poi non ti dico quali, però però c'era.
1: Qualcuna era anche
0: l'ultimo.
1: una solenne.
0: Poi, vabbè, qualcuno è, sono artisti che un po' fuori dal nostro mood.
1: Sì, comunque, così, però hanno avuto successo, no? Sai,
0: molto,
1: no?
0: Molto. Molto. Molto. Quindi, dalla 1003, simbolo degli anni 60, andiamo indietro invece a trovare un'altra macchina, sempre della Fiat. Questa volta siamo proprio nella macchina italiana per eccellenza.
1: Sì, il nome era quasi alternativo. Topolino, che in realtà era il primo modello forse della 500,
0: sì,
1: no?
0: Esatto. E fratto, insomma, noi dedichiamo questa puntata interamente alla macchina nel periodo in cui viene tolto il bollo auto. Fra l'altro proprio oggi ho pagato un bollo auto di qualche anno fa, quindi è il giusto modo per festeggiare la fine del bollo auto.
1: Rientri nei cavalli?
0: Una sì, però, sì. Però le cose di qualche anno fa... perché adesso
1: io tutte e due rientrerei nei cavalli, però
0: la seconda no, però
1: la seconda come mi pare
0: c'è questo servizio della regione che ti avvisa insomma della scadenza, che prima non c'era, quindi qualcosa
1: senti l'inizio di questa canzone. Oggi la benzina è rincarata,
0: anche oggi.
1: È l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia? A piedi chi va? L'auto, che comodità.
0: Perfetta anche per
1: Paolo
0: oggi.
1: Paolo Conte, l'inizio.
0: Esatto, che trasforma questa macchina, questa Topolino Amaranto in un personaggio. Ricordiamo che la Topolino è la Fiat 500 prodotta dal 1936 al 1955, rappresenta una delle icone di quella che è la motorizzazione italiana. Come prende quell'immaginario, lo trasforma in qualcosa cinematografico, quindi Paolo Conte, strade, estate, polvere, provincia, desiderio, donne, uomini, viaggio. Lui nel 75 tutto questo lo racchiude in una canzone. Quindi se i Kraftwerk, che erano quasi all'inizio della nostra trasmissione, trasformano l'automobile in una macchina elettronica, Paolo Conte fa l'operazione opposta, infatti lui è opposto ai Kraftwerk, trasforma una macchina in un ricordo, e il ricordo è quello della storica Topolino Amaranto.
1: Allora, due parole sul colore amaranto. L'amaranto ci ricorda anche quante volte nei testi delle canzoni di Paolo Conte vengono fuori a colori, perché bisogna dirlo, la gente lo sa, ma magari lo ripetiamo, l'amore di Paolo Conte per la pittura. Infatti lui dice, un po' come Joni Mitchell, lui ha sempre detto, se non mi fossi dedicato alla musica avrei fatto il pittore. Joni Mitchell dice che è una pittrice che si diletta con la musica, più o meno così. Si è guadagnato anche una laurea honoris causa per essere, diciamo, un buon pittore, il che spiega i suoi amori per i colori, anche quelli più strani, quindi l'amaranto, il topolino, è questo, entra questo. Abbinamenti curiosi dei suoi testi che fanno avvertire pure i rumori, i sapori, ma anche i movimenti di danza, perché il jazz è anche swing, è anche danza. E Milonga Verde, Quindi alla città di Madreperla, dal tinello marron al pomeriggio troppo azzurro, azzurro il pomeriggio, ecco, dal tramonto in arancione alle ombre verdi del bovindo a blu tango, quindi tutti i titoli e temi delle canzoni di Paolo Conte, all'accappatoio azzurro, alla giarrettera rosa, al lampo di magnesio rosso folle del manganesio, al camion e all'aria, entrambi di colore giallo. Diciamo, una delle sue passioni quindi sono i colori nonché la musica. Che dici, Stefano?
0: E nonché le automobili. Quindi
1: finalmente questo Topolino Amaranto.
0: Ma Topolino Amaranto, Paolo Conte.
1: Arriva.

0: Applausi naturalmente, sì. Non per noi, per Paolo Conte.
1: Una versione dal vivo perché per me era più trascinante rispetto alla versione che uscì su album, su disco.
0: Sì, è più swingante,
1: più veloce.
0: Sì.
1: Della Topolino Amaranto di Paolo Conte, che quindi racconta questa icona, questa sorta di prima Fiat 500 che appunto rappresentava uno dei momenti della macchina, o meglio, scusate, dell'Italia che diventa auto, dell'Italia che si motorizza e che quindi tutti, anche come status sociale e come modernità, scelgono di avere la macchina. E macchina che ha cambiato un po', ha cambiato tutta la nostra società. Ricordiamo, insomma, l'automobile ha cambiato anche persino il concetto di tempo. Prima dell'automobile il viaggio era qualcosa che aveva un ritmo naturale, quindi camminare, andare a cavallo, prendere un treno, insomma, questi erano i nostri spostamenti. Con l'automobile nasce invece una nuova domanda, cioè non più quanto è lontano, quanti chilometri, ma quanto ci metto ad arrivare. Da quel momento non misuriamo più la distanza, ma misuriamo la velocità per cui per arrivare in un luogo, insomma, dove vado? Vado a Firenze, un'oretta, no, non dico 80 chilometri.
0: Diciamo

0: Bionda, la ricostruzione del Mocambo, pittori della Domenica, Tango, Luna di Marmollata e soprattutto Genova, per noi che è uno dei soprani più conosciuti, e a ottobre questo album farà 50 anni.
1: Eccolo qui. Quindi, allora, abbiamo parlato di Fiat, abbiamo parlato della Topolino, abbiamo parlato della 1003 e adesso invece andiamo dall'altra parte, ovvero queste macchine qualcuno le deve pur produrre, e quindi c'è l'altra faccia della medaglia, c'è l'operaio, cioè l'operaio che costruisce l'oggetto che rappresenta il desiderio della società ma che non necessariamente ne possiede i frutti, operaio che spesso è sfruttato, è mal pagato, a proposito, tanto per fare riferimento a un'altra canzone dell'artista che troveremo adesso, e quindi insomma c'è l'altra parte, c'è la Fiat, ci sono i movimenti operai, c'è la sindacalizzazione della fabbrica e di quello che gli operai hanno ottenuto, insomma c'è anche la storia della nostra Italia.
0: Una volta hanno fatto sciopero anche i colletti bianchi,
1: quindi un po'.
0: E poi posso dire, sul finire degli anni 70 avevo fatto un colloquio anch'io alla Fiat Mirafiori, poi ho rifiutato. Potevo far parte.
1: Andavi a Torino,
0: andavo a Torino,
1: forse ti è andata bene. Quindi
0: sì, è andata come doveva andare, evidentemente.
1: Come doveva andare. E quindi l'ascoltiamo con la solita ironia e anche insomma sarcasmo, pochi come lui riuscivano a entrare così dentro
0: gli argomenti. Ingresso libero, vero, l'album.
1: Ingresso libero era un capolavoro, uno dei capolavori di Rino Gaetano del 1974, e in questo ingresso libero si raccontava anche proprio di lui, di questo personaggio, dell'operaio della Fiat. Io direi di ascoltarlo anche perché sì, ci stiamo avvicinando in là.
0: Sì.
1: Rino Gaetano.
0: E allora ce l'ascoltiamo.

L'operaio della Fiat Rino Gaetano, vabbè, con questo album veramente parla di Torino, addirittura cita uno dei paesi contenuti nell'area torinese, che è Moncalieri.

0: Calabri, che io conosco molto bene perché avevo una famiglia di parenti in quella zona. Rino Gaetano, morto nell'81 il 12 giugno a Roma, da solo 31 anni, cantatore calabrese tra i più amati del panorama musicale anche oggi. Ti apro il microfono.
1: In un incidente d'auto.
0: Sì, un incidente d'auto. Dopo purtroppo
1: ci fu diciamo il pellegrinaggio fra un ospedale e l'altro dell'area romana, fino a che purtroppo morì, insomma. Rino Gaetano, che ci ha lasciato presto, che ancora amiamo come, insomma, un grandissimo artista. Questo era 1974, l'ingresso libero, uno dei suoi album che ovviamente maggiormente, ma sono tutti, insomma, i dischi di Rino Gaetano sono tutti delle pietre miliari, come si usa dire, della musica italiana.
0: Beh, in questo operaio della Fiat, consueta ironia, satira, l'operaio è quello che lavora alla catena di montaggio e che nel fine settimana lascia Torino per un weekend fuori città, salvo poi trovare sorpresa al ritorno, cioè la macchina bruciata. E quindi, insomma, mette in contrasto, no, che uno fatica, lavora, magari fa anche gli straordinari, tira per risparmiare da tutte le parti e comprare l'automobile, e poi succede che quando va a utilizzarla insomma gliela bruciano. Quindi solo uno come Rino Gaetano poteva pensare una cosa simile,
1: col suo sguardo ironico e disincantato. Allora adesso andiamo a concludere la nostra prima parte.
0: Un rappresentante della The Road, della strada internazionale, e quindi anche dell'automobile.
1: Diciamo che forse nessuno ha raccontato l'automobile americana come l'ha fatto Bruce Springsteen, ma non l'ha mai fatto come oggetto di lusso, come ricordo, anche se Cadillac Ranch forse in qualche modo lo era, ma l'ha raccontata come ultimo posto dove un uomo può sentirsi libero. La macchina diventa una promessa, quella di poter ancora scappare, quindi è una fuga. Infatti questa Racing in the Street che andremo ad ascoltare, che è del 1978, estratta da quel capolavoro che è
0: Bellissimo.
1: The Edge of Town, è una delle canzoni diciamo più rappresentative proprio di Springsteen. È una canzone che parla di auto e di fuga, perché non è una canzone, anche se può sembrare, sulle corse, ma è una canzone sulla fuga, e quindi dove l'automobile diventa proprio uno spazio di libertà, come abbiamo detto. Certo, Bruce Springsteen in quegli anni era veramente nel momento d'oro, insomma, scriveva canzoni in continuazione, aveva fatto Born to Run, Darkness on the Edge of Town, e poi dopo nel 79-80 The River. Insomma, pensa un po' che in 5 anni quello che tirò
0: sì,
1: fuori.
0: Poi il primo, The Wild, The Innocent and The History Shuffle.
1: Il secondo,
0: il primo era
1: Asbury Park.
0: Sì, Asbury Park.
1: Greetings, quello
0: con la copertina colorata, con la scritta un po' in diagonale.
1: Sì, un francobollo,
0: molto, molto bello.
1: Sì.
0: Sì, e quindi, che poi Asbury Park, insomma, tanti ricordi, no? Il suono del New Jersey, eccetera. Con gli amici Gary Usbones, Sozai Johnny e tutti gli altri.
1: E quindi, insomma, questa è una canzone di un'intensità incredibile, lunga ma meravigliosa.
0: Sì, io mi ricordo quel Darkness on the Edge of Town, l'eccitazione che avevo quando sbollavo la copertina, no, di quella sostanza, quella sorta di nylon trasparente che spargeva nell'aria in prima apertura del, ricordiamoci che era un vinile, un 33 giri, quell'odore dolciastro di plastica,
1: il profumo del vinile era
0: mettere,
1: proprio
0: vero, prima di iniziare la trasmissione radiofonica, mi ricordo ancora, avevo preso questo disco e iniziavo a sentire con il preascolto, spostando manualmente la testina magnetica detta la puntina, e ascoltare i vari brani. Ho detto: no, questo va ascoltato bene.
1: Che poi io non l'ho vissuta a quell'epoca perché insomma ero troppo giovane per seguire Bruce Springsteen all'epoca, però insomma so che Darkness c'è stata un'attesa pazzesca, insomma, il disco che doveva uscire esce e non usciva mai. Poi nei primi anni 80 ho recuperato nei bootleg un sacco di materiale che era stato lasciato fuori da Darkness, perché in quel periodo aveva, io credo, forse ma 120-130 canzoni pronte, quindi insomma, pensa a quello.
0: No, poi lui è stato sempre molto, come si dice, prolifico, no? Più sì. che abbondante. Ci sono dei momenti che ne aveva per fare cinque long play.
1: Che non faceva. No?
0: Che non faceva.
1: Ovviamente.
0: Tant'è
1: non
0: vero
1: faceva.
0: Che ora, ultimamente, ogni tanto
1: sì, ora sì, adesso si. Sì.
0: Tira fuori.
1: Ha pubblicato
0: qualcosa.
1: L'impubblicabile.
0: Sì, qui c'è anche. Lui è sempre stato molto cinematografico nei suoi dischi e nelle sue canzoni, anche perché il tema della strada è cinematografico, perché forse è stato uno di quelli più descritti dalla dell'intera cinematografia di Hollywood, tant'è vero che anche questo brano Racing in the Street in buona parte può rappresentare ciò che hanno rappresentato artisti del calibro di James Dean o lo stesso Steve McQueen, che sulla strada e sulla cinematografia dedicata alla strada sono stati degli interpreti principali.
1: Esatto, quindi ascoltiamola questa intensa, meravigliosa Racing in the Street da Darkness on the Edge of Town.
0: Poi un aggiornamento delle notizie.
1: Non so se ci risentiremo prima del notiziario, no? Arriviamo direttamente al notiziario.
0: Sì, okay. Sì, penso che allora, andremo dritti. Insomma.
1: L'extra time oggi con Wagner.
0: Quindi non sarà la cavalcata delle Valchirie, perché per fortuna siamo riuscite a reimbarcarle. Insomma.
1: Sarà la storia, sarà una storia di amore impossibile.
0: Di amore impossibile.
1: E di desiderio.
0: E di desiderio.
1: Intanto, visto che siamo partiti con il desiderio dei Beatles, andremo a concludere con il desiderio infinito di Tristano Isotta. Ma
0: intanto,
1: questo ne parleremo dopo. Intanto c'è il boss.
0: E intanto c'è il boss prima dell'extra time, come si diceva un tempo. Rimanete in sintonia. Racing in the Street. Biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: Extra Time. Il biplano è la musica classica. No, non era la cavalcata delle...
1: No, niente cavalcata delle Valchirie, anche se ci siamo occupati in qualche modo di cavalli dedicando la puntata all'automobile, quindi abbiamo passato queste due ore cercando di arrivare da qualche parte.
0: Però perché... era un'automobile non elettrica. No. E neanche ibrida. No,
1: no, siamo partiti dal passato, quindi ovviamente no.
0: La prossima puntata sarà sull'elettrico e sull'ibrido.
1: Quindi abbiamo cercato di arrivare da qualche parte, invece adesso ascoltiamo una musica che ci insegna che il desiderio più grande è proprio quello che non riesce ad arrivare da nessuna parte. Questo è un po' quello che insegna Tristano Isotta. Qui siamo di fronte ad uno dei capolavori assoluti della musica classica, soprattutto nella sua ouverture, nel suo preludio, 1865, qui in questa opera monumentale che fra l'altro nella nuova stagione del Maggio Musicale Fiorentino è stata messa in cartellone per il prossimo anno, per il 2027, quindi torna diciamo dalle nostre parti. Sono 5 ore fra intervalli e opera, che insomma praticamente è una mezza giornata da passare dentro al bellissimo teatro del Maggio Musicale, però veramente un'opera meravigliosa come sono quelle di Wagner. Qui si racconta il desiderio di due esseri umani che scoprono di non poter vivere né insieme né separati.
0: Tristan und Isolde.
1: E quindi in qualche modo è proprio nella morte che ricercano la sublimazione del loro amore, perché secondo loro, secondo la loro visione, solo lì possono veramente vivere quello che è questo grandissimo amore, questo desiderio che li avvicina. E qui ovviamente nell'ouverture che abbiamo scelto c'è il famoso accordo iniziale, che è proprio chiamato l'accordo di Tristano, che cambierà la musica moderna per sempre e apre questa musica continuamente sospesa, che sembra arrivare e poi invece riparte sempre, perché ci sono musiche che cominciano e poi ci sono musiche che anche desiderano cominciare, e il preludio del Tristano Isotta di Wagner appartiene proprio a questa categoria, quella delle musiche che desiderano cominciare ma che non iniziano mai. Quindi una frase nasce, cerca una risposta, la domanda rimane sospesa. Un'altra frase arriva e anche quella non si compie. È il desiderio che diventa musica. Nel 1865 Wagner porta sulla scena una musica che sembra non voler più tornare a casa, ma da queste poche battute nascerà una parte enorme della musica che nascerà dopo. La musica moderna nasce proprio da questo preludio, che sarà una vera e propria rivoluzione, un po' come lo è stata l'automobile che abbiamo raccontato.
0: Sì, queste cadenze incomplete dei tre atti del dramma si chiudono in fondo col canto di amore e morte di Isotta. Ecco, hanno comunque un'operazione di sintesi in questa sospensione quasi a tonalità del tutto, e di lì si può dire che inizia la musica moderna. Quindi se un merito ce l'ha Wagner,
1: e non solo quello,
0: che di dare una bella svolta, tant'è vero che i critici più ortodossi non è che lo vedevano di buon occhio, insomma, no?
1: Tutti quelli che fanno una rivoluzione vengono visti, non vengono visti di buon occhio. E questa sospensione armonica produce una tensione che attraversa un po' tutta l'opera. Lui ha inventato il famoso leitmotiv nelle sue opere, cioè queste armonie, questi cromatismi, questi appunto motivi che tornano a caratterizzare i vari personaggi, i vari momenti dell'opera. Insomma, queste cose le ha inventate lui, che ricordiamolo, insomma, lui le opere le componeva ovviamente dal punto di vista musicale, ma le scriveva, le portava in scena con la sua regia. Addirittura Bayreuth, quella che è stata la sua patria, si era fatto anche costruire un teatro per mettere in scena una sua opera, che dopo sarebbe dovuto essere distrutto, che invece per fortuna non lo è stato distrutto, però insomma veramente lui aveva, quindi pensa un po', lui scrive l'opera, la musica, la porta in scena come regista, addirittura fa anche l'architetto che costruisce il teatro. Quindi penso
0: più
1: che
0: di
1: Wagner,
0: così.
1: Wagner sia stato veramente quello che si usa dire il genio assoluto.
0: Sì, diciamo, qui sono sul gossip e sulla curiosità, però ogni tanto un po' di leggerezza forse non guasta.
1: Sembra
0: che decisiva per la stesura dell'opera fu la storia d'amore intercorsa tra lo stesso musicista e Mathilde Wesendock, che era la moglie del suo miglior amico, e un desiderio e un rapporto che poi fu costretto a rimanere inappagato, quindi si interruppe, perché Wagner, che era ospite appunto di questo suo amico a Zurigo, diciamo fu costretto a trasferirsi a Venezia anche per sfuggire un po' allo scandalo, e Venezia gli diede un supplemento di ispirazione grazie alle atmosfere notturne, fumose, umide di questa città lagunare, dove lui scrisse il secondo atto e dove attinse l'idea per il preludio del terzo.
1: Ok, quindi a questo punto l'ascoltiamo, questa musica meravigliosa di Wagner, questa musica che veramente ha inventato la musica moderna, e tante sono le cose che Wagner ha veramente su cui ha aperto una strada, e ascoltando anche questa musica si capisce la differenza fra quelle che sono le opere anche italiane, i grandi capolavori italiani, e quello che lui invece ha portato dentro la musica, la differenza proprio nell'orchestrazione, nelle armonie, negli arrangiamenti, quello che lui veramente ha portato è qualcosa, è un po' come una crescita dal punto di vista musicale. Ora non sono un tecnico per arrivare a parlare di queste cose, però veramente se l'ascoltate e avete in mente le opere classiche, qui siamo in un altro mondo.
0: E quindi concludiamo con Tristano e Isotta, ma non con la morte, con l'inizio della canzone,
1: con il preludio. Alla prossima, ciao.
0: Richard Wagner,
1: ciao.

0: Rewind.
1: Sono le 23 e 9 minuti.
2: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
3: Eh? Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie!
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Vola sulle ali della musica.
6: Vola sulle ali della musica.
5: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

cosa saremmo? Un paese di sana e robusta costituzione.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti perché se la polpa è del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammiferi a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiegglen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane, per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue di individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci.

0: suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.